0: Sono le 2:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: mais.
1: Sono le 3:01.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 3:58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Story. Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono 5 e 58 minuti.
1: Wow, lettura, che protagonisti. Qui di tutto. Gore salottini, barbecue, sembra una rama scritta.
2: Ma stai leggendo il catalogo?
1: Certo, il catalogo all'esterno ci fa da tutto per formare il giro nel posto per l'estate.
2: Allora, do birciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere a meglio la bella estate. Immagino finale.
1: Tu sei pronto a scrivere la tua estate per metà.
2: Ritira in negozio il catalogo arredo e sto ci fa da. Spoglialo su cifada.com. È best seller l'estate.
3: Ogni settimana su Radiolina Universo Cosmo per scoprirlo per voi lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano le ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11:03 con l'astrofisico Manuel Fris. Solo su Radiolina.

0: Incidente mortale di sera sulla Sulcitana 195 all'altezza di Santa Margherita di Pula. La vita di un giovane di 20 anni, da Paolo Garavi, capoterra, viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, scontrato con camper che procedeva nello stesso senso di marcia in direzione Cagliari. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e intervenuto anche lì soccorso, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare sul posto per i rilievi binieri di Pula. Nel pomeriggio un altro terribile scontro, questa volta fra un'auto e una moto. Il motociclista è stato portato in gravissime condizioni con l'elicottero al Santissimo Annunziato da Assari.
1: Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incendio costa vita a Giorgio Enna, operaio di 38 anni, nato in Pio Pausani e reside a Palau. Il rogo è divampato nel pomeriggio alla villetta di via Giuseppe Zì, nella frazione di Barrabisà. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito, forse dato al surriscamento di un dispositivo elettrico. È probabile che Giorgio Enna in quel momento stesse posando. Non si esclude che possa aver inalato monossido di carbonio o che è caduto nel tentativo di scare. Il suo corpo, infatti, è stato trovato riverso per terra. Il soccorritore, un ex vigile del fuoco, hanno tentato di rianimarlo, ma per lui c'è stato nulla a fare. I due figli, 9 e 12 anni, sono riusciti a mettersi in salvo, usciti in strada e hanno chiamato il nonno, immediatamente accorso sul posto. Fumo e fiamme avevano però invaso l'edificio. I due bambini accompagnati al pronto soccorso vanno bene. La comunità di Pau è profondamente addolorata per quanto accaduto e spaventata per quanto sarebbe potuto cadere, dichiara il parroco Paolo Pa. In questo momento la migliore risposta che possiamo dare, dice la preghiera, discrezione tra dei familiari e soprattutto dei bambini. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzione di Pio Pausani, Sandro Boso, una tragedia che al momento resta senza una spiegazione.
2: Tra antici si succede anche questo, i ritardi riguardano spesso i voli, continuità, navi aeree non viaggiano cari con suo primo settimana di luglio. 29 i voli in arrivo all'aeroporto Riviera Corallo, la giornata interessata da un sciopero che riguarda soprattutto i transiti allo scalo di Malpensa. 4 gli arrivi traghetti

0: e torneremo a Nebida per prendere altri visitatori per vedere le bellezze del nostro territorio.
1: Una soluzione che convince anche chi lavora ogni giorno con i turisti.
2: Crediamo sia molto importante anche per favorire l'arrivo di più turisti possibili ogni anno, sempre di più, per far scoprire a tutti appunto le bellezze di questa zona della Sardegna e del Sulcis.
3: Il numero delle case che vengono svaligiate a livello nazionale si parla di una ogni tre minuti più o meno, quindi è veramente una cifra notevole.
4: E la paura più grande per 27 milioni di italiani: rientrare a casa dalle vacanze estive e scoprire di essere stati derubati. Lo rivela un'indagine di Facile.it che mostra come in Sardegna, secondo gli ultimi dati, in un anno sono state svaligiate 1.296 abitazioni, quasi 4 furti in casa ogni giorno.
3: Sono poche in realtà le cose che si cercano di fare poi in maniera razionale. Ad esempio, sono pochissimi, circa il 20%, gli italiani che hanno attivato un'assicurazione per il furto.
4: 3 italiani su 4, sempre secondo l'indagine, quando partono per le ferie adottano come strategia quella di affidarsi al controllo del vicinato.
3: Ad esempio, svuotando la cassetta delle lettere, o se viviamo in un condominio, abbassando lo zerbino se chi fa le pulizie delle scale lo ha sollevato.
4: Sul portale facile.it i consigli per ridurre i rischi e stare sereni si comincia con semplici accorgimenti.
3: Se partiamo per un bel po' di tempo, quindi magari abbiamo tanti bagagli da mettere in macchina, non facciamolo per strada, cerchiamo di farlo in garage o comunque al riparo dagli occhi indiscreti, e poi usiamo i social ma con discrezione. Le foto delle nostre vacanze condividiamole una volta che siamo tornati.
4: Più efficaci gli strumenti anti-intrusione.
3: Porte blindate o, ove necessario, delle grate. Ricordiamoci che in questo caso però anche la porta blindata deve essere una porta blindata di nuova generazione, perché una porta blindata che ha 25 anni probabilmente non ha una serratura ormai a prova di ladro. E poi l'installazione di impianti di allarme o di videosorveglianza, che altrettanto consentono da remoto, ormai quasi tutto viaggia sul cellulare, ad esempio, di verificare se qualcuno è entrato in casa o che c'è stata una forte raffica di vento.
5: Il momento più atteso della processione a mare, con il simulacro della Madonna di Bonaria e la deposizione della corona d'alloro. Un anno speciale, la cerimonia coincide con il centenario della dedicazione della Basilica e chiude le celebrazioni organizzate nell'arco del 2026. E sono trascorsi 160 anni dal voto formulato alla Madonna di Bonaria da un gruppo di soldati sardi reduci dalla battaglia di Custozza e tornati incolumi a casa. È nata così la sagra estiva che vuole mantenere viva quella promessa formulata nel 1866. Dopo la messa, il simulacro della Madonna ha raggiunto il molo Icnusa per il viaggio in mare, che si è concluso con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime di tutte le guerre e dei migranti morti nelle drammatiche traversate verso le sponde occidentali. Centinaia di fedeli hanno accompagnato la statua della Madonna di Bonaria, con loro l'arcivescovo Giuseppe Baturi e i padri mercedari, custodi nel colle cagliaritano della devozione nei confronti della Vergine. Tutti i momenti della celebrazione sono stati seguiti in diretta da Videolina.
6: A Sedilo il conto alla rovescia è ormai finito. L'attesa si è conclusa con le prove sul tracciato del santuario di San Costantino. Danilo Pes, prima Pandela, Matteo Falchi, seconda, e Andrea Mureddu, sa terza, hanno verificato cavalli, partenze e passaggi più delicati. Ora tutto è pronto per l'Ardia del 6 e 7 luglio, il grande rito di fede, coraggio e devozione che richiama migliaia di persone nell'anfiteatro naturale di Sant'Antino. Sarà anche un'Ardia segnata dal ricordo di Marco Muredda, vicepresidente del comitato, scomparso alla fine di maggio in seguito a un tragico incidente in moto. Una perdita che ha colpito profondamente tutta la comunità.
7: Che Ardia sarà quest'anno?
8: Per quanto riguarda l'Ardia a cavallo, sicuramente sarà una bella Ardia, sono tutti bravissimi cavalieri, giovani. Per quanto riguarda la festa, ci sarà un momento sicuramente di tristezza in ricordo di Marco, perché purtroppo è un pensiero che quest'anno ci tocca da vicino. Diciamo che un pensiero sarà per lui e un pensiero sarà la buona riuscita della festa, che lui sicuramente avrebbe voluto che si facesse in un determinato modo, e stiamo portando avanti per quello anche la festa in un suo ricordo.
6: La festa inizierà con le celebrazioni religiose nel santuario. Videolina seguirà in diretta i due momenti centrali. Alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis. Alle 18 la consegna de sa Spandelas in piazza San Giovanni e l'avvicinamento dei cavalieri. Alle 19 la grande corsa. Tutto in diretta su Videolina.
9: Sarà la Sardegna a rappresentare.

0: Rappresentare l'Italia nella fase finale degli EU Organic Awards, il premio della Commissione europea dedicato alle migliori realtà del biologico. Il distretto regionale Sardegna Bio è entrato nella terna dei candidati insieme a una realtà spagnola e una portoghese dopo una selezione che quest'anno ha registrato un numero particolarmente elevato di candidature. A convincere la Commissione sono state le attività sviluppate nei primi 5 anni di vita del distretto.
1: Quindi le nostre azioni di promozione, le fiere, le attività seminariali, la certificazione dei menu biologici piuttosto che i corsi di formazione, eccetera. L'Unione Europea ha valutato autonomamente con la propria Commissione e ci ha riconosciuti tra i finalisti.
0: Il distretto, il più grande d'Italia, rappresenta circa 2.740 aziende biologiche dell'isola. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles.
1: Se vinceremo, ce lo spenderemo come Regione Sardegna in tutti i modi. I prossimi progetti sono portare avanti la formazione, perché ci stiamo lavorando in maniera importante, portare avanti la promozione. Fino ad agosto saremo a Melbourne, dove porteremo alla fiera Fine Food di Melbourne i prodotti della Sardegna, quindi continuare con gli eventi promozionali in Italia e all'estero, e sicuramente fare azioni di sistema sempre più mirate perché le aziende agricole sarde multifiliera possano sempre più mettersi insieme e sempre più proporsi come Sardegna.

0: de sa terra nostra.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

e non resesso più de tanto a ti comprendere. Finza si l'amo sa tenanti, custo

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alat dei Sardi.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a La Habana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru, le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru de Nonnai.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bae.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Il reggae è stata la prima matrice stilistica che ha ispirato il lavoro dei Trent Roots in maniera così efficace da imporli anche sulla scena internazionale. Quei ritmi hanno un andamento anche pacato in questa Reggae Lovers, originariamente inserita nell'album Breathing Fire del 2011.

0: Turus.
1: Era Rag Lovers dei Train to Rhodes, proposta in occasione di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
2: Sono le 6 e 58 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
7: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Incidente mortale ieri sera sulla Sulcitana 195 all'altezza di Santa Margherita di Pula. La vittima è un giovane di 20 anni, Dario Paolo Garau di Capoterra. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, si è scontrato con un camper che procedeva nello stesso senso di marcia in direzione Cagliari. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, è intervenuto anche l'elisoccorso, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare sul posto per i rilievi carabinieri di Pula. Nel pomeriggio un altro terribile scontro, questa volta fra un'auto e una moto. Il motociclista è stato portato in gravissime condizioni con l'elicottero al Santissima Annunziata di Sassari.
1: Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell'incendio costato la vita a Giorgio Menna, operaio di 38 anni, nato a Tempio Pausania e residente a Palau. Il rogo è divampato nel pomeriggio nella villetta di via Giuseppe Dessì, nella frazione di Barrabisa. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere partite da un cortocircuito, forse legato al surriscaldamento di un dispositivo elettrico. È probabile che Giorgio Menna in quel momento stesse riposando. Non si esclude che possa aver inalato monossido di carbonio o che sia caduto nel tentativo di scappare. Il suo corpo, infatti, è stato trovato riverso per terra. I soccorritori e un ex vigile del fuoco hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I due figli, 9 e 12 anni, sono riusciti a mettersi in salvo, sono usciti in strada e hanno chiamato il nonno, immediatamente accorso sul posto. Fumo e fiamme avevano però già invaso l'edificio. I due bambini, accompagnati al pronto soccorso, stanno bene. La comunità di Palau è profondamente addolorata per quanto accaduto e spaventata per quanto sarebbe potuto accadere, dichiara il parroco Don Paolo Pala. In questo momento la migliore risposta che possiamo dare, dice, la preghiera, la discrezione a tutela dei familiari e soprattutto dei bambini. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzioni di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, una tragedia che al momento resta senza

0: Lo ha confermato Federalberghi Sardegna, che ha giudicato positivo il giugno, mentre luglio sta procedendo appunto con prenotazioni effettuate soprattutto all'ultimo momento. Potrebbe essere una stagione da record, anche se quella dei trasporti potrebbe diventare una criticità.
1: A febbraio il ciclone Henry aveva colpito duramente anche la Maddalena Spiaggia, Capoterra. La mareggiata aveva sommerso parte dell'arenile, danneggiato il ginepraio retrostante e creato disagi alle strutture lungo la costa. Oggi, a pochi mesi di distanza, grazie al rapido intervento dell'amministrazione comunale e dei gestori degli stabilimenti, la spiaggia si presenta completamente rinnovata. Anche la Posidonia spiaggiata, rimossa progressivamente, non rappresenta più una

0: pomeriggio sulla spiaggia operativa anche una postazione dei Barracelli a garanzia di una maggiore sicurezza per residenti e turisti. Segnali positivi anche per chioschi e stabilimenti che guardano con fiducia al proseguo della stagione.
1: Stanno facendo una pista ciclabile, hanno illuminato tutto, ci mancava l'illuminazione qui nel nostro parcheggio. Posidonia Marina, come tutti sapete, immagino, è il polmone del mare, è una pianta che è morta come le foglie che tu trovi in autunno.
2: A differenza dell'anno scorso, molto meglio, è partita subito bene, è migliorata moltissimo Maddalena.
3: Ci siamo rimboccati le maniche, per fortuna diciamo stiamo dando quel servizio importante alla nostra, al nostro paese.
4: Si lascia l'auto nel parcheggio di Nevida, il viaggio verso una delle cartoline più belle del Sulcis Iglesiente può iniziare. Bastano pochi minuti per arrivare al villaggio e alla spiaggia di Masua con la navetta che prosegue poi fino al sito minerario di Porto Flavia. Meno traffico e spostamenti più facili per tutti.
5: È un servizio che adesso proponiamo dal 29 di giugno per tutto agosto, quindi compresi i giorni festivi, e ci sono viaggi ogni ora.
4: Con 3 euro ad auto, andata e ritorno, si sale a bordo e il parcheggio non è più un problema. Una soluzione pratica per godersi la giornata senza pensieri.
6: L'abbiamo scoperto una volta arrivati qui, perché noi siamo venuti in moto e abbiamo chiesto, perché non volevamo fare la strada sterrata, e allora abbiamo deciso di prendere la navetta.
5: Siamo arrivati a Porto Flavia, pochissimi metri dalla biglietteria. Adesso i visitatori entreranno, noi aspettiamo 10 minuti e torneremo a Nebida per prendere altri visitatori per vedere le bellezze del nostro territorio.
4: Una soluzione che convince anche chi lavora ogni giorno con i turisti.
7: Crediamo sia molto importante anche per favorire l'arrivo di più turisti possibili, ogni anno sempre di più, per far scoprire a tutti appunto le bellezze di questa zona della Sardegna e del Sulcis.
8: Il numero delle case che vengono svaligiate a livello nazionale si parla di uno ogni 3 minuti più o meno, quindi è veramente una cifra notevole.
9: E la paura più grande per 27 milioni di italiani: rientrare a casa dalle vacanze estive e scoprire di essere stati derubati. Lo rivela un'indagine di Facile.it che mostra come in Sardegna, secondo gli ultimi dati, in un anno sono state svaligiate 1.296 abitazioni, quasi 4 furti in casa ogni giorno.
8: Sono poche in realtà le cose che si cercano di fare poi in maniera razionale. Ad esempio, sono pochissimi, circa il 20%, gli italiani che hanno attivato un'assicurazione per il furto.
9: 3 italiani su 4, sempre secondo l'indagine, quando partono per le ferie adottano come strategia quella di affidarsi al controllo del vicinato.
8: Ad esempio, svuotando la cassetta delle lettere, o se viviamo in un condominio, abbassando lo zerbino se chi fa le pulizie delle scale lo ha sollevato.
9: Sul portale facile.it i consigli per ridurre i rischi e stare sereni si comincia con semplici accorgimenti.
8: Se partiamo per un bel po' di tempo, quindi magari abbiamo tanti bagagli da mettere in macchina, non facciamolo per strada, cerchiamo di farlo in garage o comunque al riparo dagli occhi indiscreti, e poi usiamo i social ma con discrezione. Le foto delle nostre vacanze condividiamole una volta che siamo tornati.
9: Più efficaci gli strumenti anti-intrusione.
8: Porte blindate o, ove necessario, delle grate. Ricordiamoci che in questo caso però anche la porta blindata deve essere una porta blindata di nuova generazione, perché una porta blindata che ha 25 anni probabilmente non ha una serratura ormai a prova di ladro. E poi l'installazione di impianti di allarme o di videosorveglianza che altrettanto consentono da remoto, ormai quasi tutto viaggia sul cellulare, ad esempio di verificare se qualcuno è entrato in casa o che c'è stata una forte raffica di vento.
10: Il momento più atteso della processione a mare, con il simulacro della Madonna di Bonaria e la deposizione della corona d'alloro. Un anno speciale, la cerimonia coincide con il centenario della dedicazione della Basilica e chiude le celebrazioni organizzate nell'arco del 2026. E sono trascorsi 160 anni dal voto formulato alla Madonna di Bonaria da un gruppo di soldati sardi reduci dalla battaglia di Custozza e tornati incolumi a casa. È nata così la saga estiva che vuole mantenere viva quella promessa formulata nel 1866. Dopo la messa, il simulacro della Madonna ha raggiunto il molo Icnusa per il viaggio in mare, che si è concluso con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime di tutte le guerre e dei migranti morti nelle drammatiche traversate verso le sponde occidentali. Centinaia di fedeli hanno accompagnato la statua della Madonna di Bonaria, con loro l'arcivescovo Giuseppe Baturi e i padri mercedari, custodi

0: Colle Cagliaritano della devozione nei confronti della Vergine. Tutti i momenti della celebrazione sono stati seguiti in diretta da Videolina.
1: A Sedilo il conto alla rovescia è ormai finito. L'attesa si è conclusa con le prove sul tracciato del santuario di San Costantino. Danilo Pes, prima Pandela, Matteo Falchi, seconda, e Andrea Mureddu, sa terza, hanno verificato cavalli, partenze e passaggi più delicati. Ora tutto è pronto per l'ardia del 6 e 7 luglio, il grande rito di fede, coraggio e devozione che richiama migliaia di persone nell'anfiteatro naturale di Santo Antino. Sarà anche un'ardia segnata dal ricordo di Marco Muredda, vicepresidente del comitato, scomparso alla fine di maggio in seguito a un tragico incidente in moto, una perdita che ha colpito profondamente tutta la comunità.
2: Che ardia sarà quest'anno?
3: Per quanto riguarda l'ardia a cavallo, sicuramente sarà una bella ardia, sono tutti bravissimi cavalieri, giovani. Per quanto riguarda la festa, ci sarà un momento sicuramente di tristezza in ricordo di Marco, perché purtroppo è un pensiero che quest'anno ci tocca da vicino, diciamo che un pensiero sarà per lui e un pensiero sarà la buona riuscita della festa che lui sicuramente avrebbe voluto che si facesse in un determinato modo, e stiamo portando avanti per quello anche la festa in un suo ricordo.
1: La festa inizierà con le celebrazioni religiose nel santuario. Videolina seguirà in diretta i due momenti centrali. Alle 11 la solenne celebrazione presieduta dal vescovo di Ozieri, Monsignor Corrado Melis. Alle 18 la consegna de sa Spandelas in piazza San Giovanni e l'avvicinamento dei cavalieri. Alle 19 la grande corsa. Tutto in diretta su Videolina.
0: Sarà la Sardegna a rappresentare l'Italia nella fase finale degli EU Organic Awards, il premio della Commissione Europea dedicato alle migliori realtà del biologico. Il distretto regionale Sardegna Bio è entrato nella terna dei candidati insieme a una realtà spagnola e una portoghese dopo una selezione che quest'anno ha registrato un numero particolarmente elevato di candidature. A convincere la Commissione sono state le attività sviluppate nei primi 5 anni di vita del distretto.
4: Quindi le nostre azioni di promozione, le fiere, le attività seminariali, la certificazione dei menu biologici piuttosto che i corsi di formazione, eccetera. L'Unione Europea ha valutato autonomamente con la propria Commissione e ci ha riconosciuti tra i finalisti.
0: Il distretto, il più grande d'Italia, rappresenta circa 2740 aziende biologiche dell'isola. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles.
4: Se vinceremo, ce lo spenderemo come Regione Sardegna in tutti i modi. I prossimi progetti sono portare avanti la formazione, perché ci stiamo lavorando in maniera importante, portare avanti la promozione. Fino ad agosto saremo a Melbourne, dove porteremo alla fiera Fine Food di Melbourne i prodotti della Sardegna, quindi continuare con gli eventi promozionali in Italia e all'estero, e sicuramente fare azioni di sistema sempre più mirate perché le aziende agricole sarde multifiliera possano sempre più mettersi insieme e sempre più proporsi come Sardegna.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari.
5: Wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Eh sì, da Orocash è sempre il momento.

0: per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
4: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
6: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
10: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
4: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
5: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
4: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
5: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella una moto è morto nello scontro con un camper.
4: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radiolina, Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Cronaca, tragedia sulla statale 195 a Pula. Ieri un ragazzo di 20 anni, Dario Paolo Garau, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un camper. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso. Inutili i soccorsi arrivati sul posto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Weekend di emergenza incendi in Sardegna con roghi a Serramanna, Serdiana e Porto Scuso. A Serramanna sono intervenuti due elicotteri, mentre a Serdiana le fiamme hanno bruciato Pascolo e Macchia Mediterranea, minacciando anche vigneti e un'area archeologica. E passiamo ai trasporti, ancora in difficoltà sulla continuità territoriale aerea. I disagi più pesanti riguardano i collegamenti tra Milano Linate e Cagliari, con ritardi ripetuti e passeggeri esasperati. La regione ammette il problema, segnala che Aeroitalia avrebbe superato la soglia del 2% di cancellazioni prevista dal bando. Se lo sforamento sarà confermato a fine estate, potrebbero scattare penali. Economia, il turismo sardo registra numeri in crescita nel primo semestre del 2026. Secondo i dati del Viminale, gli arrivi nell'isola sono aumentati dell'8,24% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quasi il doppio della media nazionale. A trainare il dato sono soprattutto i visitatori stranieri, un segnale positivo per la stagione pur con il nodo ancora aperto dei trasporti. Chiudiamo con lo sport, il football americano. I Crusaders Cagliari conquistano il titolo italiano di football americano a 9 giocatori. Nella finale di Ferrara i cagliaritani hanno travolto gli Aenei Badgers Formigine per 48-6, chiudendo una stagione perfetta senza sconfitte. Protagonista della finale Federico Dessì, eletto MVP per i Crusaders, è uno scudetto storico e il ritorno al successo dopo 15 anni di attesa. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Ignazio ha detto sì ai denti fissi.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, lunedì 6 luglio, sono le 8 e 7 minuti, una buona giornata da Matteo Vercelli che condurrà questo Caffè Corretto in regia Fabio Leoni. Iniziamo come di consueto questa mattinata insieme dando uno sguardo ai principali quotidiani in edicola oggi, iniziamo da quelli regionali e dall'Unione Sarda che dedica l'apertura del suo giornale in prima pagina sul turismo. Il turismo va, ma i maleducati anche. Doppio fronte dunque quello affrontato dal quotidiano, si preannuncia una stagione record, maggio buono soprattutto al nord. Il caso rischi sovraffollamento nelle spiagge e abbandono quotidiano di tonnellate di rifiuti. Diversi i servizi poi all'interno su questa tematica, le due pagine dedicate, la seconda e la terza del quotidiano L'Unione Sarda, sono appunto dedicate una a un'analisi sul fenomeno del turismo, la Sardegna, analisi sul fenomeno del turismo, la Sardegna verso il Pienone, sfida però a caffoni e affollamento. Positivo i numeri dell'inizio di stagione, sarà un altro anno record, questo il titolo del servizio a firma di Marco Noce. Nella pagina 2 invece il reportage da Cagliari, Poetto, spazzatura vista mare, ogni sera qui è una discarica, bottiglie di plastica, cartacce e mozziconi abbandonati sulla sabbia, con anche un reportage fotografico e il QR code per poter vedere anche le immagini nel servizio a firma di Alessandra Ragas. E poi anche in Gallura, assedio alle isole, pressione sulle coste sempre più pesante nel nord-ovest, 1000 posti in 90 secondi, la lotteria della Pelosa con le violazioni all'Asinara e poi il paradiso fragile di Mari Pintau, ogni estate sempre più a rischio, numero chiuso indispensabile, questo invece il servizio da Quartu, dal litorale quartese. C'è chiaramente anche purtroppo la cronaca nella prima pagina dell'Unione Sarda con la tragedia di Pula sulla 195, schianto, morto un ventenne, inutili i soccorsi. A pagina 5 purtroppo la pagina dedicata appunto a questo gravissimo incidente con un giovane che ha perso la vita nel servizio a firma di Federico Cogoni, purtroppo tutti i dettagli sulla morte di Dario Garau che era a bordo di una moto che si è scontrata con un camper. Sempre dalla prima pagina poi anche una bella storia, trova un Rolex d'oro e rintraccia il proprietario, Sabrina Montis, 55 anni di Guspini, nel servizio tutto il racconto di questa bella storia. E poi la cronaca da Cagliari anche nella fotonotizia in prima pagina dell'Unione Sarda, Bonaria, processione a mare, centinaia di fedeli a Susiccu, a pagina 12 tutti i dettagli su quella che è stata una serata di festa, di fede, di tradizione, quella di ieri a Cagliari, seguita, ricordiamolo, anche in diretta da Videolino, processione a mare, voto rinnovato, la Madonna di Bonaria accompagnata dai fedeli, una grande emozione. L'arcivescovo Batturi tra la Sardegna e la Santa Vergine, un'amicizia speciale, questo il titolo nel servizio a firma di Roberto Carta a pagina 12 dell'Unione Sarda. E poi chiaramente le altre notizie di cronaca, a iniziare da Sedilo con il giorno dell'Ardia, si parte con la messa alle 11 e anche da Quartu ricomincia al Poetto la guerra dei decibel, a pagina 14 del quotidiano L'Unione Sarda, i dettagli nel servizio a firma di Giorgia Daga, musica alta nei locali e sulla spiaggia, protestano i comitati di quartiere, questa la denuncia che arriva da Quartu. E poi Isili, pronto soccorso chiuso, la rabbia dei sindaci per quanto accaduto sabato, e sarà un tema che riprenderemo anche in questa puntata di Caffè Corretto. Uno sguardo rapidissimo anche alla Nuova Sardegna, fiumi di droga, questo il titolo in prima pagina della Nuova, fiumi di droga nell'isola, la lente su porti e aeroporti, Sabelli, DDA, fenomeno grave, il SERD, boom delle sintetiche. Ora c'è la prima pausa musicale, antidroga, Emma.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Nuovi artisti emergenti, due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
8: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, le 8 e 18 minuti di questo lunedì 6 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, questa volta con i quotidiani nazionali. La prima pagina del Corriere della Sera, c'è la politica mondiale in apertura con la sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo, ma si parla anche di situazione internazionale con Putin che minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Diverse le pagine dedicate dal Corriere della Sera all'interno, prima di tutto sulla guerra in Europa con Mosca che avverte la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, Peskov aiutate gli ucraini sui droni, i russi provano a dividere Varsavia e Kiev, il giallo dei Patriot inviati in segreto e Trump chiama Putin, il Cremlino esulta. Washington non sarà con Zelensky. Colloqui di 90 minuti, lo zar ribadisce i suoi paletti. E poi appunto il caso richiamato anche in prima pagina dal Corriere con Trump che attacca la Meloni. Trump, l'ultima sparata contro Meloni. Il presidente degli Stati Uniti d'America pubblica un'immagine con la Premier e la folle scritta. Serve un ordine restrittivo. Sempre dalla prima pagina. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi oltre ai richiami sportivi con la Formula 1 e l'atletica, con la figlia Larissa che supera Fiona May, così ho battuto il record di mamma, e il successo di Leclerc nella Formula 1, vedremo chiaramente nei quotidiani sportivi tutti gli approfondimenti. C'è anche la cronaca con la ripresa di quanto accaduto a Milano con l'accoltellatore. Mi sono divertito, se esco lo rifaccio, un tema. È un articolo, una notizia che verrà poi ripresa anche dagli altri quotidiani nazionali, le parole dopo l'arresto. E poi l'intervista anche all'ex premier Conte, sfido chi mi accusa sul Covid è solo fango, queste le parole dell'ex premier, sentito anche dal Corriere della Sera dopo le interviste uscite sugli attacchi appunto a Conte che sul Covid dice la sua verità. E infine passiamo invece alla Repubblica che, come abbiamo detto, resta sul tema del giorno della politica mondiale, soprattutto delle parole di Trump, shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente degli Stati Uniti posa sui social una foto con la Premier per un nuovo attacco. E poi la parte invece più di politica mondiale relativa ai conflitti con domani il vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. All'interno appunto della Repubblica, Mosca che minaccia la Polonia se fornisce droni è a rischio, Putin apre alla Casa Bianca e poi appunto l'attacco di Trump alla Meloni, un altro attacco per offendere Meloni, serve un ordine restrittivo. Alla vigilia del summit il presidente pubblica una meme contro la Premier, Roma destinerà alla difesa 19 miliardi in due anni, Crosetto spero vada bene. Queste le tematiche della Repubblica, che chiaramente dedica anche sempre nella prima pagina una bella fotonotizia alla vittoria di Leclerc nella Formula 1. Libero invece e il Giornale hanno l'apertura dedicata ai fatti di Milano, ci accoltellano e si divertono, questo è il titolo scelto da Libero, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'Italia uccisa in un incidente, e il Giornale invece che attacca con questo titolo su allarme sicurezza, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e accoltello ancora. E anche una notizia su quel che concerne

riguardarne il reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro che non è bastato. Stessa più o meno impostazione anche per La Verità, che attacca con il titolo sul gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, queste le sue parole. Invece il Fatto Quotidiano, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Questa la notizia richiamata con maggior evidenza nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Ora c'è De Bauza con Magnetic.

0: Era De Bauza con Magnetic. Torniamo in diretta con Caffè Corretto di lunedì 6 luglio, sono le 8:26. Concludiamo questa terza parte della rassegna stampa, questa volta dedicata alle tematiche sportive, iniziando dall'Unione Sarda, dall'informatore del lunedì, che nella sua vetrina sportiva dedica l'apertura al Cagliari, la settimana della ripartenza per il Cagliari, da oggi gli abbonamenti, mercoledì il raduno, Gaetano all'Atalanta, in arrivo Maldini, l'interrogativo che si pone l'Unione Sarda, l'ex Selvaggi, è giusto puntare sui giovani. All'interno dell'informatore c'è appunto l'intervista di Lorenzo Piras a Spadino, Selvaggi, Cagliari salvati ancora, appunto, che esalta la scelta della linea verde, apprezza la conferma di Pisacane. E a proposito di Pisacane, nella pagina invece a firma di Fabiano Gaggini, le parole, o meglio i progetti di Pisacane che scalda i motori. Con il pre-raduno mercoledì ad Assemilello comincia l'avventura dei rossoblù, è la settimana della ripartenza dopo un mese e mezzo di vacanza, al via la campagna abbonamenti. E mercato, che è uno dei temi più caldi e lo sarà per gran parte di questa estate, la telenovela su Gaetano, c'è l'accordo Maldini in prestito, il punto interrogativo che lascia ancora aperto qualcosa, qualche speranza che Gaetano rimanga o sull'eventuale arrivo di Maldini. Intanto proprio il regista, grazie Ovodda, era presente ieri in un'esibizione anche calcistica nei giorni scorsi, con un po' il suo post su Instagram per ringraziare della grande accoglienza. Ovviamente nell'informatore anche tutto sul mondiale, con Haaland che spazza via il Brasile, la vittoria per 2-1 della Norvegia che elimina quindi il Brasile e si qualifica dunque ai quarti di finale. Durante la notte poi anche la vittoria dell'Inghilterra sul Messico e poi tutta la presentazione delle varie sfide che sono in programma anche oggi, e con anche una sorta di avanzamento verso quelle che saranno le prossime sfide, in particolare Francia-Marocco, che sarà una delle gare più attese di questi quarti di finale. C'è chiaramente anche il mercato del resto della Serie A, con la Juventus che è in pressing su Vicario, e poi il calcio regionale con tanti approfondimenti. Per esempio nell'apertura della pagina del calcio regionale, ecco la nuova COS, tante conferme, 4 innesti, e poi si parla anche di Tarros, Ilva, Olbia e Carbonia. Un approfondimento sempre dal calcio regionale a firma di Riccardo Spignesi, nell'isola sempre più stranieri, oltre 200 fra Serie D, eccellenze e promozione, numeri in aumento. Il presidente della FIGC regionale Cadoni, bisogna puntare sui giovani. E poi chiaramente gli altri sport, con le notizie ovviamente della Formula 1, con la vittoria della Ferrari, di Leclerc, re d'Inghilterra, la Mercedes tradisce Kimi, e poi anche il tennis, con Sinner non fa sconti ed è ai quarti di finale. Queste e altre le notizie degli sport sull'Unione Sarda e sull'informatore, che dedica poi anche un servizio alla vittoria dei Crusaders nel football americano, sono campioni d'Italia, Crusaders di Cagliari. Corriere dello Sport, una bella prima pagina tutta dedicata praticamente alla Formula 1, con King Charles a Silverstone, tutti in piedi per Leclerc, Ferrari spaziale, vince il Gran Premio di Gran Bretagna e mette paura alla Mercedes, ed è un momento storico per la Formula 1 e per la Ferrari, con anche ovviamente il richiamo dei mondiali, con Haaland che fa piangere il Brasile. Stessa impostazione per la Gazzetta dello Sport, re Leclerc, Gran Premio folle a Silverstone, trionfo Ferrari, il colpo rosso è meritato di Charles, ho spazzato via tante negatività, un guasto ferma la rimonta di Antonelli. E poi chiaramente il calcio, con Haaland scatenato, Brasile eliminato, e poi lo scandalo mondiale con Balogun graziato, una polemica che sta creando chiaramente degli scompigli all'interno del mondiale. Infine tutto sport, il principe Charles, la Ferrari è tornata, questo il titolo scelto da tutto sport per quanto riguarda la Formula 1. Noi ci fermiamo nuovamente.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, oggi alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
6: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
7: E vuoi sapere perché?
6: Perché conviene! Ascolta gusto!
8: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
5: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
16: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina. Caffè Corretto.
0: Bentornati, Caffè Corretto di lunedì 6 luglio, sono le 8.34 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Tra poco parleremo di sanità, di quanto accaduto a Isili con la chiusura del pronto soccorso a Isili sabato scorso, un timore che questa cosa possa ripetersi, e ne parleremo con il sindaco di Isili, Luca Pilia. Tra poco lo sentiremo telefonicamente per raccontarci di disagi vissuti e anche le paure, quello che si sta anche facendo per cercare di evitare che questo enorme problema si possa ripetere a Isili. Dunque tra poco, ora c'è di nuovo la musica con Dracula, abbiamo Tame Impala.

0: Le 8:38 minuti, lunedì 6 luglio, caffè corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E saluto e do il benvenuto al primo ospite di questa mattinata, Luca Pilia, sindaco di Isili. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ritorniamo su quanto accaduto sabato scorso, sull'enorme problema e disagio che ha vissuto Isili, ma non solo Isili, ma tutto il territorio, con la chiusura improvvisa del pronto soccorso. Insomma, davvero un evento che ha scosso la comunità per la sua gravità e per il timore che questo problema si possa poi ripetere.
1: Beh, è una situazione grave che il nostro presidio ospedaliero sta vivendo ormai da qualche anno, perché già da qualche anno abbiamo subito la chiusura notturna del servizio di pronto soccorso e purtroppo sta capitando sempre più spesso che il pronto soccorso viene chiuso completamente. Succede spesso d'estate, anche perché i medici devono fruire delle giuste ferie e soprattutto anche nei giorni festivi, quindi nel fine settimana. L'anno scorso è capitato frequentemente, sia durante il periodo estivo, ma anche nei tre fine settimana di ottobre. Quindi è una continua battaglia. Purtroppo questo territorio è sguarnito di un servizio essenziale e ovviamente i cittadini sono molto preoccupati.
0: Ecco, il problema è proprio questo, che sembra ormai essersi incancrenito, un problema che si sta ripetendo e alla lunga sembra non esserci nessuna soluzione. Anche per questo stasera avrete un'importante riunione tra i vari sindaci del territorio.
1: Sì, il problema principale sono la carenza di risorse umane, come succede un po' dappertutto in tutta la Sardegna. Il nostro territorio è un territorio piuttosto ampio, perché il servizio di pronto soccorso riguarda comunque non solo il Sarcidano e la Barbagia di Siulo, ma anche parte della Tregenta e parte della Marmilla, quindi rimane sguarnito, privo di assistenza, un intero territorio che ha già tutta una serie di problematiche, perché in alcuni comuni manca il medico di base, spesso anche la guardia medica durante l'estate viene chiusa, quindi al territorio viene negato il sacrosanto diritto alle cure. Quindi questa sera in comunità montana, con i 16 comuni che fanno parte della nostra comunità montana Sarcidano Barbagia di Siulo, discuteremo anche di questa problematica. È convocata l'assemblea dei sindaci, abbiamo inserito subito all'ordine del giorno anche questa problematica.
0: Ecco, Luca Pilia, ricordiamolo, sindaco di Isili, avete anche sentito, avete avuto un contatto magari anche semplicemente telefonico con la regione?
1: Ecco, l'altra problematica è quella, le modalità di comunicazione. Per quanto riguarda questa chiusura, è arrivata la PEC alle 9:20 in comune, sabato alle 9:20, quindi il pronto soccorso doveva aprire alle 8, ovviamente una comunicazione tardiva. Considerate anche che il sabato nel nostro comune c'è solo un impiegato, quindi manca anche la giusta sensibilità e la giusta correttezza, ma non correttezza nei miei confronti, nei confronti del sindaco di Isili, correttezza nei confronti dei cittadini, che hanno almeno diritto di essere informati in tempo. Ecco, manca anche queste modalità comunicative. Non ho ricevuto nessuna chiamata di preavviso. Correttezza vorrebbe che queste cose non succedessero.
0: Ringraziamo Luca Pilia, sindaco di Isili, grazie per essere stato con noi questa mattinata. Ovviamente speriamo che chiaramente queste situazioni non si ripetano, ma saremo qui nel caso a raccontarle, a denunciarle.
1: Ce lo auguriamo anche noi. Grazie a voi, grazie di cuore.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
5: Dove vai?
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
0: Radiolina. Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8:50 minuti in questo istante, lunedì 6 luglio, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia e do il benvenuto e saluto il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, parliamo di saldi, sono scattati, insomma ogni anno veniamo, ci sono due momenti, la partenza dei saldi estivi e invernali, sono due momenti insomma che insomma segnano la nostra vita quotidiana e appunto sono iniziati la scorsa settimana, sabato scorso, i saldi estivi nell'isola. È un'aspettativa che spesso è diciamo attesa proprio dai commercianti, quasi un po' per recuperare, nella speranza insomma di far quadrare i bilanci, che nel commercio, e non è soltanto una questione di Cagliari o della Sardegna, insomma il commercio non sta certamente attraversando uno dei suoi periodi migliori. Ma ecco, parliamo di saldi prima di tutto, insomma, quali sono le aspettative per questa stagione estiva in questi saldi?
2: Le aspettative sono non distanti da quelle dello scorso anno, parliamo di circa 160 euro media famiglia, si tratta ovviamente di un dato medio e come tale chiaramente può essere fortemente influenzato anche da maggiori acquisti o da minori acquisti. Teniamo conto che veniamo da un periodo come ormai abitudine, da un lungo periodo di promozioni. Quindi il consumatore si è spesso abituato a quasi a non dare un occhio alla vetrina se non vede un cartello che lo attiri particolarmente. Caratteri grandi, caratteri in rosso, occasione, prezzi stracciati. Quindi siamo un po', diciamo, troppo forse abituati a buttare l'occhio sulle occasioni. Ciò non vuol dire che, come diceva lei, il commerciante durante questo periodo porta a casa, diciamo, buoni incassi, perché comunque le occasioni realmente ci sono. Ciò che ovviamente la sta facendo da padrone, che quindi ha diminuito fortemente l'acquisto sul negozio tradizionale, è l'acquisto online. L'acquisto online che a volte demonizziamo, ma che spesso può essere anche un grosso aiuto per chi ha il negozio tradizionale. C'è da dire che ancora però ci troviamo di fronte a un commercio online deregolamentato, in particolare per quanto attiene la tassazione. Non dimentichiamoci che tantissimi acquisti vengono effettuati al di fuori del territorio italiano su piattaforme che non lasciano nulla all'Italia. E quindi da tempo si chiede sempre più a gran voce una web tax, cioè una tassazione anche di tutti quegli acquisti che vengono veicolati online.
1: Ha senso parlare ancora di saldi, nel senso che, come stava giustamente dicendo, insomma siamo tutti attirati, occasioni, saldi dale eccetera, sconti, c'è quasi il rischio che alla fine il consumatore tra virgolette si senta un po' preso in giro, nel senso che dice vabbè, ma che senso hanno questi saldi se appunto nel negozio li fanno già, oppure online trovo magari una scontistica addirittura maggiore rispetto a quella dei saldi. C'è un po' questo rischio?
2: Il rischio c'è ed è molto sentito, soprattutto perché la normativa attuale, perché comunque di norme si tratta, risale oramai a 20 anni fa. Quindi una normativa che naturalmente era figlia di quel tempo, non teneva conto del commercio online, che come dicevo prima ormai veicola la massima parte degli acquisti. Anche il tema del divieto dei saldi nei 40 giorni che precedono, delle promozioni nei 40 giorni che precedono i saldi, viene facilmente eluso da tessere fedeltà, quindi da messaggi rivolti ad una cerchia ridotta di persone, quindi ai clienti affezionati piuttosto che quelli che hanno la Fidelity Card. Ecco che quindi oggi è vera l'osservazione, hanno perso molto molto del loro appeal di un tempo. Vero è anche che la macchina, come dico sempre, la gioiosa macchina dei saldi si muove in maniera sincronica a livello nazionale, quindi questa fortissima pubblicità al commercio, e benedetta sia, si muove appunto in simultanea in tutta l'Italia, fatta eccezione di qualche regione dove iniziano i saldi ad agosto. Anche da tempo si racconta spostiamo i saldi ad agosto. Ricordo che nel 98 venne fatto un esperimento del genere che venne poi sonoramente bocciato dagli stessi commercianti, che si resero conto che vendere ad agosto non era lo stesso che vendere a luglio. Quindi è particolarmente delicato, ma comunque il problema c'è ed è quello che abbiamo sottolineato.
1: E commercio che abbiamo, insomma, prima di andare in diretta stavamo facendo una chiacchierata, commercio che chiaramente attraversa anche tanti altri problemi, come un po' lo stato del commercio in Sardegna e anche in particolare qui sulla città di Cagliari, che è un po' il cuore pulsante.
2: La svolta c'è stata sicuramente dal Covid in poi. Sembra quasi un discorso scontato, ma in realtà dopo il 2020 c'è stato un profondo mutamento anche delle abitudini dei consumatori. Ci si è spostati sempre più verso consumi alimentari fuori casa e quindi tantissimi negozi hanno ceduto il passo ad attività di ristorazione o comunque di somministrazione, il che ovviamente anima le nostre città, tiene vivo i centri urbani. Le persone girano, le persone, insomma, fanno movimento. Di contro, però, abbiamo impoverito drammaticamente il nostro tessuto commerciale. Sfido chiunque a trovare, insomma, ormai quell'offerta di alcuni anni fa. Ci sono grosse difficoltà. Alcuni settori sono ormai quasi completamente scomparsi o si sono ridotti tantissimo. Basta pensare alle edicole. Oppure anche al settore dell'oreficeria, della gioielleria, che si è contratto fortemente. E naturalmente il settore anche dell'abbigliamento e delle calzature è quello che sta pagando le spese in maniera pesante. Cioè una riduzione proprio di quel tessuto tradizionale commerciale che trovavamo un po' in tutte le nostre città.
1: Col direttore di Confcommercio Sud Sardegna poi volevo affrontare anche un altro aspetto, ritornando ai saldi. Ecco, ci sono anche da seguire un po' delle regole, lo stesso consumatore deve anche seguire delle regole per cercare, tra virgolette, di evitare anche di essere fregato. Non capita spesso, anzi diciamo che non capita quasi mai, ma insomma c'è sempre il rischio che dietro i saldi ci possa essere magari qualche piccolo inghippo, e quindi insomma ci sono anche dei consigli che devono essere seguiti sia dal consumatore ma anche dall'esercente stesso, che ha insomma delle regole abbastanza precise per essere chiaro in questa fase delicata, quale sono i saldi estivi.
2: La prima regola fondamentale che è stata introdotta 2 anni fa è quella di indicare il prezzo iniziale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Per prezzo iniziale si intende o il prezzo immediatamente precedente alla data in cui si effettuano i saldi, o comunque il prezzo medio che la merce aveva nei 30 giorni antecedenti i saldi. Questo per evitare quei problemi che spesso abbiamo segnalato anche agli associati. Non si può, i capi devono essere prezzati tutti, quindi non si può genericamente dire tutto al. Se veramente è tutto al, alla percentuale di sconto è un discorso. Ma spesso, siccome le percentuali di sconto cambiano, allora è opportuno, per evitare, proprio lo dico per evitare sanzioni che ci sono, prezzo iniziale, percentuale di sconto applicata, prezzo finale. Per quanto riguarda poi la prova dei capi, insomma questi sono ormai lasciati come sempre alla discrezione di chi vende, così come anche il cambio del prodotto. Spesso si sente dire: ma io sono tornato a casa, questo colore non mi piace, questo vestito mi sta stretto, oppure mi sta, insomma, mio marito non lo gradisce. Ecco, il cambio, quando è effettuato l'acquisto nel negozio tradizionale, quindi nel negozio fisico, il cambio non è una regola, è lasciata alla discrezione del venditore, che ovviamente nei casi in cui lo ritiene opportuno farà fare il cambio.
1: Ringraziamo Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, per essere stato qui con noi, e buoni acquisti a tutti, insomma.
2: Grazie a voi e buona giornata.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:02.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
5: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
6: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
5: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
6: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione di Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate, ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella una moto è morto nello scontro con un camper.
5: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Grave incidente nel tardo pomeriggio ieri a Palau sulla statale 133. Un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un'auto ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso. Mentre a Pula, uno schianto sulla statale 195, un ragazzo di 20 anni, Dario Paolo Garau, ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un camper. Ancora cronaca, Olmedo, un minorenne, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo una violenta lite scoppiata davanti a un bar. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, durante la rissa sarebbe spuntato un coltello e un giovane

0: In gara ci sarà il distretto Sardegna Bio, che contenderà il titolo di miglior distretto biologico europeo a una realtà spagnola e a una portoghese. La proclamazione è prevista il 23 settembre a Bruxelles, un riconoscimento importante per il comparto agricolo isolano. E chiudiamo con lo sport e il basket. La Dinamo Sassari aggiunge un altro tassello al roster per la prossima stagione: ufficiale l'arrivo dell'ala pivot Nicolo Nobili, classe 2002. Dopo 6 anni negli Stati Uniti tra studio e basket universitario, Nobili è rientrato in Italia e ha giocato con Bergamo e Scafati. A Sassari completerà un reparto lunghi che conta già Aromando e Jeff Brooks. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
6: Fino al 9 luglio con carta insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
11: Caffè Corretto.
12: Le 9:12 minuti, lunedì 6 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Ora parliamo di sport con Lele Casini, che adesso ci racconterà qualcosa sul calciomercato del Cagliari. Ciao Lele, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno Matteo.
12: Ovviamente diciamolo agli ascoltatori che sei in ferie, ma insomma noi no, ti scocciamo lo stesso, dai.
13: Siamo svegli, purtroppo la sveglia biologica anche durante le ferie è la solita, quindi purtroppo non c'è spazio per dormire più di tanto. E poi bisogna leggere i giornali, bisogna assolutamente informarsi, anche perché questa settimana il Cagliari inizia il suo percorso della nuova stagione. Mercoledì c'è il raduno con le visite mediche, poi scusate, la settimana prossima chiaramente c'è la possibilità il 22 poi di partire per Ponte di Legno per quanto riguarda il ritiro effettivo del Cagliari. Per quanto riguarda il mercato, dovrebbe essere la giornata decisiva, e se non è oggi sarà domani, magari quella di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Sembra ormai chiuso anche il prezzo tra le due società, l'accordo col giocatore era stato già trovato, si parla di 13 milioni bonus inclusi, e se consideriamo che il Cagliari l'aveva preso dal Napoli per 6 milioni da pagare in 4 anni e la quota ammortizzata fa scendere chiaramente questo valore sotto i 6 milioni, i 13 milioni con i bonus sta a significare che Cagliari potrebbe tirare fuori una bella plusvalenza. È chiaro che dal punto di vista tecnico c'è da sostituirlo, si pensa anche comunque ai giocatori di esperienza, una trattativa senza fine quella con Ebischer del Pisa, giocatore che è impegnato nei mondiali, ma che è retrocesso col Pisa nell'ultima stagione, ma grande esperienza, ha giocato anche nel Bologna. E poi bisogna capire gli altri movimenti. Il centrocampo sicuramente

0: è il reparto dove deve essere, dove deve rafforzarsi più il Cagliari. Infatti sono arrivate le conferme, l'ufficialità dei Caracchini di Romano, del giovane Romano, e poi bisogna anche pensare un po' all'attacco, perché in attesa di sapere se il Cagliari accetterà la disponibilità di Belotti per la prossima stagione, bisogna vedere poi effettivamente Belotti quanto si ridurrà il proprio compenso, che un po' mi sembra la chiave della trattativa. Il Cagliari comunque deve comprare un attaccante. Qualche sguardo al mondiale, poi sono tutte voci che escono fuori proprio per la competizione che in questo momento si sta svolgendo in America, Messico e Canada, e vedremo se da quel mondiale uscirà fuori qualche nome interessante. È chiaro che il prezzo, se uno, un giocatore arriva al mondiale, raddoppia, se non addirittura aumenta di più.
1: Assolutamente, ecco, il centrocampo l'anno scorso l'abbiamo sottolineato tra l'altro diverse volte, è sempre stato un po' più corto, tra anche qualche, bastava un infortunio, una squalifica ed era emergenza, quindi insomma sicuramente
0: è vero che torna Prati, ma è vero che non sono stati confermati Mazzitelli e Sulemana e anche Foloruscio, che un po' ricopriva vari ruoli tra il centrocampo e la tre quarti, ed è giusto anche che il Cagliari guardi in quel reparto come priorità. Poi è chiaro che si sta muovendo anche su tutti gli altri fronti.
1: Anche perché, ricordiamolo, ci sono comunque anche dei ritorni, e per esempio in attacco c'è Kingston, che insomma potrebbe essere un acquisto.
0: Assolutamente, anche perché ha fatto molto molto bene in Austria, e visto che il percorso del Cagliari volge ai più giovani, è giusto anche riportare a casa Kingston Mutuandwa e dargli un po' di fiducia. E poi chiaro, verrà valutato in ritiro, e poi si capirà anche, oltre alle caratteristiche, se saranno utili a quello che vorrà fare Pisacane, anche le sue decisioni, perché anche il giocatore poi può anche prendere delle decisioni diverse. Però io credo che il percorso naturale sia quello del ritorno e della fiducia da parte delle miste per un giocatore molto interessante. È chiaro che però al Cagliari serve qualcos'altro, qualcosa di peso e di importanza dal punto di vista anche dell'esperienza, perché non ci sarà Pavoletti, anche se l'anno scorso l'abbiamo visto poco, il solo Esposito, diciamo così, con Borrelli mi sembra per adesso un po' troppo poco.
1: Esatto, avremo sicuramente modo di ritornare sull'argomento. Grazie a Lele Casini per essere stato con noi questa mattinata.
0: A te, buon lavoro.
1: Ora c'è la musica, tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina di partner dei migliori eventi. Attenzione, per il 10-11 luglio torna Regine Music Contest, il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 arti emergenti, 2 serate tra Villanova Forro e Ussaraman. E una formula speciale, perché il pubblico sarà la via. Un progetto il pubblico sarà la giuria. Un progetto che unisce musica, identità e innovazione per dare nuova voce alla lingua sarda e ai talenti dell'isola. E Radiolina sarà in diretta il 10 e l'11 luglio dalle 19.30 con Arregini Music Contest.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
4: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Caffè Corretto.
2: Bentrovati, lunedì 6 luglio alle 9:22 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco Enrico Fresu, il collega di unionesarda.it, per tutte le novità sul sito dell'Unione Sarda, di unionesarda.it, anche quelle che sono in cottura. Parleremo anche sicuramente degli indici di gradimento sui sindaci e sui presidenti di regione, tutte le novità. Lo faremo tra poco col collega Enrico Fresu. Ora c'è la musica, Irama con Cabana.

0: Era Irama con Cabana, rush finale di questa mattinata insieme, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia, con il collega Enrico Fresu di unionesarda.it per tutte le anticipazioni e anche le notizie che tra poco leggeremo sul sito unionesarda.it. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno chi ci ascolta. Sì, andiamo con le anticipazioni, perché quello che c'è sul sito uno si apre con lo smartphone, lo vede, quindi andiamo a dire cosa stiamo scrivendo. Sfruttiamo il lavoro di Noto Sondaggi del Sole 24 Ore, che come ogni anno fanno la classifica, il gradimento dei sindaci dei capoluoghi di regione italiani, e c'è anche una parte dedicata a quelli dei presidenti di regione, però il focus è sui primi cittadini. Andiamo a vedere come sono piazzati i sindaci sardi e troviamo, non nel podio, però subito sotto, troviamo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che rispetto al periodo della sua elezione pare, secondo questo sondaggio, abbia aumentato considerevolmente il gradimento fra i suoi concittadini, perché è passato dal 60,3% che poteva godere quando è stato eletto, sarebbe salito al 63%, quindi un incremento del 2,7%. In testa alla classifica, lo dobbiamo dire per rendere onore e rendere omaggio, c'è la sindaca di Firenze Sara Funaro, secondo Marco Fioravanti di Ascoli, e il terzo è Gaetano Manfredi di Napoli. Subito dopo, appunto, c'è Massimo Zedda. Ovviamente sono sondaggi perché lo spiegano, sono basati sull'intervista di 600 elettori in ogni comune, disaggregati per genere, età, area di residenza, eccetera. E scrivendo l'articolo chiederemo anche se i nostri lettori, i cagliaritani, condividono questa linea, perché Massimo Zedda, quando ha iniziato a governare, piace di più rispetto a quando è stato eletto. Già per la sua era stato un ingresso, diciamo, trionfale in comune, perché non c'era stata partita. Dobbiamo scendere un bel po' nella graduatoria, arrivare al 18° posto per trovare il secondo sindaco sardo, e abbiamo Emiliano Fenu, sindaco di Nuoro, eletto nel 2025, e lui scende, adesso lo vedo adesso, avevo sbagliato un riga, scende perché perde un 5,6%, è un gradimento del 57,5%, quindi il sindaco di Nuoro scende. Giuseppe Mascia di Sassari sale, cioè inizia a avere bisogno degli occhiali, mi sa. Comunque, aumento del 4,4% perché arriva al 55,5%. Un tracollo, secondo questo sondaggio, si registra per Pietro Morito, sindaco di Carbonia, che passa dal 65,8% di voti presi al 54,5%, quindi un decremento dell'11,3%. Scende molto, dobbiamo scendere molto, molto, molto, arrivare quasi al fondo della classifica per trovare il sindaco di Rissano, Massimiliano Sanna, che perde un 7,2% e un 47% di gradimento. Questo è il quadro che è stato tracciato da questi sondaggi. Bisogna avvertire sulle 24 ore che noi ogni tanto cambiamo le province, quindi qui dovremmo avere Olbia, dovremmo avere Lanuzzeto, Tortoli, Tempio, però Tempio è stata per eletta, bisogna avvisarli. Qui abbiamo quindi le quattro province storiche più quella del sud Sardegna. Al prossimo giro avremo più sindaci in classifica. Andiamo invece sui governatori e troviamo la presidente Alessandra Todde al 14° posto, 14 su 17, perché non vengono considerati i presidenti delle regioni Val d'Aosta e Trentino, che sono Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, non sono stati testati in quanto non è prevista l'elezione diretta, quindi qui parliamo dell'elezione diretta, e per questo la presidente Todde al 14° posto su 17. Risulta però che da quando è stata eletta nel 2024 il suo gradimento sia aumentato considerevolmente, tant'è che è il terzo incremento in Italia nella classifica di incrementi nel gradimento, cioè primeggia Renato Schifani per la Sicilia e secondo Alberto Cirio per il Piemonte. Questo è il quadro che cercheremo di dare sfruttando il lavoro di Noto Sondaggi, e chiederemo un po' il parere a chi ci legge.
0: E certamente, insomma, sarà materia di discussione e di commenti, come al solito. Ovviamente. Grazie Enrico Fresu, ovviamente tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito unionesarda.it, oltre poi a seguire, come al solito, tutte le informazioni su Radiolina e su Videolina, e domani gli approfondimenti, oltre ad eventuali e altre news sull'Unione Sarda in edicola. Io vi ringrazio per essere stati questa mattinata in compagnia di Matteo Vercelli e di Fabio Leoni in regia. Restate ovviamente sempre su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:30.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
13: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
14: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 6 all'11 luglio potrai acquistare in offerta le costole di bovino di origine sarda a 79 centesimi letto e le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Dove vai?
1: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
14: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
3: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
4: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
3: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
4: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
3: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP. La difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'Alto Tesino.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buongiorno da Stefano Fioretti, in apertura la cronaca. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla statale 195 costato la vita a un ventenne di Capoterra. Dario Garau, in sella a una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. All'altezza di Pula si è scontrato con un camper. L'urto ha sbalzato il ragazzo dalla moto e l'impatto sull'asfalto è stato fatale. Inutili i soccorsi. È invece ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari l'altro centauro, rimasto coinvolto ieri in un secondo incidente stradale all'uscita di Palau. Il motociclista di 50 anni, originario della Maddalena, è andato a sbattere contro un'auto. L'uomo ha riportato una serie di fratture scomposte alle gambe, oltre a un trauma all'addome e al bacino. Altra giornata oggi di conta dei danni del fuoco. Anche l'ultimo fine settimana è stato di grande emergenza, con la macchina regionale dell'antincendio impegnata soprattutto nel sud Sardegna. Roghe a Serramanna, Sertiana e Porto Scuso, in volo Canadair e Super Puma con gli elicotteri, in fumo diversi ettari di pascolo e macchia mediterranea. Comparirà domani davanti alla Jeep Marcella Pinna il 40enne di Tempio, accusato di aver esploso diversi colpi di pistola contro un giovane di cittadinanza marocchina. I fatti risalgono al 27 giugno a Cannigione. Il presunto responsabile dell'aggressione, indagato per lesioni gravissime, è stato arrestato dai carabinieri di Olbia e trasferito in carcere. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, una manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso, dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. È il gran giorno dell'Ardia, sedilo, che Videolina seguirà in diretta con doppio appuntamento. Alle 11 la messa solenne dal santuario di San Costantino e poi in serata dalle 18 tutte le fasi della corsa. Come ogni anno a sedilo attesi numerosi turisti, il racconto dell'Ardia affidato a Mario Tasca con Tonino Manca e Maurizio Casu, regia curata da Massimo Piras. E si è rinnovata a Cagliari la 160esima sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa nella basilica, il simulacro della Madonna ha raggiunto il molo Icnusa per la tradizionale processione a mare, con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del mare e dei migranti morti nei viaggi drammatici nel Mediterraneo. 10.000 persone sotto il palco allo stadio Monteponi, una città sold out e la Sardegna protagonista dell'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. A Iglesias la musica ha acceso il weekend, con migliaia di fan arrivati da tutta l'isola e non solo, evento che ha registrato importanti

0: Fioretti, grazie per essere stati con noi e buona giornata.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, grazie a degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La COP sei tu.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Storia.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Fino al 19 luglio.
7: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
9: E vuoi sapere perché?
8: Perché conviene! Ascolta gusto!
10: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Indovina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
16: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore,

0: Macchina Story.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Balentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
4: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto l'edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
5: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto, colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
4: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
5: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
4: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro, che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP, la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'alto tesino.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti. In primo piano la classifica del gradimento di governatori e sindaci stilata dal Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini sale al quarto posto Massimo Zedda, il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. Al 18° posto il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e 28° quello di Sassari Giuseppe Mascia. Tra i governatori Alessandra Todde 14esima su 17, pur registrando un incremento del consenso. Cronaca, certamente in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla statale 195 costata la vita ad un ventenne di Capoterra. Dario Garaus, da una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. All'altezza di Pula si è scontrato con un camper. L'urto ha sbalzato il ragazzo dalla moto e l'impatto sull'asfalto è stato fatale. È invece ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari l'altro centauro, rimasto coinvolto ieri in un secondo incidente stradale all'uscita di Palau. Il motociclista, di 50 anni, originario della Maddalena, è andato a sbattere contro un'auto. L'uomo ha riportato una serie di fratture scomposte alle gambe, oltre a un trauma all'addome e al bacino. Altra giornata oggi di conta dei danni del fuoco. Anche l'ultimo fine settimana è stato di grande emergenza, con la macchina regionale dell'antincendio impegnata soprattutto nel sud Sardegna. Roghi a Serramanna, Serdiana e Porto Scuso, in volo Canadair e Super Puma, con gli elicotteri in fumo, diversi ettari di pascolo e macchia mediterranea. Comparirà domani davanti al giudice per le indagini preliminari il 40enne di Tempio, accusato di aver esploso diversi colpi di pistola contro un giovane marocchino. I fatti risalgono al 27 giugno a Canigione. Il presunto responsabile dell'aggressione, indagato per lesioni gravissime, è stato arrestato dai carabinieri di Olbia e trasferito in carcere. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso, dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. È il gran giorno dell'Ardia a Sedilo, che Videolina seguirà in diretta con doppio appuntamento: prima la messa solenne dal santuario di San Costantino in mattinata e poi in serata dalle 18 tutte le fasi della corsa. Come ogni anno a Sedilo, attesi numerosi turisti, il racconto dell'Ardia affidato a Mario Tasca con Tonino Manca e Maurizio Casu, regia curata da Massimo Piras. E si è rinnovata a Cagliari la 160esima sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa nella basilica, il simulacro della Madonna ha raggiunto il Molo Icnusa per la tradizionale processione a mare, con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del mare e dei migranti morti nei viaggi drammatici nel Mediterraneo. 10.000 persone sotto il palco allo stadio Monteponi, una città sold out, e la Sardegna protagonista dell'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. A Iglesias la musica ha acceso il weekend, con migliaia di fan arrivati da tutta l'isola e non solo, evento che ha registrato importanti ricadute anche nel tessuto economico produttivo cittadino. In chiusura lo sport, il calcio: scatta oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari, si parte con le prelazioni. Mercoledì il raduno del gruppo rossoblu, che si ritrova da Semini per i test atletici e medici prima della partenza il 22 per il ritiro di Ponte di Legno. È anche una settimana cruciale sul mercato, già in giornata attesa l'ufficialità del passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, conviene per davvero.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias, con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: La casa è dove passa.

Redemption of the Groove.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
2: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 6 all'11 luglio potrai acquistare in offerta le costole di bovino di origine sarda a 79 centesimi letto e le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
4: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
11: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
12: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero. Dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato. Dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias. Scuola paritaria. Liceo sportivo e tecnico informatico. Classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Ancora ben trovati dalla redazione.
4: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
3: Orrore in casa: una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito, anche da sconosciuti.
4: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
4: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
3: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Lo esonotò oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah,
9: Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buongiorno e bentrovati da Stefano Fioretti. In primo piano ancora la classifica del gradimento di governatori e sindaci secondo il Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini sale al 4° posto Massimo Zedda, il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. Al 18° posto il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e 28° quello di Sassari Giuseppe Mascia. Tra i governatori Alessandra Todde è 14° su 17 pur registrando un incremento del consenso. Cronaca, città di Capoterra sotto shock per la morte del giovane centauro vittima di un incidente sulla statale 195. Dario Garau, 20 anni, in sella a una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. All'altezza di Pula si è scontrato con un camper. L'urto ha sbalzato il ragazzo dalla moto e l'impatto sull'asfalto è stato fatale. È invece ricoverato a Santissima Annunziata di Sassari l'altro centauro rimasto coinvolto ieri in un secondo incidente stradale all'uscita di Palau. Il motociclista di 50 anni originario della Maddalena è andato a sbattere contro un'auto. L'uomo ha riportato una serie di fratture scomposte alle gambe oltre a un trauma all'addome e al bacino. Altra giornata di conta dei danni del fuoco. Anche l'ultimo fine settimana è stato di grande emergenza con la macchina regionale dell'antincendio impegnata soprattutto nel sud Sardegna. Roghe a Serramanna, Serdiana e Portoscuso, in volo Canadair e Super Puma con gli elicotteri, in fumo diversi ettari di pascolo e macchia mediterranea. Comparirà domani davanti al giudice per le indagini preliminari il 40enne di Tempio accusato di aver esploso diversi colpi di pistola contro un giovane marocchino. I fatti risalgono al 27 giugno a Cannigione. Il presunto responsabile dell'aggressione è stato arrestato dai carabinieri di Olbia e trasferito in carcere e indagato per lesioni gravissime. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. È il gran giorno dell'Ardia, oggi a Sedilo che Videolina seguirà in diretta con doppio appuntamento, stamane la messa solenne dal santuario di San Costantino e poi in serata dalle 18 tutte le fasi della corsa. Come ogni anno a Sedilo attesi numerosi turisti, il racconto dell'Ardia affidato a Mario Tasca, regia curata da Massimo Piras. Si è rinnovata a Cagliari la 160esima sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa nella Basilica, il simulacro della Madonna ha raggiunto il molo Icnusa per la tradizionale processione a mare con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del mare e dei migranti morti nei viaggi drammatici nel Mediterraneo. 10.000 persone sotto il palco allo stadio Monteponi, una città sold out, e la Sardegna protagonista dell'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. A Iglesias la musica ha acceso il weekend con migliaia di fan arrivati da tutta l'isola e non solo. Evento che ha registrato importanti ricadute anche nel tessuto economico produttivo cittadino. In chiusura lo sport, il calcio, al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari. Si parte con le prelazioni. Mercoledì il raduno dei rossoblù ad Assemini per test atletici e medici prima della partenza il 22 per il ritiro di Ponte di Legno. Settimana cruciale anche sul mercato, già in giornata attesa l'ufficialità del passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale curato.

0: Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
2: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, leader dei comprooro, resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
14: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Radiolina presenta La Strambata.
16: Buongiorno cari ascoltatori, siamo qui alla Strambata anche oggi. Iniziamo una settimana dove racconteremo tante cose, analisi, riflessioni, la cronaca che purtroppo non manca mai e lo sport, anche quello naturalmente sempre in primo piano e poi la grande musica. Come sempre però iniziamo da unionesarda.it con Chico Fresu che mi ha raggiunto in studio. Chico, buongiorno.
17: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Il sito apre con una notizia che arriva dalla ASL di Cagliari, perché la Corte Costituzionale da tempo ha detto al governo, allo Stato, al Parlamento italiano, ha detto che è necessario legiferare sul tema del fine vita, cioè che se un malato terminale decide di porre fine alle proprie sofferenze attraverso il suicidio medicalmente assistito, ha diritto di farlo. Il problema è che il Parlamento italiano non ha mai legiferato in tal senso. Lo hanno fatto le regioni, l'ha fatto la Toscana e l'ha fatto anche la Sardegna. Il governo ha impugnato le leggi regionali, ma nelle more della decisione della Corte Costituzionale l'ASL di Cagliari va avanti. L'ASL di Cagliari va avanti nominando i componenti della commissione permanente che dovranno decidere sulle richieste di suicidio medicalmente assistito presentate all'interno dell'ASL di Cagliari. Quindi ci saranno, sono effettivi adesso, 4 medici specialisti, un infermiere e uno psicologo che valuteranno le richieste sul fine vita che verranno presentate nel territorio cagliaritano e eventualmente daranno il via libera con il consenso
16: si rischia l'inghippo istituzionale.
17: Si rischia l'inghippo istituzionale, ma credo che in un tema così rilevante questa non sia una forzatura, è una procedura che va avanti. D'altronde lo Stato è stato chiamato, il Parlamento è stato chiamato a legiferare, il Parlamento non lo fa, le regioni sono andate avanti.
16: Sì, in questo caso effettivamente, perché la Regione Sardegna si è distinta in questi 2 anni e mezzo per avere, come dire, ricevuto, no, delle bacchettate dal governo, sono state tante le leggi che sono state impugnate. In questo caso effettivamente se in difetto, perché poi, come dire,
17: esatto,
16: vai
17: sì,
16: lo
17: Stato impugna,
16: chi...
17: lo Stato non fa, in questo caso il Parlamento non fa e contesta
16: e poi punisce,
17: chi fa. Esatto, quando
16: chi fa.
17: La sentenza della Corte Costituzionale ha forza di legge, quindi
16: certo,
17: la Regione, diciamo, in questo caso e in altri un po' meno l'hanno dimostrato le varie sentenze della Corte Costituzionale, in questo caso credo che sia nel solco della Carta Fondamentale della Repubblica Italiana.
16: Assolutamente, della Carta Fondamentale della nostra Repubblica, fondante della nostra Repubblica, ma anche, come dire, un'esigenza, quella di avere una norma che legifera un tema così assolutamente delicato.
17: Poi proseguiamo, se qui abbiamo dato ragione, abbiamo valorizzato l'attività della regione, di questa maggioranza del Campolargo, dall'altra parte quando si scende più a parlare della politica spicciola c'è un attacco da parte del capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu che riguarda l'inerzia, il pantano nel quale si trova la manovrina cosiddetta, perché parliamo di 750 milioni, non proprio due spicci, che era stata promessa a febbraio dalla maggioranza, dal Campolargo, una manovra che dovrebbe consentire investimenti strutturali per lo sviluppo della Sardegna, così era stato detto. Da febbraio non c'è, è stata discussa in commissione, ma sono passate 2 settimane dalla commissione, non si è ancora calendarizzata neanche la scadenza per la presentazione degli emendamenti e Paolo Truzzu parla di legge che rimane impantanata per liti interne nel
16: da manovrina di primavera si è parlato poi di manovrina estiva, rischia di essere la manovrina
17: di Ferragosto forse, esatto, oppure dell'equinozio.
16: Probabilmente entro Ferragosto lo faranno, poi non c'è tempo perché il nostro Manuel Cozzolino in regia ci fa segno che abbiamo un minuto scarso per commentare però il gradimento dei sindaci. Massimo Sedda, sindaco di Cagliari, cresce e si piazza ai piani alti della classifica.
17: È una notizia che ha fatto molto discutere, perché questo dice il sondaggio che è stato pubblicato oggi da Sole 24 Ore, i nostri lettori sembrano pensare diversamente, però questo è un dato, è cresciuto e va al quarto posto in Italia.
16: Comunque noi lo sentiremo in settimana, il sindaco di Cagliari, proveremo a farci raccontare quali sono i progetti per Cagliari, magari come dire, ci sono in ballo un po' di cose che noi non sappiamo e che magari renderanno la città più bella e più... come dire, più fruibile, con più servizi sicuramente. Grazie Chico Fresu, noi andiamo avanti tra poco e parliamo di un altro tema importante: criminalità giovanile e emergenza. Lo troviamo in primo piano nella pagina di Cagliari Oggi sull'Unione Sarda, ne parliamo con uno psicologo esperto di Osservatorio del Bullismo.

0: Ecco, riprendiamo, sono le 12.41 qui alla Strambata per affrontare il tema di cui parlavamo poco prima della pausa della musica, criminalità giovanile e emergenza, si abbassa l'età di chi commette reati nelle inchieste sempre più minori. Allora, che cosa sta succedendo? Proviamo a ragionare con Luca Pisano, psicologo, osservatorio sul bullismo, esperto di giovani, sicuramente di adolescenti ribelli. Possiamo dire così, dottor Pisano, buongiorno.
1: Sì, assolutamente sì, intanto buongiorno a tutti e a tutte. Che sta succedendo? Certo, rispondere in modo breve a una domanda così complessa è difficile, però quello che possiamo dire è che questi giovani sono sempre più esposti, lo dico sempre, a contenuti digitali inadeguati. Quindi il problema non va soltanto ricercato nell'educazione familiare, non va neanche più ricercato nello screen time, cioè il tempo di esposizione alle nuove tecnologie. Il problema sono i contenuti con cui entrano in interazione e che vanno poi a strutturare la personalità, quindi non sono soltanto il papà e la mamma che concorrono alla formazione della personalità, ma anche questi contenuti che girano sui social.
0: Ecco, facciamo qualche esempio, dottor Pisano. Ad Assemini, un gruppo di ragazzini tra i 14 e 16 anni accusato di aver perseguitato anziani e invalidi filmando le azioni e pubblicandole sui social. Che ruolo hanno oggi la ricerca di visibilità, l'emulazione e il bisogno di approvazione digitale, al di là, come dire, dell'ascolto che diventa passivo, dello sguardo, della ricerca di qualcosa di non normale certamente o di aggressivo nei social, magari vanno proprio a ricercare quel tipo di immagini, quel tipo di sollecitazioni, però poi c'è anche il bisogno di emulare e soprattutto il bisogno di avere visibilità, quella visibilità.
1: Sì, assolutamente. Guardi, su questo c'è da dire che tutta la filosofia, molti filosofi che orientali, da Byung Chuan che è coreano, a Yuk Yui che è cinese, fino a Zuma che è giapponese, ecco, tutto questo settore della filosofia mette bene in evidenza quello che sta accadendo. Abbiamo degli algoritmi che stanno, come dire, educando in modo molto negativo i giovani. D'altra parte, quello che noi stiamo osservando, questi fenomeni sono tipici dell'Occidente. Se noi ci spostiamo nella Corea del Sud o in Giappone, noi ragazzini che molestano gli anziani, che vanno in giro ubriachi, non ce ne sono. Non perché l'ho letto, ma perché quei territori li conosco molto bene. C'è uno stile educativo che è molto diverso. I social non promuovono immagini che mirano soltanto alla normalizzazione del degrado, del disagio, dell'uso di alcol e droghe. Questi ragazzini sono bombardati, cioè sono bombardati da questi contenuti digitali che vanno dalla musica trap, sezione drill che inneggia il gangsterismo, ad alcune serie TV, fino ad arrivare ai videogame che propongono sempre questo tipo di contenuto. E allora è chiaro che poi possono ripromuovere questo tipo di azioni.
0: Lei però ha parlato di educazione, dottore, ha parlato di un'educazione diversa nei paesi che ha citato, quindi verosimilmente il problema è da una parte social, ma a monte c'è un mancato controllo.
1: Ma io parlavo anche di, come dire, di un'educazione dei gestori dei social network, cioè dobbiamo superare quest'idea che la responsabilità sia sempre dei genitori. Qua, se abbiamo uno Stato italiano che risulta essere assolutamente latitante rispetto al prendere posizione nei confronti di chi manda in onda questi contenuti, la responsabilità non può ricadere soltanto sui genitori. Cioè, i genitori come fanno a sapere quali sono tutti i contenuti trend che vanno di moda? Come fanno a monitorare tutte le serie TV a sapere quelle che vanno bene o vanno male? Certo, c'è un rating, c'è indicato un'età, ma non c'è pubblicità progresso su questo, non c'è un'informazione sistematica su questo tipo di tematiche per dire ai genitori: guarda, questo videogame non va bene in questa fascia d'età, guarda, questo cantante non va bene in questa fascia d'età. Noi abbiamo bambini che seguono Sanremo, per dire, e sicuramente non è una trasmissione per bambini. Allora, su questo serve una rieducazione sicuramente dei genitori, ma deve partire dallo Stato italiano. Cioè, io lo vedo anche sui social, di continuo ogni volta che un ragazzino commette un reato, ecco, c'è una sorta di gogna mediatica per i genitori. Ma supponiamo pure che sono dei genitori che non sono in grado di fare i genitori, attaccarli non è utile. Allora noi dobbiamo cercare di fare prevenzione, cercando di informare il più possibile tutti i genitori su un fatto fondamentale: ci sono dei contenuti che non vanno bene e che girano purtroppo anche in Rai, ok, a tutte le ore del giorno.
0: Ecco, però dottore, le faccio una domanda: se è vero questo, quando siamo tutti genitori e quindi ognuno poi risponde per l'educazione che ha impartito ai propri figli. Però certamente il segnale di disagio il genitore lo può e lo deve trovare e segnalare.
1: Su questo concordo. Per esempio, il segnale di disagio che riguarda anche il figlio e non solo i genitori è il momento in cui noi abbiamo bambini di 12 anni che girano, ciondolano per la città metropolitana. Allora lì il genitore deve rendersi conto che fino agli anni 13 è bene che questi ragazzini non escono da soli, perché poi si ritrovano coinvolti in situazioni che non riescono a gestire. Noi quasi sempre, quando vediamo situazioni di reato, sì, troviamo ragazzini di 16 insieme a ragazzini di 12. Allora è ovvio che quello di 12, pur di stare nel gruppo, certo, di quelli più grandi, è costretto ad imitare certe azioni.
0: E torniamo al discorso dell'emulazione, dottore.
1: Esatto, infatti per quello dicevo che concordo pienamente con la sua appunto tesi, perché l'emulazione gioca un ruolo importante, cioè stiamo parlando di identità e appartenenza, quindi per sentirsi parte del gruppo abbiamo i dodicenni che ovviamente poi hanno una capacità di rendersi conto dalla gravità delle loro azioni che è minore, che si coinvolgono in queste situazioni ed imitano. Allora lì i genitori sicuramente devono essere capaci di porre un freno. Noi abbiamo portato avanti tanti progetti, tra cui Esco ma penso, ma il punto fondamentale è che prima dei 14 non si esce, non si può andare in giro per Cagliari, non si possono mandare i figli nelle discoteche in prima serata permettendo loro di tornare a mezzanotte, mezzanotte e mezza. E se molti lo fanno, va detto che non lo fanno tutti, quindi i genitori le cui figlio o figlia, come dire, urla dentro casa dicendo ma la mia amica lo fa, vabbè, allora la risposta deve essere sempre la stessa: chi ha genitori che non seguono adeguatamente, certo, i figli, peggio per loro.
0: Guardi, però, è esattamente la risposta che i nostri genitori davano a noi, quindi non riesco a comprendere perché in questo momento c'è una mancata accettazione. Dottore, le chiedo qualche minuto di pazienza, ci fermiamo, abbiamo degli obblighi, ma torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Allora riprendiamo la nostra diretta, abbiamo al telefono Luca Pisano, psicologo esperto di osservatorio, responsabile dell'osservatorio sul bullismo, esperto, come dicevamo, di adolescenza. Un momento un po' particolare, un momento difficile, lo sappiamo. Riflettevamo su quello che è l'aumento della criminalità giovanile dicendo che è emergenza. E allora, dottore, l'opinione pubblica invoca pene più severe, ma noi sappiamo che probabilmente non è questo l'aspetto, come dire, che potrebbe risolvere il problema. E allora ricordiamolo e poi ci salutiamo, quello che dal vostro punto di vista, dal punto di vista degli esperti, sarebbe davvero la soluzione importante per invertire la tendenza.
1: Guardi, intanto partiamo proprio da un'esperienza diretta, per esempio i ragazzini coinvolti nella famosa baby gang di Cagliari. Certo che leggendo le notizie uno se li rappresenta come se fossero dei mostri, ma se poi li conosce, e io li ho conosciuti quasi tutti, stiamo parlando di ragazzini piccoli e soprattutto fortemente immaturi. Allora, la strada non può essere aumentare le pene, anzi io sono per eliminare l'istituto penale minorile, perché salvo in alcuni casi è assolutamente poco utile e poco educativo. Dobbiamo fare dei lavori per riabilitarli, cioè garantire una sorta di ripartenza sociale, legale di questi ragazzi. Quindi cosa fare? Innanzitutto serve maggiore presenza nel territorio di operatori di strada. Oggi sull'Unione Sarda è stato messo bene in evidenza quello che succede non soltanto in tutta Cagliari ma soprattutto al Poetto. Ragazzini, no, che abbandonano rifiuti di ogni tipo nei luoghi in cui si trovano, perché sono arrabbiati contro la società. Ecco, allora servono più operatori di strada, perché la logica della prevenzione e della rieducazione aiuta tanto. Bisogna lavorare di più nelle scuole, perché si rendano conto che ogni comportamento ha poi anche delle conseguenze giudiziarie. Certo. Cioè, i ragazzini non sanno neanche bene cos'è un codice penale, sì, non capiscono bene cosa significa l'antigiuridicità di un comportamento. Quindi qua è necessario, diciamo, curare un intervento. E poi in ultimo serve maggiore illuminazione in tutta la città metropolitana. Al Poetto è diventata una discarica, perché tra la quarta e la sesta non c'è
0: buio pesto, certo,
1: c'è il buio totale, quindi possono fare tutto quello che vogliono. E poi servono praticamente sport gratuito. Non è pensabile che lo sport debba essere sempre a pagamento, questo non è possibile. Allora l'unico modo per salvare questi giovani, o meglio tre modi sicuramente, sì, più funzionali, è coinvolgere nello sport.
0: Grazie dottore. Grazie, okay. Grazie dottore per questa riflessione. Adesso andiamo al post del lunedì di Beppi Anziani.
2: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 6 luglio 2026. Orgoglio e pregiudizio, a cura di Beppi Anziani. C'è un sentimento che merita rispetto e condivido. L'orgoglio con cui molti sardi difendono la propria terra è un segnale positivo, soprattutto dopo decenni in cui troppo spesso il territorio è stato considerato una risorsa da sfruttare più che un patrimonio da custodire. È giusto vigilare, chiedere trasparenza, pretendere che ogni progetto sia valutato con rigore, ma l'orgoglio può facilmente trasformarsi in pregiudizio. E allora il confronto lascia spazio alle sentenze, il dubbio alle certezze, l'analisi agli slogan. Ogni volta che si svela un progetto si rimette in scena un copione ormai abituale. Sui social si riversa il popolo del no. No ai villaggi turistici, no agli alberghi, no agli stadi, no alle piste ciclabili, no alle centrali nucleari, no alle spiagge regolamentate. Qualunque proposta diventa automaticamente un attentato alla Sardegna. A preoccupare non è la protesta, che è un diritto, è la rinuncia a capire. Colpisce vedere anche professionisti affermati, persone che dispongono degli strumenti culturali per approfondire, fermarsi invece al pare, al sentito dire, trasformando opinioni in verità incontestabile, talvolta solo per convinzione politica. Così ogni imprenditore diventa uno speculatore, ogni investimento un regalo ai privati, ogni intervento pubblico uno scandalo. Il problema è che il no paga. Sui social raccoglie consenso, in politica evita responsabilità. Dire no è sempre più facile che spiegare un sì. Difendere la Sardegna significa pretendere progetti migliori. non rifiutare qualunque progetto chiudendosi in se stessa, perché un'isola che respinge tutto, prima o poi rischia di respingere anche il proprio futuro. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:01.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Ancora ben trovati dalla redazione.
5: La cronaca in apertura. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona, stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
4: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'ordine organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
5: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un agguasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
4: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
5: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstein.

0: Su blu, mentre l'Umbo resta vicino al ritorno a Maiorca. Intanto per il nuovo stadio di Cagliari arriva una scadenza decisiva, il bando dovrà essere pubblicato entro il 20 agosto per mantenere viva la candidatura della città tra le sedi di Euro 2032. La FIGC sceglierà le città probabili entro il 15 settembre, poi toccherà alla UEFA. Dal comune arriva la rassicurazione, il termine sarà rispettato. E passiamo al basket, la Dinamo inserisce un nuovo tassello nel roster per la prossima stagione, ufficiale l'arrivo dell'ala pivot Nicolò Nobili, classe 2002. Dopo l'esperienza negli Stati Uniti tra studio e basket universitario, il giocatore è rientrato in Italia passando da Bergamo e Scafati a Sassari, completerà il reparto lunghi insieme a Darumando e a Brooks. E chiudiamo con il tennis, il TC Cagliari A vince il ritorno contro il TC Pistoia, ma non basta per conquistare la promozione. Le ragazze di Monte Urpino si sono imposte 2-1 grazie ai successi di Bertol e Topalova nei singolari, ma lo 0-4 dell'andata ha pesato troppo nel conto complessivo. La squadra cagliaritana resta così in Serie B1 femminile, chiudendo comunque con una prova d'orgoglio davanti al pubblico di casa. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il mega maxi pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Ragiolina estate, siamo qui, estate, inverno, siamo noi alla strambata, sono le 13.09, riprendiamo la nostra diretta per occuparci di un tema che riguarda tutti noi. Quando andiamo in vacanza, chiudiamo la nostra casa, abbassiamo le tapparelle, se l'abbiamo mettiamo l'antifurto, ma la preoccupazione resta. In Sardegna, secondo gli ultimi dati ufficiali, in un anno sono state svaligiate 1.296 abitazioni, dato che equivale a quasi 4 furti in casa ogni giorno, e questo fa salire naturalmente l'ansia e la preoccupazione. L'abbiamo detto anche ieri nel corso del telegiornale di Vigliorina, molti di voi l'avranno sentito, Andrea Polo lo abbiamo anche noi in radio, responsabile comunicazione facile.it. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Buongiorno, allora parliamo dell'ultimo report, tra l'altro riportato anche di taglio basso oggi nella pagina di Cagliari dell'Unione Sarda, sempre più furti in casa durante l'estate, con un'analisi dettagliata, Andrea Polo, che fate anche su provincia per provincia e addirittura città, perché Cagliari 599 furti in un anno, e date anche alcune indicazioni.

0: Sì, ma io ce l'ho, l'ho messa 15 anni fa o 20 anni fa. Beh,
1: Sì.
0: ovviamente quella serratura non è più a prova di ladro, perché come evolvono le tecnologie, evolvono anche le capacità di chi vuole entrare in casa nostra. Idem di casi se la struttura fisica della nostra abitazione lo richiede, quelle che possono essere le grate esterne, che oggi tra l'altro non facciamo questo parallelo, non sembra di essere a buon cammino, non è più così, le grate non esistono soltanto quelle fisse, si possono aprire come se fossero una normalissima persiana, e quindi insomma queste sono cose che permettono di tutelare. Poi dobbiamo essere anche noi oggettivamente un po' più accorti, quindi ad esempio le forze di polizia dicono sempre che i furti avvengono dopo un periodo di osservazione. Allora cerchiamo in questo di non facilitare ancora una volta i ladri. Il primo pericolo sottovalutato è ad esempio quello che arriva dai social network, perché mettere sui nostri social immagini di vacanze bellissime, meravigliose, mentre noi le stiamo facendo, equivale a dire non sono in casa.
1: Magari
0: E così
1: dall'altra parte del
0: questo è
1: mondo, quindi è
0: magari dall'altra
1: evidente.
0: parte del mondo, esatto, è evidente che non potrò difendere casa mia.
1: Certo.
0: Quindi magari facciamo un po' come si faceva negli anni 80, che facevi vedere le diapositive agli amici una volta che tornavi a casa. Ecco, mettiamo le foto dopo che siamo tornati a casa. E poi parlavamo di amici, facciamoci amici i nostri vicini, per cui chiediamo a loro
1: Su
0: di
1: vicina
0: aiutarci a
1: uno.
0: rendere, esatto, di rendere meno palese la nostra assenza, ad esempio svuotando la cassetta della posta. Se viviamo in un condominio, ad esempio, quando puliscono le scale, è abitudine quella di sollevare lo zerbino. Se lo zerbino rimane sollevato, vuol dire che nessuno è entrato
1: Certo.
0: in quella casa. Ma in ogni caso, proteggiamoci anche con
1: Ma
0: un'assicurazione.
1: anche Andrea
0: Sì.
1: Polo, anche piccoli espedienti come quelli che ha raccontato bene lei ieri nel nostro servizio di Videolina, mettere le valigie in macchina. Se abbiamo un garage, facciamolo in garage. Se
0: Facciamolo
1: abbiamo
0: in
1: invece,
0: garage.
1: esatto, quindi o comunque cerchiamo
0: Esatto.
1: di farlo magari anche un po' lontano esattamente dal nostro civico. È un po' più faticoso portare le
0: Sì.
1: valigie a qualche civico più avanti, però certamente siamo meno identificabili, no?
0: Meno esposti, esatto. Facciamolo al riparo da quelli che vengono definiti gli occhi indiscreti, no? Perché questa più che mai è una delle occasioni in cui l'indiscrezione di quegli occhi può costarci cara. E poi, dicevo appunto prima, ricordiamoci che esistono le polizze per i furti in casa, però anche queste vanno gestite in maniera corretta. Una cosa che pochi sanno e molto meno probabilmente ancora considerano è che quello che noi paghiamo alla nostra compagnia per coprire il furto, anzi per definire il premio dell'assicurazione per il furto, è una proporzione del valore interno dichiarato. Quindi facciamoci un attimo di esame di coscienza e consideriamo quello che è il
1: Certo,
0: vero
1: valore
0: valore
1: della nostra
0: dell'immobile, per
1: casa.
0: cui
1: Grazie.
0: spesso.
1: Grazie, no, grazie Andrea Polo.
0: Grazie a
1: Concluda
0: voi.
1: pure, ma insomma il tempo è
0: No,
1: davvero
0: dicevo, quindi
1: tiranno.
0: sovrastimare il valore affettivo non ci aiuta, perché quello che ci viene restituito è il valore effettivo, per cui attenzione a questo.
1: Grazie Andrea Polo, responsabile comunicazionefacile.it 340 87 15015. Raccontateci la vostra esperienza. Siete mai tornati da una vacanza e avete trovato la casa svaligiata? 340 87 15015.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
8: Radiolina. La strambata.
9: La grande musica su Radiolina. Prima abbiamo ascoltato Mundo al rovescio di Sarraz, adesso Runway di Lady Gaga ed Eci.

0: Le falle della continuità territoriale aerea, ancora ritardi nei voli da Cagliari per Roma, lo affronteremo meglio domani l'argomento qui alla strambata con sindacalisti ed esperti del settore aereo, sindacati sul piede di guerra, insostenibile odissea quotidiana per sardi e turisti, danni all'economia dell'isola, poi Capoterra sconvolta e in lutto per la morte del giovane motociclista Dario Carao, 20 anni, ha perso la vita ieri sulla statale 195 nello scontro con un camper. Proteste e presidio di cittadini e amministratori davanti al San Camillo di Sorgono, manifestazione per evidenziare le criticità del pronto soccorso, così si rischia il collasso. Il rapporto sul gradimento di sindaci e governatori del Sole 24 Ore, ai piedi del podio Massimo Zedda con il 63%, nelle retrovie seppur in crescita Alessandra Todde. È il giorno dell'Ardia di Sedilo, dopo la messa stamani dal santuario di San Costantino cresce l'attesa per la corsa diretta su Vigliolina oggi a partire dalle 18. Intanto mi ha raggiunto Alberto Masu, grazie per essere con noi Alberto, un minuto per raccontarci di questo Cagliari e la settimana della ripartenza.
1: Intanto buongiorno Simona, buongiorno a tutti. Sì, si parte stato stamattina, si è iniziato con il via della campagna abbonamenti riservata ai vecchi abbonati e l'acquisto riservato online per i punti vendita, bisogna aspettare ancora qualche giorno. Mercoledì la squadra si ritrova da Semini, tutti insieme a cena, e poi da giovedì test atletici, visite mediche, in attesa poi di iniziare i primi allenamenti, una partitella il 19 e poi soprattutto la partenza a Ponte di Legno il 22.
0: È un cantiere aperto però?
1: Apertissimo, ma un po' come dappertutto, c'è il mercato in corso. Stranamente non ci sono soldi nelle squadre di Serie A, quindi si lavora ancora per scambi, prestiti, preghiere di qualche giocatore.
0: Per il momento noi abbiamo dato e...
1: Sì, sono arrivati il Romano e Caracchiri.
0: E poi?
1: Potrebbe partire Gaetano, ormai siamo alla chiusura della trattativa.
0: Lo hai raccontato anche nei giorni scorsi.
1: E dalla tanta potrebbe arrivare Maldini Junior per cercare di rinforzare l'attacco e poi per il resto bisogna cercare un centrocampista di esperienza. Si parla dell'inglese Winks, lo svizzero Ebischer, lo juventino Arzic, anche se poi qui parliamo di un ragazzo di 20 anni in cui non è neanche tanto esperto. Però ci sono tante cose da valutare. Per dirne una, bisogna capire se Mina rimarrà o meno al Cagliari anche il prossimo anno.
0: Torniamo al discorso abbonamenti, dicevi online già operativo da oggi, mentre per quanto riguarda i rinnovi, se uno ha necessità di andare nel negozio fisico, i vari Cagliari Point, lì il problema è attendere ancora qualche giorno. Fino a quando? Quanto è larga la prelazione?
1: Allora, se non ricordo male, si va sino al 19 per il rinnovo dei vecchi abbonamenti. C'è poi la possibilità di rinnovare l'abbonamento cambiando però il posto, perché sino al 19 andiamo con rinnovo con lo stesso posto. Poi la terza fase è quella dedicata ai possessori della tessera, gli Highlander, e alla fine poi ci sarà la vendita libera con l'obiettivo magari di superare, raggiungere magari superare il record dello scorso anno che erano 13.500 abbonati, se non ricordo male,
0: aspettando il nuovo stadio per Euro 2032. Grazie Alberto Masu. Bam bam bambina, Elettra Lamborghini.

0: Bam, bambina.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta agosto.
1: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
10: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Allora, riprendiamo in diretta qui alla Strambata e abbiamo Alec Ross che salutiamo, vive e lavora tra gli Stati Uniti e l'Italia, è board partner del fondo di Venture Capital Amplo, insegna alla Business School a Bologna. Ha collaborato con il segretario di Stato Hillary Clinton ed anche con Barack Obama. Insomma, stiamo parlando di un personaggio di primo piano. A New York sono le 7:33 minuti in questo istante e quindi lo ringraziamo anche per la levataccia. Buongiorno Alec Ross.
1: Buongiorno dai Stati Uniti a tutti.
0: Buongiorno Alec. Dicevamo, lei vive e lavora tra Stati Uniti e Italia, ama molto il nostro paese e cerca sempre di scuotere le coscienze, soprattutto di far capire quanto sono le nostre potenzialità, ma non nasconde anche i difetti che certamente noi abbiamo. L'ultimo suo libro, The Italian Dream, è un manifesto però al nostro paese. Ci racconta da cosa nasce?
1: No, assolutamente. Ci sono 196 paesi sovrani nel mondo. Ne ho visitato più di 100. Quindi ho visto l'Italia da dentro e anche da fuori. E secondo me siamo molto autocritici in Italia. E l'Italia è già un sogno, ma manca un sogno, manca dei progetti di lungo termine. E questo libro, scritto sul tema di The Italian Dream, è la convinzione che l'Italia possa riprendersi il futuro costruendo un modello di crescita e rinnovamento radicato non nell'imitazione dell'America o di altri paesi, ma nei propri valori, bellezza, comunità, creatività, innovazione, qualità della vita e un rinnovato senso di fiducia collettiva. Quindi è un libro, è ottimista, ma non è utopista, è anche un po' tosta di tanto in tanto.
0: Ecco, lei che dicevamo ha collaborato, è stato Senior Advisor for Innovation per il segretario di Stato Hillary Clinton e poi ha guidato la politica tecnologica nella campagna presidenziale di Barack Obama. Avremo bisogno di Alec Ross allora all'interno della compagine di governo per provare a capire come muoversi per invertire la tendenza. Noi siamo autocritici, eccessivamente critici con noi stessi, come lei ci dice sempre, ma insomma da qualche parte dovremmo pur partire per riuscire a recuperare un po' di fiducia in noi stessi. Su quale basi ce l'ha raccontato, ma le leve quali sono Alec Ross?
1: Parliamo per esempio, io posso parlare anche solo sulla Sardegna. Se pensiamo della Sardegna, la Sardegna riunisce caratteristiche difficili da trovare contemporaneamente in altre regioni europee. Università con solide competenze scientifiche e ingegneristiche, eccellenza nella ricerca sull'intelligenza artificiale, leadership nei studi sulla longevità, straordinario potenziale nelle energie rinnovabili, una blue economy ricca di opportunità, infrastrutture scientifiche e di livello internazionale, elevata qualità della vita, capace di attrarre ricercatori, imprenditori e talenti. Ma con tutte queste caratteristiche ci vuole dei progetti di lungo termine, invece di pensare come scattisti, persone con approccio di breve termine. Dobbiamo fare progetti di lungo termine all'interno dei processi politici, ma anche al di là della politica.
0: Grazie Alec Ross, speriamo davvero che qualcuno all'ascolto la segua e, come dire, metta in pratica tutti questi suggerimenti. The Italian Dream, un manifesto per l'Italia, l'ultimo libro di Alec Ross. Adesso buona domenica, Saif.

0: Allora riprendiamo la nostra diretta, sono le 13.42 in questo istante. Sapete che insomma il 24 giugno ci sono stati due terremoti devastanti in Venezuela. Il governo ha detto che il numero di persone morte sono più o meno intorno ai 3.342, oltre 700 in più rispetto al dato diffuso venerdì. E sono tanti venezuelani che vivono nel nostro paese, tanti anche quelli che vivono in Sardegna. Noi abbiamo raggiunto al telefono Patrizia Ana, venezuelana che vive in Sardegna, per capire come sta vivendo il dramma del suo paese. Grazie per essere con noi, Patrizia, buongiorno.
1: Grazie, grazie mille a voi, buongiorno.
0: Come sta vivendo quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo?
1: Essere lontano è veramente una cosa disperante. Ovviamente tutta la mia famiglia è in Venezuela, fortunatamente non erano nelle zone colpite, però molto commossa e molto triste, perché è un incubo, è un incubo. Qualunque cosa che potete vedere sui telegiornali non si compara in niente alla situazione attuale di Venezuela, soprattutto nella zona della Guaira, che è la zona più affettata, praticamente è stata rasa al suolo. Molto drammatica la situazione, molto drammatica. Noi ovviamente molto tristi, noi abbiamo potuto collaborare a parte con le donazioni, abbiamo creato una specie di catena, per dirlo così, abbiamo usato sì. Internet nella parte più positiva, abbiamo fatto girare informazioni di riscatto di tutti i tipi, anche aggiungendo video fatti delle persone che erano intrappolate sotto le macerie, che ancora avevano collegamento con internet e batteria, e hanno dato a conoscere la ubicazione precisa, quanta gente erano insieme, se c'erano feriti, e quindi quello ha dato una mano in più ai soccorritori per localizzarli, per poter tirarli fuori. E quindi veramente devo dire che l'aiuto di internet è stato
0: fondamentale. Patrizia, cosa si può fare, cosa può fare la Sardegna per il suo paese?
1: A parte delle donazioni, perché ci sono persone molto bisognose, soprattutto bambini, servono medicamenti. Come voi sapete, la condizione del paese da un bel po' di tempo è la che è, e quindi abbiamo l'ospedale in condizioni pessime, quindi insumo medico, alimento per i bambini, abbigliamento no, perché già veramente si è raccolto una quantità infinita e non serve, acqua, tutto lo che sia insumi di prima necessità, e la comunicazione, che non si spenga. Che non si spenga la comunicazione, quello è importantissimo, perché ancora oggi, al giorno 12 della tragedia, ci sono ancora persone vive sotto le macerie, e la gente che sta lavorando lì, i soccorritori, i civili, che veramente stanno lavorando con le unghie, con tutto lo che trovano.
0: Considerate, lo diciamo a beneficio insomma dei nostri ascoltatori, i feriti per ora sono 16.700, ma è un bilancio evidentemente provvisorio. Patrizia, con me c'è Massimiliano Reis, che l'ha contattata, vorrei coinvolgere anche lui in questa chiacchierata. Massimiliano.
2: Sì, buongiorno Patrizia, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Buongiorno Massimiliano.
2: Tra l'altro sabato scorso è stata celebrata una messa di solidarietà a Cagliari, nella chiesa dei frati Cappuccini, una messa di solidarietà perché la Sardegna vuole essere vicina, vuole manifestare vicinanza anche al dramma del popolo venezuelano.
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Sì, è stata una celebrazione religiosa molto commossa, era piena veramente di persone sarde che hanno ovviamente si sono avvicinati a noi, perché il conforto delle persone è molto importante. Qualche volta si crede che un abbraccio non faccia niente, ma lo fa. Ecco. Quindi. Sì, prego.
2: Patrizia, no, l'ultima domanda, qual è la sua speranza anche per il futuro del popolo venezuelano?
1: Come diciamo sempre, la speranza è la ultima che si perde. Fortunatamente, nonostante tutto lo che ha passato il paese, noi siamo un popolo veramente di gente forte, forte. Soltanto per il fatto di passare 10 giorni, 12 sotto le macerie e essere ancora vivo, già ti dà un'idea della
0: tempra, assolutamente, assolutamente. L'importante, diceva Patrizia, è che non si spengano i riflettori su questa tragedia. Sì. Si continui a parlare sì. del Venezuela per sensibilizzare l'opinione pubblica e quindi è necessario aiutare il Venezuela in questo momento in grande difficoltà. Grazie, noi la ringraziamo per la sua testimonianza. Grazie Patricia.
1: Grazie mille a voi. Buona giornata.
3: La strambata su Radiolina.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
12: Per la prima volta in Sardegna, al Fass Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
13: Dove vai?
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
3: Radiolina Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Uno sguardo al Corriere della Sera. Trump oltre ogni limite contro Meloni. Su Trump serve un ordine restrittivo. Che cos'è che si applica negli Stati Uniti nei casi di molestie o stalking? Lo leggete nel sito. Adesso c'è la musica Potential di Somber.

0: È il momento di Enzo Asuni, il nostro social trend alle 13.55. Buongiorno, di cosa ci parli di Sanremo?
1: Buongiorno Simona De Francisci, buongiorno a chi ci ascolta. Parliamo di Sanremo 2027, Simona De Francisci, ma anche dell'Eurovision.
0: Che so
1: che
0: era una battuta la mia.
1: E invece
0: era
1: sai
0: non potevo perché ti sei appena seduto, bisogna dirlo ai nostri ascoltatori. La mia voleva essere una battuta, invece parla
1: hai indovinato.
0: Davvero di Sanremo.
1: Hai Stupendo. Indovinato proprio perché in questi giorni se ne è parlato tanto. C'è stata la presentazione dei palinsesti Rai 2026-2027, quindi Stefano De Martino ha colto l'occasione per raccontare un po' quello che sarà il nuovo festival, tutto ciò che cambierà rispetto alle edizioni precedenti. In tal senso ti dico già che sappiamo, diciamo che ha ufficializzato una notizia ufficiosa, secondo cui appunto il venerdì della settimana santa di Sanremo, insomma, ci sarà una serata dedicata all'Eurovision, perché uno dei suoi scopi è proprio quello di rendere Sanremo ancora più internazionale. Sappiamo che è un programma in mondovisione, sappiamo che comincia a essere notato grazie anche all'Eurovision appunto all'estero, e proprio per questo ha deciso un po' di separare chi vince Sanremo da chi potrà rappresentare l'Italia appunto all'Eurovision Song Contest, diciamolo, a oggi è la gara di musica più grande del mondo. Quest'anno, tra l'altro, tra le novità dell'Eurovision c'è anche l'ingresso del Canada tra i partecipanti, quindi altro paese extra europeo, il secondo dopo l'Australia, che partecipa all'Unione Europea di Eurodiffusione, insomma, e quindi diciamo che per l'Italia potrebbe essere veramente un grande ulteriore trampolino di lancio. Ricordiamo che il Canada è uno dei paesi che, nonostante non partecipasse sino al 2027, votava a livello di paesi ex europei ovviamente maggiormente rispetto agli altri. Poi sappiamo che in Canada ci sono milioni di italo-canadesi provenienti da Sicilia, Calabria, eccetera eccetera, e siccome cioè l'Italia non può votare per l'Italia, ecco, il Canada potrebbe votare ad esempio per l'Italia, quindi il bacino dei nostri voti potrebbe in qualche modo estendersi. Però ricordiamoci che il Quebec canadese è francofono, quindi i voti potrebbero arrivare, a seconda ovviamente del cantante che rappresenterà il Canada, anche a Francia, ma anche Belgio, oppure Lussemburgo, insomma. Anche
0: qui dobbiamo essere molto molto bravi,
1: vedremo un po' anche come sarà questa, cioè come si evolverà questa decisione di Stefano De Martino proprio di dividere le carriere. Insomma, quest'anno probabilmente non sarà il vincitore di Sanremo a rappresentare l'Italia all'Eurovision, ma qualcun altro, oppure magari il vincitore di Sanremo vincerà anche la serata Eurovision. Bisogna vedere questo, perché poi il brano, da quello che ho capito, da

0: stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
0: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate!
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohammed al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la barra viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
3: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
3: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
2: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
3: E con questo è tutto, più tardi.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il football americano. I Crusaders Cagliari hanno conquistato il titolo italiano di football americano a 9 giocatori. Nella finale di Ferrara i cagliaritani hanno battuto nettamente gli Honey Badgers Formigine per 48-6, chiudendo una stagione perfetta e senza sconfitte. Protagonista della finale Federico Dessì, eletto miglior giocatore della partita. Per i Crusaders è uno scudetto storico, atteso da 15 anni. E passiamo al calcio. Il Cagliari si prepara al preraduno di mercoledì ad Assiminello, primo passo verso la nuova stagione. Pisacane lavorerà su un gruppo ancora in costruzione con l'idea di partire dal 4-3-3 ma senza rigidità tattiche. Il ritiro vero e proprio scatterà il 22 luglio a Ponte di Legno. Intanto il mercato accelera.

difesa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
7: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Sono le 14 e 36 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. Nove artisti emergenti, due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
7: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
3: Prima che il vento si porti via tutto.
2: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
3: Respira questa libertà.
2: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
13: Radiolina. Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Sono attese condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana. Infatti si rinforza un campo di alta pressione, da segnalare anche però un rialzo delle temperature. Infatti il caldo tenderà ad intensificarsi con locali punte di 34 gradi all'ombra, valori che comunque resteranno alti anche nelle ore serali. Ventilazione che tenderà a rinforzarsi, con mari localmente anche fino a mossi. Con questo è tutto, ma per dettagli in merito alla vostra località vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
16: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8, la situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino, è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomarte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione e Comune ha funzionato.
3: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
4: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
3: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
4: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un comando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima, sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano, un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
3: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Swiatek al terzo turno.
4: È tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Buon pomeriggio Alberto Masu e benvenuti allo spazio delle informazioni di Radiolina. La classifica del gradimento di governatori e sindaci italiani secondo il Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini sale al 4º posto Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. Al 17º posto il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu. 28º quello di Sassari Giuseppe Mascia. Tra i governatori Alessandra Todde è 14ª su 17 pur registrando un incremento del consenso. Cronaca, la comunità di Capoterra sotto shock per la morte del giovane centauro vittima di un incidente sulla statale 195. Dario Grau, 20 anni, in sella a una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. All'altezza di Pula si è scontrato con un camper. L'urto ha sbalzato il ragazzo dalla moto e l'impatto sull'asfalto è stato fatale. La continuità territoriale continua a viaggiare a singhiozzo, ancora ritardi e disservizi soprattutto nei collegamenti Aeroitalia da Cagliari. Nuova manifestazione a Macchiareddu davanti agli stabilimenti Sanac e Bekaert. Si chiede un intervento delle istituzioni per salvare decine di posti di lavoro. E decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrulisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. È il gran giorno dell'Ardia a Sedilo che Bidolina seguirà in diretta con doppio appuntamento. Dopo la messa solenne di questa mattina dal santuario di San Costantino, in serata dalle 18 tutte le fasi della corsa. Come ogni anno a Sedilo attesi numerosi turisti. Il racconto dell'Ardia affidato a Mario Tasca, regia curata da Massimo Piras. Si è invece rinnovata ieri a Cagliari la 160ª sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa, nella Basilica, il simulacro della Madonna ha raggiunto il Mole Cnusa per la tradizionale processione a mare, con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del mare e dei migranti morti nei viaggi drammatici nel Mediterraneo. 10.000 persone sotto il palco allo stadio Montepoli, una città sold out e la Sardegna protagonista dell'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. A Iglesias la musica ha acceso il weekend con migliaia di fans arrivati da tutta l'isola e non solo. Evento che ha registrato importanti ricadute anche nel tessuto economico produttivo cittadino. Chiusura con lo sport, il calcio. Al via oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari. Si parte con le prelazioni dei vecchi abbonati. Mercoledì il raduno dei rossoblù ad Assemini per test atletici e medici prima della partenza il 22 luglio per il ritiro di Ponte di Legno. Settimana cruciale anche sul mercato. Attesa l'ufficialità del passaggio di Gaetano all'Atalanta e da Bergamo potrebbe arrivare in rossoblù Maldini Junior. Con lo sport, il calcio, si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu, la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e a

0: www.sidura.com. Termina il 19 luglio. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
8: Radio Lee.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta. Showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Vuoi studiare design, moda?

0: comunicazione senza lasciare la Sardegna. IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it. Pubblicità.

0: Buongiorno e bentrovati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina. Subito i titoli del sommario. Continuità territoriale a singhiozzo, ancora ritardi nei voli da Cagliari per Roma, sindacati sul piede di guerra, insostenibile odissea quotidiana, danni all'economia dell'isola. Capoterra sconvolta in lutto per la morte del giovane motociclista Dario Garau, 20 anni, ha perso la vita sulla statale 195 nello scontro con un camper. Proteste e presidio di cittadini e amministratori davanti al San Camillo di Sorgono, manifestazione per evidenziare le criticità del pronto soccorso, si rischia il collasso. Il gradimento di sindaci e governatori nel rapporto del Sole 24 Ore, ai piedi del podio Massimo Zedda, nelle retrovie seppur in crescita Alessandra Todde. È il gran giorno dell'Ardi, assedilo dopo la messa stamane dal santuario di San Costantino, tutto pronto ora per la corsa, diretta su Videolina dalle 18. Lo avete sentito dai titoli del sommario, continua dunque a viaggiare a singhiozzo la continuità territoriale aerea, oggi ancora ritardi e disservizi, soprattutto nei collegamenti da Cagliari. Il punto con Stefano Birocchi.
1: Non basta all'inizio della settimana riportare la normalità nei collegamenti della continuità territoriale aerea. Dopo le cancellazioni e disagi che hanno segnato il fine settimana, il tabellone dell'aeroporto di Cagliari continua a restituire l'immagine di un servizio a singhiozzo. A poche ore dall'ammissione della regione sulle criticità del sistema, sono ancora i voli Aereo Italia da e per Roma Fiumicino a concentrare gran parte dei ritardi. In partenza il collegamento delle 9 è slittato alle 11.50, quello delle 13 alle 14, il volo delle 16.20 alle 17.05. In arrivo, il volo previsto alle 8.10 accumula 3 ore di ritardo, quello delle 12.10 1 ora e 15 minuti e quello delle 13.40 circa 35 minuti. Tra i pochi disagi non legati alla continuità territoriale figura il collegamento Ryanair con Norimberga che ha accumulato un ritardo di circa 2 ore. Una giornata che conferma come i problemi non siano rimasti confinati al weekend. Il quadro è invece regolare negli altri aeroporti sardi. A Olbia e Alghero al momento non si registrano ritardi o cancellazioni di rilievo.
0: E sulle criticità del sistema registriamo il duro attacco dei sindacati. Odissea quotidiana dicono non più sostenibile. Massimiliano Rais.
2: Sindacati all'attacco per una continuità territoriale aerea che crea tra ritardi e cancellazioni molti disagi ai sardi e ai turisti. Un sistema, denunciano CGL e CISL UIL, che alla luce dell'odissea quotidiana che molti passeggeri sono costretti a vivere, produce un grave danno economico all'isola. Problemi in particolare sulle rotte da Cagliari verso Roma e Milano, affidate ad Aero Italia.
3: Il disastro che si sta compiendo in questi giorni, peraltro, è aggravato dal fatto che non sappiamo mai per quali ragioni la continuità territoriale viene così disattesa. Aereo Italia sta continuando a cancellare voli senza darne alcuna motivazione. Ecco, questo è l'aspetto più grave. Non sappiamo i motivi per i quali ci sono questi ritardi e queste cancellazioni.
2: Situazione insostenibile in un momento cruciale della stagione estiva, aggiungono i sindacati confederali.
4: È insostenibile che se un utente deve ritornare da Roma a Cagliari in serata, la differenza tra un volo e l'altro arriva anche a 2 ore e mezza. Con un volo alle 19.40 e il successivo alle 22.10.
2: La regione sostiene di aver invitato Aero Italia ad adottare le opportune correzioni non solo per rientrare nella soglia di tolleranza prevista dal decreto, ma soprattutto per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri.
5: Chiediamo alla regione di attivarsi insieme agli organi di controllo per poter fare le verifiche del caso e laddove necessarie applicare le dovute sanzioni per evitare che questi disservizi si possano ripetere nel futuro.
0: La cronaca ci riporta la tragedia sulla statale 195. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita a un giovane ventenne di Capoterra. Mariangela Lampis.
6: Mentre si lavora per ricostruire la dinamica dell'incidente, piomba nel lutto Capoterra per la vita spezzata di un ventenne. La disperazione del padre è arrivato nel luogo dell'incidente, tanti testimoni che hanno capito subito il telo bianco al termine di una giornata al mare trasformata in una domenica di dolore. Dario Paolo Garau di Capoterra, 20 anni, viaggiava sulla sua moto quando, per cause appunto da accertare, si è scontrato con un camper su cui viaggiavano turisti spagnoli che procedeva nello stesso senso di marcia in direzione Cagliari e stava per svoltare in una strada laterale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, intervenuto anche l'elisoccorso, purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, sbalzato dalla moto, l'impatto sull'asfalto fatale.
0: E ancora dai titoli del nostro sommario, il rapporto sul gradimento di sindaci e governatori secondo il Sole 24 Ore, sentiamo Andrea Secchi.
7: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda rimane tra i primi cittadini italiani che godono dei maggiori consensi e infatti è ai piedi del podio con il 63%, guadagnando il 2,7 rispetto all'anno della sua elezione, il 2024, ma soprattutto cresce di 8 punti percentuali in rapporto ad un anno fa. E quanto emerge dal tradizionale rapporto curato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi 20 c'è anche il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, si piazza in 17ª posizione con il 57,1 del gradimento e però in calo del 5,6% rispetto all'anno della sua elezione. Più in giù, ma in crescita, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, si trova al 27esimo posto al 55,5% con un aumento di consensi del 4,4. La graduatoria è guidata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha ottenuto il 66% dei consensi. Tra i governatori nelle posizioni di coda la presidente della regione Alessandra Todde, ancora sotto il 50% dei consensi. Sui 17 governatori presi in esame si posiziona al 14esimo posto con il 49%. La classifica è capeggiata dal presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 66%. Alessandra Todde ha però numeri in crescita del 3,6% rispetto alla sua elezione. Si tratta del terzo incremento maggiore nella graduatoria capeggiata dal presidente della Sicilia, Renato Schifani, con il più 13,9%.
8: Nuova manifestazione stamana a Macchiaretto davanti agli stabilimenti Sanac e Bekert, seguita dal nostro Luca Neri. Vediamo.
9: La situazione è abbastanza angosciante, è un po' rassegnata, perché poi il problema è che quando ci confrontiamo con i colleghi vediamo questa avvertenza che fa passare del tempo, però non ci dà molte prospettive future.
10: Il futuro dell'area industriale di Macchiaretto, la preoccupazione dei lavoratori Sanac e Bekert. La nuova manifestazione davanti alle due sedi per sollecitare un intervento, il rischio e la fuga delle multinazionali dall'isola. Ci sono specifiche motivazioni evidenziate dal segretario nazionale della CGIL Giove, che voluto essere presente davanti ai cancelli.
11: Penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso al costo dell'energia. In questo momento il governo è assente, è più occupato a narrare una realtà che non c'è, aumenta a dismisura la cassa integrazione straordinaria, che significa che aumentano le crisi industriali.
10: Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni a cui si chiede una mossa concreta.
12: Costituire immediatamente un tavolo, prima regionale e poi con il ministero, un accordo di programma con risorse economiche e con una visione di sviluppo industriale.
10: L'impegno della regione ad aprire un confronto studiando anche un piano B.
13: Ovviamente quando certe produzioni non si riesce a tenerle, la nostra priorità è quella di tenere garantito, di dare la garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori di avere il posto di lavoro. Quindi siamo nella condizione, siamo disponibili a valutare anche progetti, eventuali progetti di riconversione. Ovviamente vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere i piani industriali.
8: Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria.
14: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
8: Scatta la protesta a Sorgono davanti all'ospedale San Camillo, dove sarebbe a rischio il pronto soccorso. Graziano Canu.
15: Perché non c'è niente, si rivolgono e qua si rischia, come è successo per esempio a Isili ieri, come è successo in tanti pronto soccorsi, come sta succedendo a Olbia, di trovare le porte chiuse.
16: Oltre 20 anni di proteste e marce della salute per chiedere una sanità efficiente anche nei territori periferici come la Barbagia, Mandrolisai, scarsi risultati visto che ancora ieri sera e da oggi il presidio è nuovamente permanente, la gente torna davanti al San Camillo nel timore stavolta che chiude il pronto soccorso. Lo stesso Piero Manca parecchi anni fa si era addirittura incatenato davanti a quell'ingresso dell'ospedale.
17: La Todde 2 anni fa qui a Sorgono ha detto che avrebbe ridistribuito i medici e io personalmente gli avevo fatto la domanda: ma è sicura di farcela? E lei mi ha detto: sono sicura, sono passati 2 anni e non abbiamo avuto nessuna risposta.
16: La rabbia di chi non riesce ad avere risposte su quel diritto alla salute sancito dalla Costituzione, ma non si stanca di lottare.
18: Chiuderà sicuramente il pronto soccorso oppure andrà avanti in intermittenza, questa è la nostra percezione. Naturalmente, come sempre, sempre noi siamo sul campo, protesteremo vivamente, faremo anche, amplieremo gli orari del presidio anche la notte, stiamo chiamando a raccolta cittadini e sicuramente chiederemo insistentemente la presenza dei nostri amministratori.
15: A noi ci rimane soltanto l'arma della protesta.
17: Venite qui e metteteci la faccia, questo dovete fare. Boh.
8: E tra i problemi della sanità sarda anche quello dei servizi psichiatrici. Teresa Piredda.
19: È un sistema in grande sofferenza quello della salute mentale nell'isola. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura che gestiscono i ricoveri volontari obbligatori all'interno degli ospedali devono fare i conti con organici ridotti e carenza di posti letto.
20: La situazione è abbastanza drammatica perché in Sardegna è stato chiuso da più di 2 anni il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Olbia. I pazienti della Gallura devono essere ricoverati o a Sassari, ma Sassari ha un numero di posti che non può ricoprire anche quelli della Gallura e talvolta arrivano sino ad essere ricoverati a Oristano.
19: A questo si aggiunge un'altra emergenza, l'impennata di giovani pazienti.
20: Dopo il Covid c'è stato un aumento di tentativi di suicidio con autolesionismo e poi sono aumentati a livello nazionale i disturbi alimentari.
19: L'obiettivo degli operatori del settore è quello di superare la logica del ricovero.
20: Noi cerchiamo di partire con la riabilitazione già durante il ricovero.
19: Fondamentale anche l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso un potenziamento della rete regionale. Un aiuto potrebbe arrivare dagli 80 milioni di euro stanziati per le regioni dal piano di azione nazionale per la salute mentale. La Sardegna non ha ancora completato il recepimento.
21: Nuova popolazione come medici, psicologi, educatori, infermieri. Un'altra cosa importante è la riabilitazione che deve essere soprattutto una riabilitazione fatta nei luoghi di vita del paziente.
8: E ora a Sassari, dove sono stati presentati studi internazionali sui pericoli del cadmio e di altri metalli presenti anche in molti alimenti. Franco Ferrando.
22: La presenza di cadmio e di altri metalli nelle sigarette elettroniche e il possibile coinvolgimento di elementi come l'arsenico nei processi che portano all'arteriosclerosi sono alcuni dei risultati che hanno richiamato l'attenzione della comunità scientifica riunita a Sassari in occasione del congresso promosso dalla Società Internazionale di Ricerca sulle Tossicità assieme all'Ateneo.
23: Un gruppo di studiosi canadesi che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni significative di cadmio e anche di altri metalli in nelle e-cigarettes, aprendo quindi nuovi interrogativi sui possibili effetti dell'esposizione attraverso dispositivi che normalmente percepiamo come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali.
22: Risultati da approfondire, certo, ma importanti per comprendere gli effetti dell'esposizione cronica ai metalli.
23: Sul ruolo dell'arsenico nei processi aterosclerotici. È un lavoro di un gruppo da ricercatori serbi in cui hanno visto che il cadmio incide molto più in generale sul metabolismo umano su quanto si credeva fino adesso.
22: Presenti ricercatori da Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Brasile e diversi paesi europei. Altre ricerche hanno messo in relazione l'accumulo dei metalli con l'aumento del rischio di malattie renali, fragilità ossea, forme di tumore.
8: E ora ad Olbia, dove si guarda la tecnologia per monitorare i fondali del porto. Gianpaolo Cucuru.
24: La tecnologia evolve in cielo, sulla terra e pure sott'acqua ed ecco che gli occhi elettronici vengono in aiuto del porto di Olbia in alcune zone a rischio insabbiamento. C'è un progetto al quale lavorano università e autorità di sistema per favorire l'impiego dei droni, una mappatura in tempo reale assai preziosa per la sicurezza.
25: Per vedere quello che succede in maniera continuativa alla variazione del fondale e utilizzare questi dati per fare dei modelli predittivi per vedere un po' come varierà nel tempo e anticipare eventuali interventi che oggi invece si fanno solo in maniera reattiva.
24: L'obiettivo è assicurare una profondità omogenea a tutte le navi in arrivo e partenza.
25: Siamo a 9,5 metri, dobbiamo raggiungere 11 metri nella canaletta che ci garantisce anche le navi del futuro, non solo quelle attuali, e poi abbiamo il problema di rendere molto più flessibile il molo Cocciani, non in linea con quello che è il nostro bisogno, che è quello di avere almeno 10 metri.
24: Sempre in ballo l'intervento per la rimozione dei fanghi, sono disponibili 60 milioni di euro.
25: Circa 600.000 metri cubi andranno in mare e poi i 250.000 metri cubi restanti nelle vasche colmate, di cui una già autorizzata, le altre due è nell'iter per poter completare l'intervento.
24: E se arrivasse il sì dal Ministero, il finanziamento sarebbe sufficiente per completare lotto 1 e 2.
8: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
1: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
6: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
26: Radiolina, meteo.
27: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo perché persiste un campo di alta pressione, temperature massime in aumento con valori anche fino ai 34 gradi, clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 20 e i 22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
28: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È il giorno dell'Ardia, stasera la corsa, ricordo con diretta su Videolina dalle 18, ma andiamo subito a Sedilo con Mario Tasca.
2: Buongiorno a tutti, siamo davanti alla chiesa del santuario di San Costantino, un momento importante della giornata dell'Ardia si è appena concluso con la messa delle 11, il cuore del sentimento religioso nei confronti di San Costantino, una messa concelebrata da sua eccellenza il vescovo di Ozieri Monsignor Corrado Melis e Don Maurizio De Martis, che hanno introdotto i fedeli, i pellegrini, chiunque abbia partecipato a questa messa, a questa giornata così importante per Sedilo. Eccellenza, lei ha parlato di un percorso, di una corsa, ha usato la metafora della corsa dell'Ardia per definire un percorso di fede, di consapevolezza e anche di riconoscimento di quella gioia che ci portiamo dentro.
3: Sì, credo che sia una bella metafora anche per la vita, la corsa, perché non dobbiamo fermarci, chi si ferma, dice anche il proverbio, è perduto, invece è importante avere sempre degli obiettivi belli, alti, importanti nella vita.
2: Don Maurizio, il suo messaggio, un'accoglienza, l'accoglienza totale per chi raggiunge Sedilo in questa splendida giornata.
4: Sedilo in questi giorni accoglie. La parrocchia, ci sentiamo protagonisti con tutto il volontariato che ci gira attorno, ma l'amministrazione comunale, quindi penso che sia importante e questo sicuramente ci fa cristiani.
2: Sindaco, un momento religioso importante per Sedilo. Sedilo diventa anche il fulcro della tradizione sarda.
5: Probabilmente una delle feste che più rappresenta il popolo sardo in termini sia di tradizione e di identità. È un segnale molto forte e mi voglio anche rilasciare un po' le parole di Sua Eccellenza durante la predica in cui ha fatto presente che l'Ardia, e quindi la corsa, è un elemento essenziale della processione religiosa e quindi un elemento religioso importante. Noi combattiamo da anni su questi aspetti.
2: Ovviamente ci ricollegheremo alle 18 per la diretta della corsa dell'Ardia di Sedilo con Tonino Manca e Maurizio Casu. A più tardi.
1: Passo indietro, a Cagliari si è rinnovato il voto alla Madonna di Bonaria con la suggestiva processione a mare. Allora andiamo a riviverla con Mariangela Lampis.

0: questo gesto in ricordo delle vittime vorremmo davvero che questo grido di pace salga a Dio ma raggiunga soprattutto il cuore degli uomini.
1: Ti affidiamo i migranti, tutti coloro che hanno perso la vita in mare.
2: La corona di alloro sfiora l'acqua, donata al Golfo degli Angeli nel nome della sua stella, la Madonna di Bonaria. Il voto che si rinnova da 160 anni è stato sciolto, quello dei soldati sardi dopo la battaglia di Custoza del 1866. La sagra estiva è stata seguita in diretta da Vidolina alla celebrazione della messa, la processione a mare, le vite perse nel Mediterraneo, le preghiere affidate al mare attraverso la patrona massima della Sardegna.
3: Sembra proprio che il sole stia dicendo grazie a tutti voi. Vi lascio in compagnia anche delle stelle, che Maria che è stella del mare.
2: La benedizione finale ha chiuso la giornata di devozione.
4: Dobbiamo riscoprire la forza della speranza. Guardare il nostro futuro.
5: Voltiamo pagina, la grande musica e non solo a Iglesias in un lungo e ricco fine settimana. Valentina Orgiu.
6: Per una sera il cuore della musica italiana ha battuto a Iglesias. Il gran finale dell'RDS Summer Festival ha scelto l'unica tappa sarda del tour 2026 e la risposta è stata quella delle grandi occasioni.
7: Questa è la gente di Iglesias!
6: Oltre 10.000 spettatori, una città sold out e grandi artisti sul palco. Da Tommaso Paradiso a Ormal Meta, passando per Madame, Mr. Rain, Dolce Nera, Marco Masini, Levante, Stara Toscano e tanti altri. Migliaia i fan arrivati da tutta l'isola e non solo.
8: Per chi siete qui stasera?
9: Sara Toscano e Lizio. Io sono qua per Chiello, lo seguo da quando stava ancora negli FSK e appena ho visto che sarebbe stato qua ho detto no, devo venire assolutamente.
10: Ermal Meta!
6: Intanto per Iglesias il bilancio va oltre il concerto, una vetrina nazionale e ricaduta per il territorio.
11: Abbiamo lavorato benissimo, siamo convinti che Iglesias sia pronta per ospitare iniziative come queste.
12: Siamo felicissimi di aver raggiunto un così grande risultato e che la città si sia riempita di tantissimi ospiti e turisti.
5: Ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di sport.
13: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Lo sport, il calcio di Serie A è la settimana che segna l'avvio della stagione del Cagliari, attese anche importanti novità dal mercato. Alberto Masu.
14: Il calcio da tre punti è ancora in alto mare, ma la stagione 2026-2027 del Cagliari inizia oggi con il via della campagna abbonamenti e poi sul campo da giovedì con le visite mediche e i primi test atletici ad Asseminello. Mentre sul mercato è ormai all'epilogo il tormentone Gaetano con il numero 10 pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Intanto sono partiti i primi rinnovi di abbonamento rigorosamente online, con i vecchi tesserati che potranno confermare il posto fino al 19 luglio, ripartendo dagli oltre 13.000 fedelissimi della passata stagione. Mercoledì invece a Seminello aprirà i cancelli per vecchi e pochi nuovi rossoblù. Pisacane, lo staff e la squadra acceneranno insieme e poi nei due giorni successivi i giocatori si sottoporranno a test e visite. Primi allenamenti dal 12 col Cagliari che starà in ritiro nel centro sportivo giocando una partitella il 19 fino alla partenza per Ponte di Legno il 22 per il ritiro vero e proprio. Sul fronte mercato sembra ormai fatta per il passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ultimi dettagli per un'operazione che porterà nelle casse del Cagliari tra i 13 e i 15 milioni e con le due società che dialogano anche sul possibile passaggio in rosso-blu con la formula del prestito con diritto di riscatto di Maldini Junior. Per la sostituzione di Gaetano invece restano in lizza l'inglese dell'Leicester Winks, lo svizzero del Pisa e Bischer, che però ora resta concentrato sui mondiali, e il giovane montenegrino della Juventus Azic.
5: È in chiusura la grande impresa dei Crusaders Cagliari che hanno conquistato lo scudetto del football americano riportando il titolo in Sardegna dopo 16 anni. Senza storia alla finale di Ferrara con i cagliaritani che hanno travolto il Formigine 48-6 il punteggio. Protagonista assoluto Federico De Sì, eletto MVP della partita. Lo scudetto corona una stagione praticamente perfetta che ha visto i Crusaders chiuderla imbattuti con 9 vittorie su 9 tra fase regolare e fase finale. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
3: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
4: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
3: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica, vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
4: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muaremovic, durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC, Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
3: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
4: È tutto, a più tardi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
8: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
15: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Onolai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Onolai, non potete mancare.
17: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
18: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu.

0: porta insieme gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è il brano omonimo, eseguito anche con l'innesto di un gruppo a tenore di ittiri.

0: Era Nikes, registrato a Seton nel 1997, in occasione della sua esibizione ad Hypnos con il brano Kneras.
1: Nel 2015 i Tazza si erano presentati con un nuovo singolo, era Amore No, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Stasi. Venne inserito la triplice raccolta Sisoria, e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Amorou, brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Life.
1: Maria Luisa Congiu e Giuspina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo Liena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandela. Qui la ascoltiamo in Oros Cantende.

0: sonus de sa terra nostra. Sonus de sa terra nostra.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Sarra Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: 20, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con maricalmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo perché persiste un campo di alta pressione, temperature massime in aumento con valori anche fino ai 34 gradi, clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 20 e i 22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
14: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Parole che si commentano da sole, così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
6: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
7: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
6: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%, non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
7: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogan. La FIFA ha infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muaremovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC Malago, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
6: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il leone d'oro alla carriera all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il leone d'oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così. Ha commentato il divo.
7: È tutto, a più tardi.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina, Radio Notizie. Buon pomeriggio Alberto Masu e benvenuti allo spazio delle informazioni di Radiolina. La classifica del gradimento di governatori e sindaci italiani secondo il Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini sale al quarto posto Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. Al 18° posto il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu. 28° quello di Sassari Giuseppe Mascia. Tra i governatori Alessandra Todde è 14° su 17, pur registrando un incremento del consenso. Cronaca: la comunità di Capoterra sotto shock per la morte del giovane centauro vittima di un incidente sulla statale 195. Dario Grau, 20 anni, in sella a una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. All'altezza di Pula si è scontrato con un camper. L'urto ha sbalzato il ragazzo dalla moto e l'impatto sull'asfalto è stato fatale. La continuità territoriale continua a viaggiare a singhiozzo, ancora ritardi e disservizi soprattutto nei collegamenti Aeroitalia da Cagliari. Nuova manifestazione a Macchiareddu davanti agli stabilimenti Sanac e Bekaert. Si chiede un intervento delle istituzioni per salvare decine di posti di lavoro. E decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrulisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. È il gran giorno dell'Ardia a Sedilo, che Videolina seguirà in diretta con doppio appuntamento. Dopo la messa solenne di questa mattina dal santuario di San Costantino, in serata dalle 18 tutte le fasi della corsa. Come ogni anno a Sedilo attesi numerosi turisti. Il racconto dell'Ardia affidato a Mario Tasca, regia curata da Massimo Piras. Si è invece rinnovata ieri a Cagliari la 160esima sagra estiva di Nostra Signora di Bonaria. Dopo la messa, nella Basilica, il simulacro della Madonna ha raggiunto il Mole Cnusa per la tradizionale processione a mare, con la deposizione della corona d'alloro in memoria delle vittime del mare e dei migranti morti nei viaggi drammatici nel Mediterraneo. 10.000 persone sotto il palco allo stadio Montepoli, una città sold out, e la Sardegna protagonista dell'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. A Iglesias la musica ha acceso il weekend con migliaia di fans arrivati da tutta l'isola e non solo. Evento che ha registrato importanti ricadute anche nel tessuto economico produttivo cittadino. Chiusura con lo sport, il calcio. Al via oggi la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari. Si parte con le prelazioni dei vecchi abbonati. Mercoledì il raduno dei rossoblù ad Assemini per test atletici e medici prima della partenza il 22 luglio per il ritiro di Ponte di Legno. Settimana cruciale anche sul mercato. Attesa l'ufficialità del passaggio di Gaetano all'Atalanta e da Bergamo potrebbe arrivare in rossoblù Maldini Junior. Con lo sport, il calcio, si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu, la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011, e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
17: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
18: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

Ed eccoci qua, buon inizio settimana cari amici, le 17:10 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18:30, partiamo subito con la nuova di Karol G e Manu Chao.

0: diventato dibattuto del fine settimana. La coppia si è detta sì al castello Xirumi Serravalle di Lentini in provincia di Siracusa, una location meravigliosa, in una cerimonia officiata dall'amica di sempre Sara Daniele, figlia dell'indimenticabile Pino. E se gli occhi di tutti erano puntati sugli sposi, alcuni dei momenti più intensi sono arrivati grazie a mamma Michelle e papà Eros, che visibilmente emozionati appunto hanno voluto rendere omaggio alla figlia e al suo compagno ma diventato marito, con parole cariche di affetto e commozione. Quindi sui social in realtà grandi occhi a cuore per questa bellissima giornata per Aurora Ramazzotti e il suo Goffredo, che appunto hanno deciso di celebrare il loro amore e regalarci tante foto, tanti video che trovate pubblicati anche su unionesarda.it, insomma, in cui vivere i momenti più intensi ed emozionali del matrimonio. Quindi chiunque fosse interessato ad approfondire un po' di questo gossip leggero estivo trova tutto su unionesarda.it.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Ma il cielo è sempre più blu. Giusy Ferré dal 2009 su Radio Lina, 17:18 minuti in questo istante. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
0: unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto.

0: Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Canto d'amore alla nuova di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radiolina nel nostro lunedì sera. E adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi. Ciao Davide. Davide, ci sei? Non ti sentiamo, Davide. Vediamo di ritrovarlo così. Ciao Davide, ci sei?
1: Ciao,
0: non ti sentivamo, adesso ti sentiamo, vai pure.
1: Ciao e buonasera a tutti. Allora, oggi abbiamo con l'ennesima giornata infernale sul fronte degli incendi in Sardegna. Ci sono due vasti roghi che hanno richiesto un massiccio intervento dei mezzi antincendio nelle campagne di Carbonia. Sono intervenuti un elicottero, il Super Puma, e mentre a Fogni, in località Pratobello, sono intervenuti ben tre elicotteri. Altri incendi sono segnalati a Sorso, nell'area protetta dello stagno di Platamona e nel Cagliaritano. Poi parliamo di un'altra nota dolente: i trasporti, soprattutto ora che è iniziata la stagione estiva. Le tratte Cagliari-Milano e Cagliari-Roma sono soggette a continui ritardi e cancellazioni. Anche stamattina è stata una giornata di enormi disagi per i passeggeri, con il volo Aero Italia delle 9 tra Cagliari e Roma che è decollato quasi 3 ore dopo alle 11.45, mentre il volo delle 13 ha subito un'ora e mezzo di ritardo. I sindacati sollecitano un intervento immediato della regione a tutela dei passeggeri vittime di quella che viene definita un'odissea quotidiana. E con l'avvio dell'estate e l'intensificarsi del traffico aereo, Aero Italia non sembra essere al momento in grado di garantire precisione e puntualità. La regione è già la bacchettata sulle cancellazioni, minacciando sanzioni. Poi passiamo alla classifica dei sindaci più amati d'Italia. Massimo Zedda di Cagliari è al quarto posto nella classifica Governance Poll 2026 stilata da noto sondaggio e pubblicata sul Sole 24 ore. Il primo cittadino cagliaritano cresce nel gradimento dal 60,3 dello scorso anno al 63 attuale, quindi meglio delle elezioni, insomma. E quarto ai piedi del podio, alle spalle dei soli sindaci di Firenze, Ascoli Piceno e Napoli. Cala invece il gradimento del sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, 18esimo, ha perso consensi passando dal 63,1 al 57,5. E l'altra grande città sarda, chiudiamo con Sassari, Giuseppe Macia ha guadagnato consensi, si piazza però al 28esimo posto, è passato dal 51 al 55,5%. E poi chiudiamo con una delle notizie del giorno, perché ultimo dopo il concerto dei Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata ha svelato le date del tour del 2027 e il 24 luglio sarà protagonista all'Olbia Arena. Esulta il sindaco Nizzi, che ha praticamente dato la notizia quasi in contemporanea con l'artista. Continuano i grandi eventi a Olbia, guardando sempre avanti e con artisti di altissimo livello. Siamo orgogliosi di annunciare che il 24 luglio 2027 si terrà nella nostra città il concerto di Ultimo, rivela appunto il sindaco Settimo Nizzi. Il concerto inizierà alle 21, andrà in scena nell'area concerti che nemmeno un mese fa ha visto esibirsi Vasco Rossi in due serate indimenticabili. Sono 36.000 i posti, a partire da dopodomani, quindi da mercoledì 8 luglio c'è la vendita online dei biglietti.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi per le ultime notizie. Andate su unionesarda.it, scaricate l'app Unione Digital.
1: Grazie a te Christian, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: su Radio Lina, anche Somb, Back to be Friends, nel nostro lunedì, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare, state con noi perché tra poco parliamo di nuove sonorità e in arrivo ovviamente la Regine Music Contest il 10 e l'11 luglio, Radio Lina Media Partner, ma ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Vuoi studiare design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali. Design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 9 luglio, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su ied.it.
9: Per la prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina, ancora una buona serata, siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Mare, io sono Cristian Asara. Allora, il 10 e l'11 luglio la Marmilla diventa il centro della produzione musicale isolana con a Regini Music Contest, ne avete sentito parlare tantissimo di questo festival, ovviamente rappresenta il primo concorso musicale interamente focalizzato sulla creatività artistica espressa in lingua sarda, quindi una bella vetrina per 9 artisti emergenti, ne parliamo con la direzione musicale, Ruido dei Sarazza, che è collegato con noi. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian e un saluto a tutti e tutte.
0: Ecco, allora, chi si contenderà la vincita della Regine Music Contest? Sappiamo i nomi, li abbiamo elencati da qualche parte ovviamente, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. È uscito il post proprio ieri nei vari canali social di Radiolina, Regine Music Contest. Sono i 9 partecipanti che saranno divisi chiaramente in 2 serate, la cui prima è il 10 di luglio, ovvero questo venerdì 10 luglio a Villanova Forro, si contenderanno un posto per la finalissima del
0: giorno
1: l'11,
0: dopo.
1: In questo caso a Ussaramana. Sono state cambiate semplicemente le 2 date, quindi la finale quest'anno sarà a Ussaramana e non a Villanova Forro, ma la media partnership di Radiolina continua, quindi siamo felici che ci abbiano scelto nuovamente per rappresentare questo bel concorso canoro che porta sempre bene, perché anche il vincitore dell'anno scorso, Bandito, avete visto che
0: ha avuto un sacco di successo, certo.
1: Assolutamente, quindi siamo molto contenti di tutto ciò e quest'anno abbiamo selezionato altri 9 in gara che sicuramente non saranno da meno, ecco.
0: Ecco, assolutamente. Tu, vabbè, di musica sarda ne capisci un po' sicuramente più di me, no? Visto che comunque fai parte del Sarazzo da un po' di tempo, dai. Però spesso la musica in lingua sarda viene associata esclusivamente al folk e alla tradizione. Voi siete l'esempio eclatante che effettivamente non è così, no? Si sposa bene con il rap, con il rock, l'elettronica. Sta cambiando comunque questa percezione, dai, prima o poi cambierà.
1: Esatto, ma noi infatti siamo molto contenti di questo, anzi lavoriamo a sodo anche con il Sarazza per portare la musica sarda in giro per l'Italia. Un po' noi, a me personalmente piacerebbe arrivare anche per riportarla anche magari in contesti come, che ne so, Sanremo, che comunque sarebbe bello. Quindi la nostra lingua non ha niente da invidiare alle altre che sentiamo più spesso, quindi io ci credo assolutamente. A Regini, uno di questi motivi per cui ci credo ancora di più.
0: E quindi è scontato chiederti che cosa rispondi a chi pensa che cantare in sardo sia un limite alla commerciabilità di un progetto musicale fuori dall'isola.
1: No, assolutamente, anzi, credo che sia l'innovazione, credo che sia una cosa che può portare tanto bene all'arte, non solo appunto rinchiusa attorno al nostro mare, ma anche fuori, perché ripeto, ci sono tantissimi artisti validi, la musicalità della nostra lingua è incredibile, suona tanto bene e quindi io spero solamente che piano piano si sdogani questa roba e torni ad essere diciamo una roba non più di nicchia ma un po' di più.
0: Assolutamente, ce lo auguriamo tutti noi dell'isola. Ritornando alla Regine Music Contest, cosa dobbiamo aspettarci di vedere sul palco nelle serate del 10 e 11 luglio?
1: Allora, a livello di generi diciamo che abbiamo spaziato un po', quindi si parte, che ne so, dal rap ragga al pop per passare alla musica un po' più cantatorale, magari anche al rock bello duro. Ci sono diversi artisti.
0: Ce n'è per tutti i gusti, insomma.
1: Assolutamente, sì, diciamo che abbiamo cercato di tenere un po' di varietà sui generi per non focalizzarci magari solo, che ne so, sul rap c'è anche un po' di reggaeton. Comunque diciamo che ci sono belle sorprese, dai.
0: E belle vibrazioni sicuramente che arriveranno dalla Marmilla. Grazie mille al direttore musicale Ruido dei Sarazza. Ti auguro
1: grazie
0: un ottimo a Regine Music Contest il 10 e l'11 luglio.
1: Grazie Cristian, un saluto a tutti.

0: Everything I Do, Bryan Adams dal 91 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17.45 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Rubiamare, io sono Christian Asare e quindi tra poco parliamo di musica live, ce ne saranno tante di serate anche per quanto riguarda quest'estate in tutta l'isola, però la novità ovviamente come molti di voi sapranno che Ultimo sarà live a Olbia il prossimo anno, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 6 all'11 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come il Mega Maxi Pane per hamburger Roberto, da 250 grammi a 1,65€. Il Bacardi Breezer, da 275 ml a 1,69€. E le salse hummus e guacamole Saclà, a partire da 190 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay. Nei punti vendita aderenti. La COP sei tu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore.
9: Radiolina. Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo perché persiste un campo di alta pressione, temperature massime in aumento con valori anche fino ai 34 gradi, clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 20 e i 22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, nel nostro lunedì sera 17.52 minuti, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare, sono Christian Asara, bella notizia di oggi, ce l'aspettavamo un po', però non così presto effettivamente, un po' come è avvenuto lo scorso anno per quanto riguarda Vasco Rossi. Comunque ultimo, ormai la notizia del giorno, sarà a Olbia, all'Olbia Arena, esattamente il 24 luglio alle 21, c'era nell'aria questa notizia da un po' di tempo, anche perché dopo Vasco Rossi poteva arrivare ultimo, e adesso aspettiamo anche un artista internazionale. Sì, ok, sono già venuti all'Olbia Arena con il Red Valley Festival artisti internazionali, però un concerto di un artista internazionale o di una band internazionale ancora non c'è stato all'Olbia Arena, un concerto unico, quindi c'è ancora tempo per il prossimo anno, staremo a vedere se qualcun altro potrà calcare il palco dell'Olbia Arena. Comunque la notizia di oggi è che il 24 luglio prossimo appunto ci sarà ultimo in quel dell'Olbia Arena, e l'annuncio del sindaco Settimo Nizzi, che tra l'altro si è fatto fotografare con l'ultimo disco di Ultimo, è una pettorina proprio con la scritta Ultimo, e quindi ci fa veramente veramente piacere che effettivamente l'organizzazione di Ultimo abbia scelto l'Olbia Arena per quanto riguarda l'unico concerto in Sardegna dopo il fantastico Vasco Rossi quest'anno. Le prevendite dei biglietti inizieranno mercoledì 8 luglio, quindi dopo il super concerto in quel di Roma e nei dintorni ovviamente di Roma, effettivamente 250.000 persone, record assoluto, ha superato chiunque, e quindi vederlo live sicuramente a Olbia porterà il suo fascino poi effettivamente anche in piena estate. Quindi noi ne approfittiamo per ascoltarlo Ultimo con i tuoi particolari, canzoni che ripeschiamo dal 2018.

0: One of Your Own, Lorenzo, la nuova su Radiolina nel nostro lunedì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione, almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
4: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
5: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. Il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne rendano conto.
4: Condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa a vacanza a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Insieme all'atleta delle Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano nel Trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
5: Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo no profit denuncia: tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
4: Lo sport, il tennis. Doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4, 6, 6, 3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Tadej Pogacar non fa regali. Vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
5: È tutto. A più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Radiolina,
1: Radio Notizie.
8: Buonasera da Teresa Piredda, ritardi anche oggi nei collegamenti della continuità territoriale. All'aeroporto di Cagliari il volo Aeroitalia diretto a Fiumicino previsto alle 9 è decollato solo alle 11.45 e quello delle 13 è slittato alle 15.30. La UIL Trasporti denuncia un'altra giornata di gravi disagi. L'intensificarsi del traffico aereo con l'avvio della stagione estiva, dicono, sta evidenziando criticità sempre più frequenti. La classifica del gradimento di governatori e sindaci secondo il Sole 24 Ore tra i primi cittadini sale al quarto posto Massimo Zedda. Il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. Al 18° posto il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, al 28° quello di Sassari Giuseppe Mascia. Tra i governatori Alessandra Todda è 14ª su 17, pur registrando un incremento del consenso. La comunità di Capoterra è sotto shock per la morte di Dario Garau, 20 anni, vittima di un incidente ieri sera sulla statale 195. Era in sella ad una moto e rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia all'altezza di Pula, si è scontrato con un camper. Nuova manifestazione a Macchiareddu davanti agli stabilimenti Sanac e Bekaert. Si chiede un intervento alle istituzioni per salvare decine di posti di lavoro. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgo, una manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei gettonisti. Il calcio al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari. Si parte con le prelazioni dei vecchi abbonati mercoledì raduno dei rossoblù ad Assemini per test atletici e medici prima della partenza il 22 per il ritiro di Ponte di Legno. Settimana cruciale anche sul mercato, attesa l'ufficialità del passaggio di Gaetano all'Atalanta e da Bergamo potrebbe arrivare in rossoblù Maldini Junior. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131 km, ex strada statale 131 km 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
14: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata.

0: portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Ancora una buona serata da Radiolina, si riparte dopo l'informazione con la nostra migliore musica, ripartiamo dalla nuova di Gaia, Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radiolina alle 18:13. Altro che concerti, visto che prenotare il biglietto per un concerto, ecco, bisogna stare lì attenti perché risulta sempre sold out in pochissimi istanti. Ecco, succede un po' così anche per quanto riguarda la prenotazione nella spiaggia della Pelosa di Stintino. Sì, la celebre spiaggia, bellissima, eccetera, eccetera, con mille regole a numero chiuso e quant'altro. Pensate, si fanno fuori 1000 biglietti online in 90 secondi, cioè, quindi, cioè, per andare lì in quella spiaggia dovete stare lì proprio super attenti per cercare di prenotare proprio il almeno uno o due biglietti così disponibili. 90 secondi per effettivamente accaparrarvi i biglietti, ma si può, come i concerti, come gli artisti, come ultimo i biglietti saranno disponibili tra qualche giorno e quindi saranno tutti lì in fila per cercare di accaparrarsi uno o due biglietti così in pochissimi secondi, perché si bruciano in pochissimi istanti. 18 e 14 in questo istante, Stelle, Kanye West, American Boy.

0: Carole Kanye West Manic Boy dal 2009 sulla Diolina alle 18:18. State con noi perché tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione.
1: Radio Smeralda.
2: Troppi incensi sono usati da situazioni di prudenza o incuria. Se arti un incendio, chiama il 1515.
3: Dal 2 al 12 luglio, Perpan e Sperpan sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi: cornetto classico Algi per 8,80 euro. Pasta Rum 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Super Cati Pan per tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi con voi.
4: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, gate entro per l'impiego. Il volo è gratuito.
5: L'IMAS finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro 31 luglio. Vai su avisolimba.it.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Birgu in piazza Conia a Via Puzzo. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sto 11 luglio, corsa aperte, presenta Elena Cicu.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile, con tutta l'accurezza di serie. Alza il volume e le emozioni con il vero io Suzuki. 4x4 All Grip, non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatati, tua a 16.950 euro, con 4.500 euro incentivi. No a 10 anni di garanzia. Info Suzuki.it.
9: Suzuki, Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Copri Pama West, servizi essenziali per crescita imprenditoriale, materiale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa, newsletter specializzate, accesso al canale di vendita via online e opportunità di utilizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei cari del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Il meglio della terra mondiale alla Mucca Arena Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari al vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sa 11 luglio 2023. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di Grammy, e il lento italiano Matteo Mancuso, tra i chitisti più acclarati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande Mucca dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Prima volta in Sardegna, al Fast Show Centre Elma, vicino al aeroporto, alla mostra internazionale Animali, Guido Daniel. Dal 3 al 31 luglio, lascia emozionare dalle straordinarie opere di Hunting, un atto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance dell'artista che realizzerà due opere Animali del vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del tro. Animali, dal 3 al 31 luglio.
2: Dove vai?
3: C'è una scuola dove il figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato.

0: verso le 18:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo prezzo ci fad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconto fino al 50%.
1: E per caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazioni e zanzariere a misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così si sta fuori e dentro.
2: Por così, che migliorare la casa migliora la vita.
3: Ci fada, il Bri 100% Sardegna.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: Parliamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parla alla NATO, annuncia Donald Trump parlando allo studio ovale. È sempre più dirato, ma gli alleati devono sostenere Kiev. Dirà invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa vertice di ieri. Nella notte piove di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 morti e oltre 70 i feriti. Se il capo dell'amministrazione militare nemico sta contando con missili

0: Oscar accusa Kiev Raid fino a 3 centrali nucleari russe.
1: Il governo britannico ha annunciato che sanziona 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche per avvelenare leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione è dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per stesso motivo.
0: Non si placa bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante Amiano Baloga alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. Il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'azione, parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia il ricorso, dopo un comunicato d'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Mago dice: è un precedente pericolosissimo.
1: Condanna a 5 anni e 4 mesi lo stupro di un turista finlandese in una casa vacanza a Trapani. Antonio Pizzolà, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale al collegio del tribunale di Trapani. I fatti avvengono al 20 luglio 2002. Insieme all'atleta Fiamme Oro, 30 anni, originario di Castelvetrano trapanese, sono stati condannati alla stessa pena anche altri tre amici che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Giovì.
0: Idea divisa in due per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavallo ferrovia del Ponte del Lino. 23 di ieri fino alle quelle di venerdì 10 luglio, stop treni tra le stazioni di Capo di Marte Rifredi e Camporte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annullano pesanti ai viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2,5. La circolazione è ridotta al 50%. Consumerismo Profit denuncia tempi più lunghi, biglietti allo stesso prezzo.
1: Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini cedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex De Minaur, il punteggio di 6-5-7-6-3. Io se la vedrec bulgaro Dimitrov o il Lebrinco Fieri. La finalista del 2024 invece sarà la Filippina Ayala, che aveva eliminato il Sviontek. Finisce 4-4-6-6-3. Adesso c'è Kosk, ciclismo Tour de France, Tadeo Gacciar, non regali. Vince sul traguardo di Lesang, il primo della francese del Grand Boucle 2026. Lo sloveno acquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
0: È tutto, più tardi.
2: L'estate la vive un po' alla volta. Con le giornate che si allungano e con i weekend fuori porto. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con Sony M Sport omaggio al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW Renti.
3: Radio Notizie. Sera ben trovati, un saluto da Massimiliano Rais. In Sardegna, incendi da nord a sud, tornata infernale sul fronte del fuoco, mia Carboni e il Mastefoni, in volo anche il Super Puma. Trasporto aereo, ritardo anche oggi l'aeroporto di Cagliari nei collegamenti della continuità territoriale. Eutrasporti denuncia una giornata di gravi disagi. La regione mette in mora Aero Italia per le cancellazioni che hanno superato la soglia prevista. Argomento la classifica del gradimento di governatori e sindaci secondo il Sole 24 Ore. Tra i cittadini sale al quarto posto Massimo Edda, il sindaco di Cagliari, staccanamente gli altri sardi. La cacca alla comunità Capoterra sotto shock per la morte del giovane centauro vittima di un incidente sulla statale 195. Dario Grau, 20 anni, sella a una moto, rientra a casa dopo una giornata a spiaggia. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo Sorgono, manifestazione promossa dagli atti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì guarnito di medici dopo la fine del conto dei medici a gettone. È il giorno dell'Ardia, a Sedilo, che vi segue in diretta doppio appuntamento dopo questa solenne di questa mattina dal santuario San Costantino, in stata a tutte le fasi, la corsa come hanno a Sedilo attesi numerosi turisti. La pagina sportiva e calcio è alla campagna abbonamento alla nuova stagione del Cagliari, si parte con le prelazioni dei vecchi aborti. Mercoledì il raduno rosso-blu ad Assemi per test atletici e medici prima della partenza il 2 per il tiro di punti di legno. È tutto, grazie e attenzione da Massimiliano Rais. Una buona serata.
4: Ascoltami, io la spesa solo da cod la faccio.
5: E sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Gani, confezione 3 petta, 125 grammi, 1,90€.

0: punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Piero. Inaugura la stagione grandi emozioni all'Aquisfera. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi di tutte le pite in diretta, compresa la Vale. Il Lucky Star di Semo è il posto giusto per tua estate ideale. Ci trovi a Settimo San Pietro, Bianco ci fa e fai cetro. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti argenti, 2 serate tra Villanova Forru e Saramanna e una formula speciale. La giuria è il Puco. Grandi ospiti accompagnano le due serate. I Barentia, i Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Pa e Fabrizio Lai. Musica, identità, ovazione, pitare, voce e talenti dell'IVA. 10 e 11 luglio a Villanova Forru o Saramanna a Regin Music Contest.
2: Sicura, degna in purezza. Maya, miglior vermenti d'Italia.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US Unione Sada. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la città imprenditoriale, mariale e professionale. Un unico investimento per formare la cosità in siccità. Scopri di più su programmaus.unionesada.it.
4: Lunedì 6 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Bastrieri. Il termine location deriva dalla fusione delle parole luminosità e vacation avanza. In un viaggio di questo tipo, la ricerca al benessere è il cuore stesso dell'esperienza e personalizzazione e la tecnologia sono tra gli elementi chiave di questa tendenza. Infatti, quasi la metà delle persone userebbe l'intelligenza artificiale per individuare le destinazioni più adatte alle proprie esigenze. Una vacanza di questo tipo può includere esperienze molto diverse tra loro e bisogna stare attenti a piccoli particolari. Trassi ad esempio non scegliere un trattamento solo perché è polare e controllare eventuali controindicazioni. Ad esempio peeling o trattamenti esfolianti possono rendere la pelle più sensibile e reattiva. Ricordate poi che per un reset davvero efficace è importante soprattutto godersi il viaggio senza ansia da prestazione o aspettative, risultati miracolosi. Quando le temperature salgono spesso in cucina si cercano soluzioni fresche, leggere e veloci. Se il riso è sempre il protagonista indiscusso dell'estate italiana, non è certo l'unica scelta possibile. Esistono infatti valide alternative altrettanto versatili con cui comprare pasti sani e completi da portare in ufficio o gustare in spiaggia. Sono il farro, un cereale ricco di fibre, il sorgo, l'alternativa senza glutine, il farix sia un grano dall'alto conto di proteine e fibre, il bulgur ottenuto dal grano duro integrale che viene cotto e sito e poi spezzato e il daf che ha un buon apporto proteico, contiene minerali, cui ferro e calcio e proprio come il sorgo è naturalmente senza glutine. Cambiare casa può mettere prova sia dal punto di vista pratico sia da quello emotivo. Da un lato c'è uno scatoloni, scadenze e questioni burocratiche, dall'altro la necessità di adattare a nuovi spazi e routine, ma quando si affronta questa avventura, una buona organizzazione può fare davvero differenza. Ricordate quindi le 5 regole d'oro: pianificare il trasloco, approfittare del trasloco per fare decluttering, organizzare gli scatoloni anticipo e criterio, creare da subito un ambiente accogliente e ordinato e prendersi tempo per ambientarsi dopo il trasloco. Prima di salarsi una piccola curiosità, l'oro è un metallo eterno, non arrugisce né si ossida, tanto che un gioiello di 3.000 anni fa può brillare come se fosse appena stato forgiato. È estremamente duttile, con appena un grammo si può creare un filo lungo oltre 2 km. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal R Salute Benessere.

0: incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: me.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
8: Prima che il vento si porti via tutto.
7: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
8: Respira questa libertà.
7: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
9: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari.

0: puntata parleremo di colpo di calore.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con maricalmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sono attese condizioni di stabilità e bel tempo perché persiste un campo di alta pressione, temperature massime in aumento con valori anche fino ai 34 gradi, clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 20 e i 22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a scaricare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per...
2: Vado, una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera, bentrovati, un saluto da Massimiliano Rais. In Sardegna incendi da nord a sud, giornata infernale sul fronte del fuoco, fiamme a carboni a Elmas e Fonni, in volo anche il Super Puma. Trasporto aereo, ritardi anche oggi all'aeroporto di Cagliari nei collegamenti della continuità territoriale. La Ultrasporti denuncia un'altra giornata di gravi disagi. La regione mette in mora Aero Italia per le cancellazioni che hanno superato la soglia prevista. Cambiamo argomento, la classifica del gradimento di governatori e sindaci secondo il Sole 24 Ore. Tra i primi cittadini sale al quarto posto Massimo Zedda, il sindaco di Cagliari stacca nettamente gli altri sardi. La cronaca, la comunità di Capoterra sotto shock per la morte del giovane centauro vittima di un incidente sulla statale 195. Dario Garau, 20 anni, in sella a una moto, rientrava a casa dopo una giornata in spiaggia. Decine di cittadini e amministratori hanno partecipato al presidio straordinario notturno davanti all'ospedale San Camillo di Sorgono, manifestazione promossa dagli attivisti della Barbagia Mandrolisai per evidenziare le criticità del pronto soccorso dallo scorso mercoledì sguarnito di medici dopo la fine del contratto dei medici a gettone. È il gran giorno dell'Ardia, a Sedilo, che Videolina segue in diretta con doppio appuntamento dopo la messa solenne di questa mattina dal santuario di San Costantino, in serata tutte le fasi della corsa, come ogni anno a Sedilo, attesi numerosi turisti. La pagina sportiva, il calcio, al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione del Cagliari, si parte con le prelazioni dei vecchi abbonati. Mercoledì il raduno dei rossoblù ad Assemini per test atletici e medici prima della partenza il 22 per il ritiro di Ponte di Legno. È tutto, grazie per l'attenzione, da Massimiliano Rais, una buona serata.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
10: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
11: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000. Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 20:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di colpo di calore,

0: Sono le 20:59.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire. Sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Città.

0: Buongiorno e bentrovati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina. Subito i titoli del sommario. Continuità territoriale a singhiozzo, ancora ritardi nei voli da Cagliari per Roma, sindacati sul piede di guerra, insostenibile odissea quotidiana, danni all'economia dell'isola. Capoterra sconvolta in lutto per la morte del giovane motociclista Dario Garau, 20 anni, ha perso la vita sulla statale 195 nello scontro con un camper. Proteste e presidio di cittadini e amministratori davanti al San Camillo di Sorgono, manifestazione per evidenziare le criticità del pronto soccorso, si rischia il collasso. Il gradimento di sindaci e governatori nel rapporto del Sole 24 Ore, ai piedi del podio Massimo Zedda, nelle retrovie seppur in crescita Alessandra Todde. È il gran giorno dell'Ardi a Sedilo, dopo la messa stamane dal santuario di San Costantino, tutto pronto ora per la corsa, diretta su Videolina dalle 18. Lo avete sentito dai titoli del sommario, continua dunque a viaggiare a singhiozzo la continuità territoriale aerea, oggi ancora ritardi e disservizi, soprattutto nei collegamenti da Cagliari. Il punto con Stefano Birocchi.
1: Non basta all'inizio della settimana riportare la normalità nei collegamenti della continuità territoriale aerea. Dopo le cancellazioni e i disagi che hanno segnato il fine settimana, il tabellone dell'aeroporto di Cagliari continua a restituire l'immagine di un servizio a singhiozzo. A poche ore dall'ammissione della regione sulle criticità del sistema, sono ancora i voli Aero Italia da e per Roma Fiumicino a concentrare gran parte dei ritardi. In partenza il collegamento delle 9 è slittato alle 11.50, quello delle 13 alle 14, il volo delle 16.20 alle 17.05. In arrivo, il volo previsto alle 8.10 accumula 3 ore di ritardo, quello delle 12.10 1 ora e 15 minuti e quello delle 13.40 circa 35 minuti. Tra i pochi disagi non legati alla continuità territoriale figura il collegamento Ryanair con Norimberga, che ha accumulato un ritardo di circa 2 ore. Una giornata che conferma come i problemi non siano rimasti confinati al weekend. Il quadro è invece regolare negli altri aeroporti sardi. A Olbia e Alghero al momento non si registrano ritardi o cancellazioni di rilievo.
0: E sulle criticità del sistema registriamo il duro attacco dei sindacati. Odissea quotidiana dicono non più sostenibile. Massimiliano Rais.
2: Sindacati all'attacco per una continuità territoriale aerea che crea tra ritardi e cancellazioni molti disagi ai sardi e ai turisti. Un sistema, denunciano CGL CISL e UIL, che alla luce dell'odissea quotidiana che molti passeggeri sono costretti a vivere, produce un grave danno economico all'isola. Problemi in particolare sulle rotte da Cagliari verso Roma e Milano, affidate ad Aero Italia.
3: Il disastro che si sta compiendo in questi giorni, peraltro, è aggravato dal fatto che non sappiamo mai per quali ragioni la continuità territoriale viene così disastrosa. Attesa. Aero Italia sta continuando a cancellare voli senza darne alcuna motivazione. Ecco, questo è l'aspetto più grave. Non sappiamo i motivi per i quali ci sono questi ritardi e queste cancellazioni.
2: Situazione insostenibile in un momento cruciale della stagione estiva, aggiungono i sindacati confederali.
4: È insostenibile che se un utente deve ritornare da Roma a Cagliari in serata, la differenza tra un volo e l'altro arriva anche a 2 ore e mezza. Con un volo alle 19.40 e il successivo alle 22.10.
2: La regione sostiene di aver invitato Aero Italia ad adottare le opportune correzioni non solo per rientrare nella soglia di tolleranza prevista dal decreto, ma soprattutto per ridurre al minimo i disagi dei passeggeri.
5: Chiediamo alla regione di attivarsi insieme agli organi di controllo per poter fare le verifiche del caso e, laddove necessarie, applicare le dovute sanzioni per evitare che questi disservizi si possano ripetere nel futuro.
0: La cronaca ci riporta la tragedia sulla statale 195. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita a un giovane ventenne di Capoterra. Mariangela Lampis.
6: Mentre si lavora per ricostruire la dinamica dell'incidente, piomba nel lutto Capoterra per la vita spezzata di un ventenne. La disperazione del padre è arrivato nel luogo dell'incidente, tanti testimoni che hanno capito subito il telo bianco al termine di una giornata al mare trasformata in una domenica di dolore. Dario Paolo Garau, di Capoterra, a 20 anni, viaggiava sulla sua moto quando, per cause appunto da accertare, si è scontrato con un camper su cui viaggiavano turisti spagnoli che procedeva nello stesso senso di marcia in direzione Cagliari e stava per svoltare in una strada laterale. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, intervenuto anche l'elisoccorso, purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare, sbalzato dalla moto, l'impatto sull'asfalto fatale.
0: E ancora dai titoli del nostro sommario, il rapporto sul gradimento di sindaci e governatori secondo il Sole 24 Ore, sentiamo Andrea Secchi.
7: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda rimane tra i primi cittadini italiani che godono dei maggiori consensi e infatti è ai piedi del podio con il 63%, guadagnando il 2,7 rispetto all'anno della sua elezione, il 2024, ma soprattutto cresce di 8 punti percentuali in rapporto ad un anno fa. E quanto emerge dal tradizionale rapporto curato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi 20 c'è anche il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, si piazza in 17esima posizione con il 57,1 del gradimento e però in calo del 5,6% rispetto all'anno della sua elezione. Più in giù, ma in crescita, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, si trova al 27esimo posto al 55,5% con un aumento di consensi del 4,4. La graduatoria è guidata dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha ottenuto il 66% dei consensi. Tra i governatori nelle posizioni di coda la presidente della regione Alessandra Todde, ancora sotto il 50% dei consensi. Sui 17 governatori presi in esame si posiziona al 14esimo posto con il 49%. La classifica è capeggiata dal presidente della Puglia Antonio De Caro con il 66%. Alessandra Todde ha però numeri in crescita del 3,6% rispetto alla sua elezione. Si tratta del terzo incremento maggiore nella graduatoria capeggiata dal presidente della Sicilia Renato Schifani con il più 13,9%.
8: Nuova manifestazione stamana a Macchiaretto davanti agli stabilimenti Sanac e Bekaert, seguita dal nostro Luca Neri. Vediamo.
9: La situazione è abbastanza angosciante, è un po' rassegnata, perché poi il problema è che quando ci confrontiamo con i colleghi vediamo questa avvertenza che fa passare del tempo, però non ci dà molte prospettive future.
10: Il futuro dell'area industriale di Macchiaretto, la preoccupazione dei lavoratori Sanac e Bekaert. La nuova manifestazione davanti le due sedi per sollecitare un intervento, il rischio e la fuga delle multinazionali dall'isola. Ci sono specifiche motivazioni evidenziate dal segretario nazionale della CGIL Giove, che voluto essere presente davanti ai cancelli.
11: Penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso al costo dell'energia. In questo momento il governo è assente, è più occupato a narrare una realtà che non c'è.

0: naturalmente rappresenta dei nostri amministratori.
1: A noi ci rimane soltanto l'arma della protesta.
2: Venite qui e metteteci la faccia, questo dovete fare. Boh.
3: E tra i problemi della sanità sarda anche quello dei servizi psichiatrici. Teresa Piredda.
4: È un sistema in grande sofferenza quello della salute mentale nell'isola. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura che gestiscono i ricoveri volontari obbligatori all'interno degli ospedali devono fare i conti con organici ridotti e carenza di posti letto.
5: La situazione è abbastanza drammatica perché in Sardegna è stato chiuso da più di 2 anni il servizio psichiatrico diagnosi e cura di Olbia. I pazienti della Gallura devono essere ricoverati o a Sassari, ma Sassari ha un numero di posti che non può ricoprire anche quelli della Gallura e talvolta arrivano sino ad essere ricoverati a Oristano.
4: A questo si aggiunge un'altra emergenza, l'impennata di giovani pazienti.
5: Dopo il Covid c'è stato un aumento di tentativi di suicidio con autolesionismo e poi sono aumentati a livello nazionale i disturbi alimentari.
4: L'obiettivo degli operatori del settore è quello di superare la logica del ricovero.
5: Noi cerchiamo di partire con la riabilitazione già durante il ricovero.
4: Fondamentale anche l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso un potenziamento della rete regionale. Un aiuto potrebbe arrivare dagli 80 milioni di euro stanziati per le regioni dal piano di azione nazionale per la salute mentale. La Sardegna non ha ancora completato il recepimento.
6: Nuova popolazione come medici, psicologi, educatori, infermieri. Un'altra cosa importante è la riabilitazione che deve essere soprattutto una riabilitazione fatta nei luoghi di vita del paziente.
3: E ora Sassari, dove sono stati presentati studi internazionali sui pericoli del cadmio e di altri metalli presenti anche in molti alimenti. Franco Ferrando.
7: La presenza di cadmio e di altri metalli nelle sigarette elettroniche e il possibile coinvolgimento di elementi come l'arsenico nei processi che portano all'arteriosclerosi sono alcuni dei risultati che hanno richiamato l'attenzione della comunità scientifica riunita a Sassari in occasione del congresso promosso dalla Società Internazionale di Ricerca sulle Tossicità assieme all'Ateneo.
8: Un gruppo di studiosi canadesi che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni significative di cadmio e anche di altri metalli in traccia nelle e-cigarettes, aprendo quindi nuovi interrogativi sui possibili effetti dell'esposizione attraverso dispositivi che normalmente percepiamo come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali.
7: Risultati da approfondire, certo, ma importanti per comprendere gli effetti dell'esposizione cronica ai metalli.
8: Sul ruolo dell'arsenico nei processi aterosclerotici. È un lavoro di un gruppo da ricercatori serbi in cui hanno visto che il cadmio incide molto più in generale sul metabolismo umano su quanto si credeva fino adesso.
7: Presenti ricercatori da Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Brasile e diversi paesi europei. Altre ricerche hanno messo in relazione l'accumulo dei metalli con l'aumento del rischio di malattie renali, fragilità ossea, forme di tumore.
3: E ora ad Olbia, dove si guarda la tecnologia per monitorare i fondali del porto. Giampaolo Cucuru.
9: La tecnologia evolve in cielo, sulla terra e pure sott'acqua ed ecco che gli occhi elettronici vengono in aiuto del porto di Olbia in alcune zone a rischio insabbiamento. C'è un progetto al quale lavorano università e autorità di sistema per favorire l'impiego dei droni, una mappatura in tempo reale assai preziosa per la sicurezza.
10: Per vedere quello che succede in maniera continuativa alla variazione del fondale e utilizzare questi dati per fare dei modelli predittivi per vedere un po' come varierà nel tempo e anticipare eventuali interventi che oggi invece si fanno solo in maniera reattiva.
9: L'obiettivo è assicurare una profondità omogenea a tutte le navi in arrivo e partenza.
10: Siamo a 9,5 metri, dobbiamo raggiungere 11 metri nella canaletta che ci garantisce anche le navi del futuro, non solo quelle attuali, e poi abbiamo il problema di rendere molto più flessibile il molo Cocciani, non in linea con quello che è il nostro bisogno, che è quello di avere almeno 10 metri.
9: Sempre in ballo l'intervento per la rimozione dei fanghi, sono disponibili 60 milioni di euro.
10: Circa 600.000 metri cubi andranno in mare e poi i 250.000 metri cubi restanti nelle vasche colmate, di cui una già autorizzata, le altre due è nell'iter per poter completare l'intervento.
9: E se arrivasse il sì dal Ministero, il finanziamento sarebbe sufficiente per completare lotto 1 e 2.
3: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
11: Radiolina Story, la storia

0: Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: È il giorno dell'Ardia, stasera la corsa, ricordo, con diretta su Videolina dalle 18, ma andiamo subito a Sedilo con Mario Tasca.
2: Buongiorno a tutti, siamo davanti alla chiesa del santuario di San Costantino, un momento importante della giornata dell'Ardia si è appena concluso con la messa delle 11, il cuore del sentimento religioso nei confronti di San Costantino, una messa concelebrata da sua eccellenza il vescovo di Ozieri Monsignor Corrado Melis e Don Maurizio De Martis, che hanno introdotto i fedeli, i pellegrini, chiunque abbia partecipato a questa messa, a questa giornata così importante per Sedilo. Eccellenza, lei ha parlato di un percorso, di una corsa, ha usato la metafora della corsa dell'Ardia per definire un percorso di fede, di consapevolezza e anche di riconoscimento di quella gioia che ci portiamo dentro.
3: Sì, credo che sia una bella metafora anche per la vita, la corsa, perché non dobbiamo fermarci, chi si ferma, dice anche il proverbio, è perduto, invece è importante avere sempre degli obiettivi belli, alti, importanti nella vita.
2: Don Maurizio, il suo messaggio è un'accoglienza, l'accoglienza totale per chi raggiunge Sedilo in questa splendida giornata.
4: Sedilo in questi giorni accoglie. La parrocchia, ci sentiamo protagonisti con tutto il volontariato che ci gira attorno, ma l'amministrazione comunale, quindi penso che sia importante e questo sicuramente ci fa cristiani.
2: Sindaco, un momento religioso importante per Sedilo. Sedilo diventa anche il fulcro della tradizione sarda.
5: Probabilmente una delle feste che più rappresenta il popolo sardo in termini sia di tradizione e di identità. È un segnale molto forte e mi voglio anche rilasciare un po' le parole di Sua Eccellenza durante la predica in cui ha fatto presente che l'Ardia e quindi la corsa è un elemento essenziale della processione religiosa e quindi un elemento religioso importante. Noi combattiamo da anni su questi aspetti.
2: Ovviamente ci ricollegheremo alle 18 per la diretta della corsa dell'Ardia di Sedilo con Tonino Manca e Maurizio Casu. A più tardi.
1: Passo indietro, a Cagliari si è rinnovato il voto alla Madonna di Bonaria con la suggestiva processione a mare. Allora andiamo a riviverla con Mariangela Lampis.

0: questo gesto in ricordo delle vittime, vorremmo davvero che questo grido di pace salga a Dio ma raggiunga soprattutto il cuore degli uomini.
1: Ti affidiamo i migranti, tutti coloro che hanno perso la vita in mare.
2: La corona di alloro sfiora l'acqua, donata al Golfo degli Angeli nel nome della sua stella, la Madonna di Bonaria. Il voto che si rinnova da 160 anni è stato sciolto, quello dei soldati sardi dopo la battaglia di Custoza del 1866. La sagra estiva è stata seguita in diretta da Vidolina alla celebrazione della messa, la processione a mare, le vite perse nel Mediterraneo, le preghiere affidate al mare attraverso la patrona massima della Sardegna.
3: Sembra proprio che il sole stia dicendo grazie a tutti voi. Vi lascio in compagnia anche delle stelle, che Maria che è stella del mare.
2: La benedizione finale ha chiuso la giornata di devozione.
4: Dobbiamo riscoprire la forza della speranza. Guardare il nostro futuro.
5: Voltiamo pagina, la grande musica e non solo a Iglesias in un lungo e ricco fine settimana. Valentina Orgiu.
6: Per una sera il cuore della musica italiana ha battuto a Iglesias. Il gran finale dell'RDS Summer Festival ha scelto l'unica tappa sarda del tour 2026 e la risposta è stata quella delle grandi occasioni.
7: Questa è la gente di Iglesias!
6: Oltre 10.000 spettatori, una città sold out e grandi artisti sul palco. Da Tommaso Paradiso a Ormal Meta, passando per Madame, Mr. Rain, Dolce Nera, Marco Masini, Levante, Stara Toscano e tanti altri. Migliaia i fan arrivati da tutta l'isola e non solo.
8: Per chi siete qui stasera?
9: Sara Toscano e Lucio. Io sono qua per Chiello. Lo seguo da quando stavo ancora negli FSK e appena ho visto che sarebbe stato qua ho detto no, devo venire assolutamente.
10: Per Malmetta!
6: Intanto per Iglesias il bilancio va oltre il concerto, una vetrina nazionale e ricadute per il territorio.
11: Abbiamo lavorato benissimo, siamo convinti che Iglesias sia pronta per ospitare iniziative come queste.
12: Siamo felicissimi di aver raggiunto un così grande risultato e che la città si sia riempita di tantissimi ospiti e turisti.
5: Ultima pausa pubblicitaria, poi parliamo di sport.
13: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Lo sport, il calcio di Serie A è la settimana che segna l'avvio della stagione del Cagliari, attese anche importanti novità dal mercato. Alberto Masu.
14: Il calcio da tre punti è ancora in alto mare, ma la stagione 2026-2027 del Cagliari inizia oggi con il via della campagna abbonamenti e poi sul campo da giovedì con le visite mediche e i primi test atletici ad Asseminello. Mentre sul mercato è ormai all'epilogo il tormentone Gaetano con il numero 10 pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Intanto sono partiti i primi rinnovi di abbonamento rigorosamente online, con i vecchi tesserati che potranno confermare il posto fino al 19 luglio, ripartendo dagli oltre 13.000 fedelissimi della passata stagione. Mercoledì invece a Seminello aprirà i cancelli per vecchi e pochi nuovi rossoblù. Pisacane, lo staff e la squadra cenneranno insieme e poi nei due giorni successivi i giocatori si sottoporranno a test e visite. Primi allenamenti dal 12 col Cagliari che starà in ritiro nel centro sportivo giocando una partitella il 19 fino alla partenza per Ponte di Legno il 22 per il ritiro vero e proprio. Sul fronte mercato sembra ormai fatta per il passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ultimi dettagli per un'operazione che porterà nelle casse del Cagliari tra i 13 e i 15 milioni e con le due società che dialogano anche sul possibile passaggio in rosso-blu con la formula del prestito con diritto di riscatto di Maldini Junior. Per la sostituzione di Gaetano invece restano in lizza l'inglese dell'Leicester Winks, lo svizzero del Pisa e Bischer, che però ora resta concentrato sui mondiali, e il giovane montenegrino della Juventus Azic.
5: È in chiusura la grande impresa dei Crusaders Cagliari, che hanno conquistato lo scudetto del football americano riportando il titolo in Sardegna dopo 16 anni. Senza storia la finale di Ferrara, con i cagliaritani che hanno travolto il Formigine 48-6 il punteggio. Protagonista assoluto Federico De Sì, eletto MVP della partita. Lo scudetto corona una stagione praticamente perfetta che ha visto i Crusaders chiuderla imbattuti con 9 vittorie su 9 tra fase regolare e fase finale. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, arrivederci e buon proseguimento di giornata.

0: de sa terra nostra.
1: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
24: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
25: Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
26: Dall'incontro sul palco di due artisti popolarissimi nell'isola emerge questa versione di Deus ti salvet Maria, protagonisti ai cori le voci di Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.

0: era la particolare versione dell'Ave Maria proposta dal vivo da Maria Giovanna Cherchi e Giuliano Marongiu.
1: Nell'album Biddas del 2013 Emanuele Grau ha ripreso anche uno storico brano del gruppo Rubano di Orgosolo, e Prato Bello, e lo ascoltiamo.

0: Rievoca le proteste popolari a Orgosolo a fine anni 60 il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Valentes con ospite Gavino Murgia.

0: Sono le 22 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Franca Pinna in versione quasi materna in questo video in cui canta una ninna nanna con un suo testo e con l'accompagnamento di fisarmonica e chitarra.

0: Abbiamo ascoltato Franca Pinna. Questa sua Drommi e riposa, dedicata alla piccola figlia, fu scelta come sigla per l'edizione del 1990 di Sardegna Canta.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: Nel 1984 Maria Carta condusse su Videolina il programma Album. Ebbe modo di esibirsi anche in questo Trallallera.

0: Andrea Carta, accompagnata nel Trallalera dai suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Il gruppo dei Sandaria nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Astro Licamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
6: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
5: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: te.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radiolina.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.

0: Sardegna continua a bruciare da nord a sud, paura Elmas con fiamme vicino alle abitazioni, in piena campagna antincendio il 21 luglio, lo sciopero dei forestali. Continuità territoriale a singhiozzo, ancora ritardi, la regione mette in mora Aero Italia per i voli cancellati, attacco dei sindacati, odissea quotidiana non più sostenibile. Proteste, presidio di cittadini e amministratori a San Camillo di Sorgono, si teme la chiusura del pronto soccorso, riaperto dopo 48 ore, quello di Isili. Grande spettacolo dell'Ardea di Sedilo, si è rinnovata la corsa a cavallo in onore San Costantino, con lunga diretta su Videolina, domani si replica di mattina. Parliamo di incendi, l'apertura del nostro giornale, perché anche oggi è stata una giornata particolarmente difficile con roghi dal nord al sud dell'isola, una situazione difficile, critica, si è registrata nel comune di Elmas e poi c'è un'altra questione che riguarda la mobilitazione dei forestali e uno sciopero che sarà messo in atto il 21 di luglio. Sentiamo Maria Angela Lambis.
1: Bravo, sono andando in direzione della casa, atterriamo subito prima che vada sulla casa.
2: Fiamme che hanno minacciato case, anche un distributore di benzina, a fronte del fuoco fermato, ma tanta paura, persone soccorse, chiuso un tratto della strada statale 130, un elicottero da Pula, un super Puma a Elmas, in uno degli incendi più pericolosi nell'isola, in un altro pomeriggio di battaglia, incendi anche a Carbone, a Foni, Cabras, Lozzorai, a Quartu hanno raggiunto il velotromo. E un altro fronte, quello sindacale, fissata la data dell'annunciato sciopero, le segreterie sindacali del Corpo Forestale della Sardegna hanno proclamato lo stop fra due settimane, di 21 luglio. Assenzione da lavoro di tutto il personale, si legge nella comunicazione firmata dalle sigle di settore. Carenza cronica di personale, progressivo invecchiamento dell'organico con 400 posti vacanti fra agenti e ispettori su 1380 unità. Età media, scrivono i rappresentanti sindacali, insostenibile, con il 60% degli operatori ultra sessantenne. E ancora, disparità di trattamento sugli aspetti previdenziali e pensionistici rispetto ad altri corpi dello Stato che svolgono le stesse funzioni. Il personale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, chiudono nel documento, continuerà comunque a garantire come sempre il proprio senso dello Stato e del dovere.
0: Anche oggi ritardi nei voli della continuità territoriale, disagi per i passeggeri, la regione ha messo in mora la compagnia Aero Italia per la cancellazione dei voli che hanno superato la soglia prevista. Sentiamo Massimiliano Res.
3: Sul fronte cancellazioni effettivamente rileviamo una criticità e abbiamo infatti invitato anche formalmente il vettore, l'abbiamo messo in mora per tutta una serie di cancellazioni che sono state fatte in questo periodo, a quando è iniziato il servizio.
4: La regione ha messo in mora Aero Italia, cartellino giallo per la compagnia, per le cancellazioni dei voli che hanno superato la soglia prevista dal decreto.
3: E a fine della stagione summer potranno essere applicate le eventuali penali.
4: E continuano i disagi per i ritardi, casi recentissimi. Nella mattinata di lunedì il volo per Roma, che doveva partire alle 9, ha lasciato Cagliari alle 11:45. In serata un altro aereo è decollato con quasi due ore di ritardo, con ripercussioni per i passeggeri che a Fiumicino dovevano salire su altri aerei per altre destinazioni.
3: Effettivamente c'è un problema di gestione del traffico aereo che riguarda la continuità territoriale, ma in modo particolare riguarda anche tutto il libero mercato, quindi non è un problema specifico del vettore, ma è un problema generale.
4: I sindacati confederali vanno all'attacco.
5: Il disastro che si sta compiendo in questi giorni peraltro è aggravato dal fatto che non sappiamo mai per quali ragioni la continuità territoriale viene così disattesa.
6: Ancora di più, se ci sono delle cancellazioni si rischia di dover pagare quello che si è risparmiato tre volte tanto, è impossibile continuare così.
7: E laddove è necessario applicare le dovute sanzioni per evitare che questi disservizi si possano ripetere nel futuro.
0: E di nuovo operativo il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Isile, ad annunciarlo l'ASL di Cagliari. La chiusura è durata 48 ore, causata, come ha spiegato la direzione dell'azienda sanitaria, da un'improvvisa carenza di personale medico ritenuta non sostenibile nelle tempistiche. E continuiamo a parlare di sanità con la protesta a Sorgono davanti all'ospedale San Camillo. Cittadini e amministratori temono la chiusura del pronto soccorso. Corso, sentiamo Graziano Cano.
8: Perché non c'è niente, si rivolgono e qua si rischia, come è successo per esempio a Isili ieri, come è successo in tanti pronto soccorsi, come sta succedendo a Olbia, di trovare le porte chiuse.
9: Oltre 20 anni di proteste e marce della salute per chiedere una sanità efficiente anche nei territori periferici come la Barbagia, Mandrolisai, scarsi risultati, visto che ancora ieri sera e da oggi il presidio è nuovamente permanente, la gente torna davanti al San Camillo, nel timore stavolta che chiude il pronto soccorso. Lo stesso Piero Manca, parecchi anni fa, si era addirittura incatenato davanti a quell'ingresso dell'ospedale.
10: La Todde 2 anni fa qui a Sorgola ha detto che avrebbe ridistribuito i medici e io personalmente gli avevo fatto la domanda: ma è sicura di farcela? E lei mi ha detto: sono sicura, sono passati 2 anni e non abbiamo avuto nessuna risposta.
9: La rabbia di chi non riesce ad avere risposte su quel diritto alla salute sancito dalla Costituzione, ma non si stanca di lottare.
11: Chiuderà sicuramente il pronto soccorso oppure andrà avanti in intermittenza, questa è la nostra percezione. Naturalmente, come sempre, noi siamo sul campo, protesteremo vivamente, faremo anche amplieremo gli orari del presidio anche la notte, stiamo chiamando a raccolta cittadini e sicuramente chiederemo insistentemente la presenza dei nostri amministratori.
8: A noi ci rimane soltanto l'arma della protesta.
10: Venite qui e metteteci la faccia, questo dovete fare. Boh.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
12: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Da sole 24 ore il rapporto sull'aggradimento di sindaci e governatori. Vediamo la situazione per la Sardegna con Andrea Secchi.
13: Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda rimane tra i primi cittadini italiani che godono dei maggiori consensi e infatti è ai piedi del podio con il 63%, guadagnando il 2,7 rispetto all'anno della sua elezione, il 2024, ma soprattutto cresce di 8 punti percentuali in rapporto ad un anno fa. E quanto emerge dal tradizionale rapporto curato dal quotidiano Il Sole 24 Ore sulla popolarità di sindaci e governatori. Tra i primi 20 c'è anche il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu, si piazza in 17ª posizione con il 57,1% del gradimento e però in calo del 5,6% rispetto all'anno della sua elezione. Più in giù, ma in crescita, il primo cittadino di Sassari, Giuseppe Mascia, si trova al 27° posto al 55,5% con un aumento di consensi del 4,4%. La graduatoria è guidata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha ottenuto il 66% dei consensi. Tra i governatori nelle posizioni di coda la presidente della regione Alessandra Todde, ancora sotto il 50% dei consensi. Sui 17 governatori presi in esame si posiziona al 14° posto con il 49%. La classifica è capeggiata dal presidente della Puglia, Antonio De Caro, con il 66%. Alessandra Todde ha però numeri in crescita del 3,6% rispetto alla sua elezione. Si tratta del terzo incremento maggiore nella graduatoria capeggiata dal presidente della Sicilia, Renato Schifani, con il più 13,9%.
0: Temi del lavoro adesso con la manifestazione a Macchiareddu dei dipendenti di due aziende. Sentiamo Luca Neri.
14: La situazione è abbastanza angosciante, è un po' rassegnata, perché poi il problema è che quando ci confrontiamo con i colleghi vediamo questa avvertenza che fa passare del tempo, però non ci dà molte prospettive future.
15: Il futuro dell'area industriale di Macchiareddu, la preoccupazione dei lavoratori Sanac e Bekaert. La nuova manifestazione davanti alle due sedi per sollecitare un intervento, il rischio e la fuga delle multinazionali dall'isola. Ci sono specifiche motivazioni evidenziate dal segretario nazionale della CGIL Giove, che ha voluto essere presente davanti ai cancelli.
16: Penso ai trasporti, penso alle infrastrutture, penso al costo dell'energia. In questo momento il governo è assente, è più occupato a narrare una realtà che non c'è, aumenta a dismisura la cassa integrazione straordinaria, che significa che aumentano le crisi industriali.
15: Presenti anche alcuni esponenti delle istituzioni a cui si chiede una mossa concreta.
17: Costituire immediatamente un tavolo, prima regionale e poi con il ministero, un accordo di programma con risorse economiche, con una visione di sviluppo industriale.
15: L'impegno della regione ad aprire un confronto studiando anche un piano B.
18: Ovviamente quando certe produzioni non si riesce a tenerle, la nostra priorità è quella di tenere garantito, di dare la garanzia alle lavoratrici e ai lavoratori di avere il posto di lavoro. Quindi siamo nella condizione, siamo disponibili a valutare anche progetti, eventuali progetti di riconversione. Ovviamente vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere i piani industriali.
0: Ancora i temi della sanità, tra i problemi c'è anche quello dei servizi psichiatrici in Sardegna, vediamo. È un sistema in grande sofferenza quello della salute mentale nell'isola. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura che gestiscono i ricoveri volontari obbligatori all'interno degli ospedali devono fare i conti con organici ridotti e carenza di posti letto.
19: La situazione è abbastanza drammatica perché in Sardegna è stato chiuso da più di 2 anni il servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Olbia. I pazienti della Gallura devono essere ricoverati o a Sassari, ma Sassari ha un numero di posti che non può ricoprire anche quelli della Gallura e talvolta arrivano sino ad essere ricoverati a Oristano.
0: A questo si aggiunge un'altra emergenza, l'impennata di giovani pazienti.
19: Dopo il Covid c'è stato un aumento di tentativi di suicidio con autolesionismo e poi sono aumentati a livello nazionale i disturbi alimentari.
0: L'obiettivo degli operatori del settore è quello di superare la logica del ricovero.
19: Noi cerchiamo di partire con la riabilitazione già durante il ricovero.
0: Fondamentale anche l'integrazione tra ospedale e territorio attraverso un potenziamento della rete regionale. Un aiuto potrebbe arrivare dagli 80 milioni di euro stanziati per le regioni dal piano di azione nazionale per la salute mentale. La Sardegna non ha ancora completato il recepimento.
20: Nuova popolazione come medici, psicologi, educatori, infermieri. Un'altra cosa importante è la riabilitazione che deve essere soprattutto una riabilitazione fatta nei luoghi di vita del paziente.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
21: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani la sanità con lo scontro sui medici gettonisti che poi sono quelli che hanno tenuto in piedi il sistema di pronto soccorso fino a pochi giorni fa. Per l'ANAC sono stati spesi 300 milioni di euro, per la regione molti di meno. A Cagliari la nostra inchiesta sulle piste ciclabili, i nuovi percorsi si interrompono all'improvviso, vengono utilizzati come parcheggi per le auto e ovviamente non mancano le polemiche. Nell'Unione Estate ci proiettiamo avanti al 2027, anche se l'annuncio è di oggi, Olbia ospiterà il concerto di Ultimo. Nello sport, infine, il Cagliari, la cessione di Gaetano ormai è definita e sblocca il mercato in entrata che deve ancora decollare. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Parleremo dell'arte tra poco dopo la pubblicità.
22: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
23: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
0: Grande spettacolo anche questa edizione dell'Ardea di Saiti Love, l'abbiamo mostrata con la nostra diretta e adesso il punto nel servizio di Mario Tasca.
24: È stata un'Ardea riuscita, composta e rispettosa di un rito che ogni anno si rinnova nel nome di San Costantino. A Sedilo la corsa ha seguito ogni passaggio con ordine, equilibrio e grande partecipazione davanti a migliaia di persone arrivate da tutta la Sardegna. A guidare il gruppo è stata la prima pandela Danilo Pes, affiancato dalla seconda Matteo Falchi e dalla terza Andrea Mureddu. La discesa da Suffrontigheddu è stata lineare e compatta con le tre pandele saldamente davanti fino all'ingresso sotto l'arco e all'arrivo nel santuario. Determinante il lavoro delle scorte nel contenere le fila e proteggere il percorso dessa prima pandela. Un compito facilitato dal comportamento corretto dei cavalieri, ma invadenti e sempre rispettosi, capaci di mantenere ordine e distanza anche nei passaggi più delicati. Composti anche i giri attorno alla chiesa, poi la discesa verso Samuredda affrontata senza sbavature. Dopo l'inversione dei giri, la risalita finale verso il santuario in una corsa liberatoria e imponente che ha chiuso la serata in una emozione collettiva. L'edizione 2026 dell'Ardea è stata una corsa.
25: La presenza di cadmio e di altri metalli nelle sigarette elettroniche e il possibile coinvolgimento di elementi come l'arsenico nei processi che portano all'arteriosclerosi sono alcuni dei risultati che hanno richiamato l'attenzione della comunità scientifica riunita a Sassari in occasione del congresso promosso dalla Società Internazionale di Ricerca sulle Tossicità assieme all'Ateneo.
26: Un gruppo di studiosi canadesi che hanno evidenziato la presenza di concentrazioni significative di cadmio e anche di altri metalli in traccia nelle e-cigarettes, aprendo quindi nuovi interrogativi sui possibili effetti dell'esposizione attraverso dispositivi che normalmente percepiamo come meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali.
1: Risultati da approfondire, certo, ma importanti per comprendere gli effetti dell'esposizione cronica ai metalli.
26: Sul ruolo dell'arsenico nei processi aterosclerotici. È un lavoro di un gruppo da ricercatori serbi in cui hanno visto che il cadmio incide molto più in generale sul metabolismo umano su quanto si credeva fino adesso.
1: Presenti ricercatori da Stati Uniti, Canada, Giappone, India, Brasile e diversi paesi europei. Altre ricerche hanno messo in relazione l'accumulo dei metalli con l'aumento del rischio di malattie renali, fragilità ossea, forme di tumore.
0: A Olbia è allo studio un progetto per monitorare i fondali del porto utilizzando dei droni subacquei. Gianpaolo Cucuru.
2: La tecnologia evolve in cielo, sulla terra e pure sott'acqua.

0: acqua. Ed ecco che gli occhi elettronici vengono in aiuto del porto di Olbia in alcune zone a rischio insabbiamento. C'è un progetto al quale lavorano università e autorità di sistema per favorire l'impiego dei droni, una mappatura in tempo reale assai preziosa per la sicurezza.
1: Per vedere quello che succede in maniera continuativa alla variazione del fondale e utilizzare questi dati per fare dei modelli predittivi per vedere un po' come varierà nel tempo e anticipare eventuali interventi che oggi invece si fanno solo in maniera reattiva.
0: L'obiettivo è assicurare una profondità omogenea a tutte le navi in arrivo e partenza.
1: Siamo a 9,5 metri, dobbiamo raggiungere 11 metri nella canaletta che ci garantisce anche le navi del futuro, non solo quelle attuali, e poi abbiamo il problema di rendere molto più flessibile il molo Cocciani, non in linea con quello che è il nostro bisogno, che è quello di avere almeno 10 metri.
0: Sempre in ballo l'intervento per la rimozione dei fanghi, sono disponibili 60 milioni di euro.
1: Circa 600.000 metri cubi andranno in mare e poi i 250.000 metri cubi restanti nelle vasche colmate, di cui una già autorizzata, le altre due è nell'iter per poter completare l'intervento.
0: E se arrivasse il sì dal Ministero, il finanziamento sarebbe sufficiente per completare l'otto 1 e 2.
2: E a Domus Novas invece sono stati presentati i risultati di un lavoro di ricerca sulla grotta di San Giovanni. Ce ne parla Alessandra Occaltabiano.
3: Nel secolo scorso è stata la grotta carrozzabile più lunga del mondo. Monumento naturale dal 1999, la grotta di San Giovanni continua a svelare le sue meraviglie grazie a una serie di interventi che accostano ricerca scientifica, innovazione tecnologica e fruizione sostenibile. Interventi presentati in una cerimonia in occasione del sesto anniversario della nuova gestione.
4: Un compleanno che testimonia i 6 anni di grande attività e soprattutto il completamento degli studi scientifici con la realizzazione di un nuovo percorso di visita. Da oggi abbiamo chiuso il primo capitolo di datazione scientifica di Grotta San Giovanni. Adesso ci aspetta un nuovo traguardo, quello di partire con gli studi archeologici, di continuare a studiare la geodiversità del territorio.
3: Mentre gli studi geologici hanno permesso di ricostruire gli ultimi 6 milioni di anni di vita della grotta, un secondo filone si è concentrato sullo studio della colonia di pipistrelli che la popola. Il terzo intervento riguarda la cartellonistica, che renderà fruibili i risultati delle nuove scoperte.
5: Siamo molto orgogliosi del lavoro che sta facendo in questo momento il Consorzio Natura Viva Sardegna per quanto riguarda il compendio della grotta. Si tratta di un monumento che per noi è fondamentale sia a livello di Domus Novas ma sia soprattutto a livello territoriale, a livello di provincia e soprattutto di regione. Siamo ormai in tutto il mondo grazie al lavoro che stanno facendo e questo ci rende veramente orgogliosi.
2: Facciamo ancora una breve pausa.
6: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Parliamo di musica, andiamo ad Iglesias con l'ultima tappa dell'RDS Summer Festival. Valentina Orcio.
7: Per una sera il cuore della musica italiana ha battuto a Iglesias. Il gran finale dell'RDS Summer Festival ha scelto l'unica tappa sarda del tour 2026 e la risposta è stata quella delle grandi occasioni.
8: Questa è la gente di Iglesias!
7: Oltre 10.000 spettatori, una città sold out e grandi artisti sul palco. Da Tommaso Paradiso a Ermal Meta, passando per Madame, Mr. Rain, Dolce Nera, Marco Masini, Levante, Stara Toscano e tanti altri. Migliaia i fan arrivati da tutta l'isola e non solo.
9: Per chi siete qui stasera?
10: Sara Toscano e Luigi.
11: Io sono qua per Chiello. Lo seguo da quando stavo ancora negli FSK e appena ho visto che sarebbe stato qua ho detto no, devo venire assolutamente.
12: Ermal Meta!
7: Intanto per Iglesias il bilancio va oltre il concerto, una vetrina nazionale e ricadute per il territorio.
13: Abbiamo lavorato benissimo, siamo convinti che Iglesias sia pronta per ospitare iniziative come queste.
14: Siamo felicissimi di aver raggiunto un così grande risultato e che la città si sia riempita di tantissimi ospiti e turisti.
2: E siamo allo sport, la stagione del Cagliari al via, oggi sono partiti gli abbonamenti e da mercoledì la squadra sarà ad Assemminello sul mercato, si chiude per Gaetano all'Atalanta, sentiamo Alberto Masso.
12: calcio da tre punti è ancora in alto mare, ma la stagione 2026-2027 del Cagliari inizia oggi con il via della campagna abbonamenti e poi sul campo da giovedì con le visite mediche e i primi test atletici ad Asseminello. Mentre sul mercato è ormai all'epilogo il tormentone Gaetano con il numero 10 pronto a vestire la maglia dell'Atalanta. Intanto sono partiti i primi rinnovi di abbonamento rigorosamente online, con i vecchi tesserati che potranno confermare il posto fino al 19 luglio, ripartendo dagli oltre 13.000 fedelissimi della passata stagione. Mercoledì invece a Seminello aprirà i cancelli per vecchi e pochi nuovi rossoblù. Pisacane, lo staff e la squadra cenneranno insieme e poi nei due giorni successivi i giocatori si sottoporranno a test e visite. Primi allenamenti dal 12 col Cagliari che starà in ritiro nel centro sportivo giocando una partitella il 19 fino alla partenza per Ponte di Legno il 22 per il ritiro vero e proprio. Sul fronte mercato sembra ormai fatta per il passaggio di Gaetano all'Atalanta. Ultimi dettagli per un'operazione che porterà nelle casse del Cagliari tra i 13 e i 15 milioni e con le due società che dialogano anche sul possibile passaggio in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto di Maldini Junior. Per la sostituzione di Gaetano invece restano in lizza l'inglese del Leicester Winks, lo svizzero del Pisa e Bischer, che però ora resta concentrato sui mondiali, e il giovane montenegrino della Juventus Azic.
2: Grande impresa dei Crusaders Cagliari che hanno conquistato lo scudetto del football americano riportando il titolo in Sardegna dopo 16 anni senza storia alla finale di Ferrara con i cagliaritani che hanno travolto il Formigine 48-6 il punteggio. Protagonista assoluto Federico Dessì, eletto MVP della partita. Lo scudetto corona una stagione praticamente perfetta che ha visto i Crusaders chiuderla imbattuti con 9 vittorie su 9 tra fase regolare e fase finale. Era l'ultima notizia del nostro giornale, grazie per averci seguito, buonanotte.

0: i sonus de sa terra nostra.
1: Uno dei cavalli di battaglia dei Cordas et Cannas è senz'altro Abba Abula, brano di denuncia per lo scarso impiego non solo culturale della lingua sarda. Qui lo ascoltiamo in una particolare versione in cui il gruppo olbiese si avvale anche della collaborazione del tenore Luiso Zanu di Siniscola.

0: Era la travolgente versione di Abba Abula che i Cordas e Cannas resero sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: È l'una e un minuto.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori.

0: attori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo. Ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris. Solo su Radiolina. Solo su Radiolina.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Buon lunedì 6 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il termine glowcation deriva dalla fusione delle parole glow, luminosità, e vacation, vacanza. In un viaggio di questo tipo, la ricerca del benessere è il cuore stesso dell'esperienza e la personalizzazione e la tecnologia sono tra gli elementi chiave di questa tendenza. Infatti, quasi la metà delle persone userebbe l'intelligenza artificiale per individuare le destinazioni più adatte alle proprie esigenze. Una vacanza di questo tipo può includere esperienze molto diverse tra loro e bisogna stare attenti a piccoli particolari. Tra questi, ad esempio, non scegliere un trattamento solo perché è popolare e controllare eventuali controindicazioni. Ad esempio, peeling o trattamenti esfolianti possono rendere la pelle più sensibile e reattiva. Ricordate poi che per un reset davvero efficace è importante soprattutto godersi il viaggio senza ansia da prestazione o aspettative di risultati miracolosi. Quando le temperature salgono, spesso in cucina si cercano soluzioni fresche, leggere e veloci. Se il riso è da sempre il protagonista indiscusso dell'estate italiana, non è certo l'unica scelta possibile. Esistono infatti valide alternative altrettanto versatili, con cui comporre pasti sani e completi da portare in ufficio o gustare in spiaggia. Sono il farro, un cereale ricco di fibre, il sorgo, l'alternativa senza glutine, il farico, ossia un grano dall'alto contenuto di proteine e fibre, il bulgur ottenuto dal grano duro integrale che viene cotto, essiccato e poi spezzato, e il teff che ha un buon apporto proteico, contiene minerali tra cui ferro e calcio e proprio come il sorgo è naturalmente senza glutine. Cambiare casa può mettere alla prova sia dal punto di vista pratico sia da quello emotivo. Da un lato ci sono scatoloni, scadenze e questioni burocratiche, dall'altro la necessità di adattarsi a nuovi spazi e routine, ma quando si affronta questa avventura, una buona organizzazione può fare davvero la differenza. Ricordate quindi le 5 regole d'oro: pianificare il trasloco, approfittare del trasloco per fare decluttering, organizzare gli scatoloni in anticipo e con criterio, creare da subito un ambiente accogliente e ordinato e prendersi tempo per ambientarsi dopo il trasloco. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'oro è un metallo eterno, non arrugginisce né si ossida, tanto che un gioiello di 3000 anni fa può brillare come se fosse appena stato forgiato. È estremamente duttile, con appena un grammo si può creare un filo lungo oltre 2 km. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

0: in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narro chi è soe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.
1: No essa!

Cassa Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martini.

0: È l'una e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno cari ascoltatori, lunedì 6 luglio, sono le 8 e 7 minuti, una buona giornata da Matteo Vercelli che condurrà questo Caffè Corretto in regia Fabio Leoni. Iniziamo come di consueto questa mattinata insieme dando uno sguardo ai principali quotidiani in edicola oggi. Iniziamo da quelli regionali e dall'Unione Sarda che dedica l'apertura del suo giornale in prima pagina sul turismo. Il turismo va, ma i maleducati anche. Doppio fronte dunque quello affrontato dal quotidiano, si preannuncia una stagione record, maggio buono soprattutto al nord. Il caso rischi sovraffollamento nelle spiagge e abbandono quotidiano di tonnellate di rifiuti. Diversi i servizi poi all'interno su questa tematica, le due pagine dedicate, la seconda e la terza del quotidiano L'Unione Sarda, sono appunto dedicate una a un'analisi sul fenomeno del turismo, la Sardegna verso il Pienone, sfida però a caffoni e affollamento. Positivi i numeri dell'inizio di stagione, sarà un altro anno record, questo il titolo del servizio a firma di Marco Noce. Nella pagina 2 invece il reportage da Cagliari, Poetto, spazzatura vista mare, ogni sera qui è una discarica, bottiglie di plastica, cartacce e mozziconi abbandonati sulla sabbia, con anche un reportage fotografico e il QR code per poter vedere anche le immagini nel servizio a firma di Alessandra Ragas. E poi anche in Gallura, assedio alle isole, pressione sulle coste sempre più pesante nel nord-ovest, 1000 posti in 90 secondi, la lotteria della Pelosa con le violazioni al Lasinara e poi il paradiso fragile di Mari Pintau, ogni estate sempre più a rischio, numero chiuso indispensabile, questo invece il servizio da Quartu, dal litorale quartese. C'è chiaramente anche purtroppo la cronaca nella prima pagina dell'Unione Sarda con la tragedia di Pula sulla 195, schianto, morto un 20enne, inutili i soccorsi. A pagina 5 purtroppo la pagina dedicata appunto a questo gravissimo incidente con un giovane che ha perso la vita nel servizio a firma di Federico Cogoni, purtroppo tutti i dettagli sulla morte di Dario Garau che era a bordo di una moto che si è scontrata con un camper. Sempre dalla prima pagina poi anche una bella storia, trova un Rolex d'oro e rintraccia il proprietario, Sabrina Montis, 55 anni di Guspini, nel servizio tutto il racconto di questa bella storia. E poi la cronaca da Cagliari anche nella fotonotizia in prima pagina dell'Unione Sarda, Bonaria, processione a mare, centinaia di fedeli a Susiccu, a pagina 12 tutti i dettagli su quella che è stata una serata di festa, di fede, di tradizione, quella di ieri a Cagliari, seguita, ricordiamolo, anche in diretta da Videolino, processione a mare, voto rinnovato, la Madonna di Bonaria accompagnata dai fedeli, una grande emozione. L'arcivescovo Batturi tra la Sardegna e la Santa Vergine, un'amicizia speciale, questo il titolo nel servizio a firma di Roberto Carta a pagina 12 dell'Unione Sarda. E poi chiaramente le altre notizie di cronaca, a iniziare da Sedilo con il giorno dell'Ardia, si parte con la messa alle 11 e anche da Quartu ricomincia al Poetto la guerra dei decibel, a pagina 14 del quotidiano Unione Sarda i dettagli nel servizio a firma di Giorgia Daga, musica alta nei locali e sulla spiaggia protestano i comitati di quartiere. Questa è la denuncia che arriva da Quarto. E poi Isili, pronto soccorso chiuso, la rabbia dei sindaci per quanto accaduto sabato, e sarà un tema che riprenderemo anche in questa puntata di Caffè Corretto. Uno sguardo rapidissimo anche alla Nuova Sardegna, fiumi di droga, questo il titolo in prima pagina della Nuova, fiumi di droga nell'isola, la lente su porti e aeroporti, Sabelli, DDA, fenomeno grave, il SERD, boom delle sintetiche. Ora c'è la prima pausa musicale, antidroga, Emma.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, le 8 e 18 minuti di questo lunedì 6 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa, questa volta con i quotidiani nazionali. La prima pagina del Corriere della Sera, c'è la politica mondiale in apertura con la sparata di Trump su Meloni. Oltre ogni limite dopo lo scontro sulle foto, un meme, serve un ordine restrittivo, ma si parla anche di situazione internazionale con Putin che minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia, l'Italia rispetteremo gli impegni. Diverse le pagine dedicate dal Corriere della Sera all'interno, prima di tutto sulla guerra in Europa con Mosca che avverte la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza, Peskov aiutate gli ucraini sui droni, i russi provano a dividere Varsavia e Kiev, il giallo dei Patriot inviati in segreto e Trump che chiama Putin, il Cremlino esulta. Washington non sarà con Zelensky. Colloqui di 90 minuti, lo zar ribadisce i suoi paletti. E poi appunto il caso richiamato anche in prima pagina dal Corriere con Trump che attacca la Meloni. Trump, l'ultima sparata contro Meloni. Il presidente degli Stati Uniti d'America pubblica un'immagine con la premier e la folle scritta. Serve un ordine restrittivo. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi oltre ai richiami sportivi con la Formula 1 e l'atletica, con la figlia Larissa che supera Fiona May, così ho battuto il record di mamma, e il successo di Leclerc nella Formula 1, vedremo chiaramente nei quotidiani sportivi tutti gli approfondimenti. C'è anche la cronaca con la ripresa di quanto accaduto a Milano con l'accoltellatore, mi sono divertito, se esco lo rifaccio, un tema. Un articolo, una notizia che verrà poi ripresa anche dagli altri quotidiani nazionali, le parole dopo l'arresto. E poi l'intervista anche all'ex premier Conte, sfido chi mi accusa sul Covid è solo fango, queste le parole dell'ex premier, sentito anche dal Corriere della Sera dopo le interviste uscite sugli attacchi appunto a Conte che sul Covid dice la sua verità. E infine passiamo invece alla Repubblica che, come abbiamo detto, resta sul tema del giorno della politica mondiale, soprattutto delle parole di Trump, shock su Meloni, ordine restrittivo. Il presidente degli Stati Uniti posa sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. E poi la parte invece più di politica mondiale relativa ai conflitti, con domani il vertice NATO, il Cremlino, Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. All'interno appunto della Repubblica, Mosca che minaccia la Polonia se fornisce droni è a rischio, Putin apre alla Casa Bianca. E poi appunto l'attacco di Trump alla Meloni, un altro attacco per offendere Meloni, serve un ordine restrittivo. Alla vigilia del summit il presidente pubblica una meme contro la premier. Roma destinerà alla difesa 19 miliardi in 2 anni, Crosetto spero vada bene. Queste le tematiche della Repubblica, che chiaramente dedica anche sempre nella prima pagina una bella fotonotizia alla vittoria di Leclerc nella Formula 1. Libero invece e il Giornale hanno l'apertura dedicata ai fatti di Milano, ci accoltellano e si divertono, questo è il titolo scelto da Libero, le frasi shock dopo l'attacco a Milano dell'aggressore di origine gambiana, uno spasso lo rifarei, altro regalo dell'immigrazione dopo il marocchino che irrideva l'Italia uccisa in un incidente, e il Giornale invece che attacca con questo titolo su allarme sicurezza, lo schiaffo del gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e accoltello ancora. E anche una notizia su quel che concerne il reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova, un disastro che non è bastato. Stessa più o meno impostazione anche per La Verità, che attacca con il titolo sul gambiano accoltellatore, appena esco lo rifaccio, queste le sue parole. Invece il Fatto Quotidiano, morti nascosti, vaccini gonfiati, dati taroccati, regioni impunite, commissione Covid, cosa copre la destra con le bufale su Conte e Arcuri. Questa la notizia richiamata con maggior evidenza nella prima pagina del Fatto Quotidiano. Ora c'è De Bauza con Magnetic.

0: Era De Bauza con Magnetic. Torniamo in diretta con Caffè Corretto di lunedì 6 luglio, sono le 8:26. Concludiamo questa terza parte della rassegna stampa, questa volta dedicata alle tematiche sportive, iniziando dall'Unione Sarda, dall'informatore del lunedì, che nella sua vetrina sportiva dedica l'apertura al Cagliari, la settimana della ripartenza per il Cagliari, da oggi gli abbonamenti, mercoledì il raduno, Gaetano all'Atalanta, in arrivo Maldini, l'interrogativo che si pone l'Unione Sarda, l'ex Selvaggi, è giusto puntare sui giovani. All'interno dell'informatore c'è appunto l'intervista di Lorenzo Piras a Spadino, Selvaggi, Cagliari salvati ancora, appunto che esalta la scelta della linea verde, apprezza la conferma di Pisacane, e a proposito di Pisacane, nella pagina invece a firma di Fabiano Gaggini, le parole, o meglio le prossime, i progetti di Pisacane che scalda i motori. Con il pre-raduno mercoledì ad Assemilello comincia l'avventura dei rossoblù, è la settimana della ripartenza dopo un mese e mezzo di vacanza, via la campagna abbonamenti. E mercato, che è uno dei temi più caldi e lo sarà per gran parte di questa estate, la telenovela su Gaetano, c'è l'accordo Maldini in prestito, il punto interrogativo che lascia ancora aperto qualcosa, qualche speranza che Gaetano rimanga o sull'eventuale arrivo di Maldini. Intanto proprio il regista, grazie Ovodda, era presente ieri in un'esibizione anche calcistica nei giorni scorsi, con poi il suo post su Instagram per ringraziare della grande accoglienza. Ovviamente nell'informatore anche tutto sul mondiale, con Haaland che spazza via il Brasile, la vittoria per 2-1 della Norvegia che elimina quindi il Brasile e si qualifica dunque ai quarti di finale. Durante la notte poi anche la vittoria dell'Inghilterra sul Messico, e poi tutta la presentazione delle varie sfide che sono in programma anche oggi, e con anche una sorta di avanzamento verso quelle che saranno le prossime sfide, in particolare Francia-Marocco, che sarà una delle gare più attese di questi quarti di finale. C'è chiaramente anche il mercato del resto della Serie A, con la Juventus che è in pressing su Vicario, e poi il calcio regionale con tanti approfondimenti, per esempio nell'apertura della pagina del calcio regionale, ecco la nuova COS, tante conferme, 4 innesti, e poi si parla anche di Tarros, Ilva, Olbia e Carbonia. Un approfondimento sempre dal calcio regionale a firma di Riccardo Spignesi, nell'isola sempre più stranieri, oltre 200 fra serie di eccellenze, promozione, numeri in aumento, il presidente della FIGC regionale Cadoni, bisogna puntare sui giovani. E poi chiaramente gli altri sport, con le notizie ovviamente della Formula 1, con la vittoria della Ferrari, di Leclerc, re d'Inghilterra, la Mercedes tradisce Kimi, e poi anche il tennis, con Sinner non fa sconti ed è ai quarti di finale. Queste e altre le notizie degli sport sull'Unione Sarda e sull'informatore, che dedica poi anche un servizio alla vittoria dei Crusaders nel football americano, sono campioni d'Italia, Crusaders di Cagliari. Corriere dello Sport, una bella prima pagina tutta dedicata praticamente alla Formula 1, con King Charles a Silverstone, tutti in piedi per Leclerc, Ferrari spaziale, vince il Gran Premio di Gran Bretagna e mette paura alla Mercedes, ed è un momento storico per la Formula 1 e per la Ferrari, con anche ovviamente il richiamo dei mondiali, con Haaland che fa piangere il Brasile. Stessa impostazione per la Gazzetta dello Sport, re Leclerc, Gran Premio folle a Silverstone, trionfo Ferrari, il colpo rosso è meritato di Charles, ho spazzato via tante negatività, un guasto ferma la rimonta di Antonelli. E poi chiaramente il calcio, con Haaland scatenato, Brasile eliminato, e poi lo scandalo mondiale con Balogun graziato, una polemica che sta creando chiaramente degli scompigli all'interno del mondiale. Infine tutto sport, il principe Charles, la Ferrari è tornata, questo il titolo scelto da tutto sport per quanto riguarda la Formula 1. Noi ci fermiamo nuovamente.
1: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. i fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
2: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
1: Caffè Corretto.
0: Bentornati, Caffè Corretto di lunedì 6 luglio, sono le 8.34 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Tra poco parleremo di sanità, di quanto accaduto a Isili con la chiusura del pronto soccorso a Isili sabato scorso, un timore che questa cosa possa ripetersi, e ne parleremo con il sindaco di Isili, Luca Pilia. Tra poco lo sentiremo telefonicamente per raccontarci di disagi vissuti e anche le paure, quello che si sta anche facendo per cercare di evitare che questo enorme problema si possa ripetere a Isili. Dunque tra poco, ora c'è di nuovo la musica con Dracula, abbiamo Tame Impala.

0: Le 8:38 minuti, lunedì 6 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E saluto e do il benvenuto al primo ospite di questa mattinata, Luca Pilia, sindaco di Isili. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ritorniamo su quanto accaduto sabato scorso, sull'enorme problema e disagio che ha vissuto Isili, ma non solo Isili, ma tutto il territorio, con la chiusura improvvisa del pronto soccorso. Insomma, davvero un evento che ha scosso la comunità per la sua gravità e per il timore che questo problema si possa poi ripetere.
1: Beh, è una situazione grave che il nostro presidio ospedaliero sta vivendo ormai da qualche anno, perché già da qualche anno abbiamo subito la chiusura notturna del servizio di pronto soccorso e purtroppo sta capitando sempre più spesso che il pronto soccorso viene chiuso completamente. Succede spesso d'estate, anche perché i medici devono fruire delle giuste ferie e soprattutto anche nei giorni festivi, quindi nel fine settimana. L'anno scorso è capitato frequentemente, sia durante il periodo estivo ma anche nei tre fine settimana di ottobre, quindi è una continua battaglia. Purtroppo questo territorio è sguarnito di un servizio essenziale e ovviamente i cittadini sono molto preoccupati.
0: Ecco, il problema è proprio questo, che sembra ormai essersi incancrenito, un problema che si sta ripetendo e alla lunga sembra non esserci nessuna soluzione. Anche per questo stasera avrete un'importante riunione tra i vari sindaci del territorio.
1: Sì, il problema principale sono la carenza di risorse umane, come succede un po' dappertutto in tutta la Sardegna. Il nostro territorio è un territorio piuttosto ampio, perché il servizio di pronto soccorso riguarda comunque non solo il Sarcidano e la Barbagia di Siulo, ma anche parte della Trecenta e parte della Marmilla, quindi rimane sguarnito, privo di assistenza, un intero territorio che ha già tutta una serie di problematiche, perché in alcuni comuni manca il medico di base, spesso anche la guardia medica durante l'estate viene chiusa, quindi al territorio viene negato il sacrosanto diritto alle cure. Quindi questa sera in comunità montana, con i 16 comuni che fanno parte della nostra comunità montana Sarcidano Barbagia di Siulo, discuteremo anche di questa problematica. È convocata l'assemblea dei sindaci, abbiamo inserito subito all'ordine del giorno anche questa problematica.
0: Ecco, Luca Pilia, ricordiamolo, sindaco di Isili, avete anche sentito, avete avuto un contatto magari anche semplicemente telefonico con la regione?
1: Ecco, l'altra problematica è quella, le modalità di comunicazione. Per quanto riguarda questa chiusura, è arrivata la PEC alle 9:20 in comune, sabato alle 9:20, quindi il pronto soccorso doveva aprire alle 8, ovviamente una comunicazione tardiva. Considerate anche che il sabato nel nostro comune c'è solo un impiegato, quindi manca anche la giusta sensibilità e la giusta correttezza, ma non correttezza nei miei confronti, nei confronti del sindaco di Isili, correttezza nei confronti dei cittadini, che hanno almeno diritto di essere informati in tempo. Ecco, manca anche queste modalità comunicative. Non ho ricevuto nessuna chiamata di preavviso. Correttezza vorrebbe che queste cose non succedessero.
0: Ringraziamo Luca Pilia, sindaco di Isili, grazie per essere stato con noi questa mattinata. Ovviamente speriamo che chiaramente queste situazioni non si ripetano, ma saremo qui nel caso a raccontarle, a denunciarle.
1: Ce lo auguriamo anche noi. Grazie a voi, grazie di cuore.